Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa a sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: grattato per i vinili che ho in soffitta. Te li regalerò quando avrai perso le speranze. Ti sentirai sconfitta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

Questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche noi.

0: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
1: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Bacco e Arianna, sposi in piazza La Malfa. Sempre a Saronno, un cimitero senza dignità. Ancora in città, blitz della polizia in auto-officina. E a Origgio, lo scatto più bello.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno, immenso e bellissimo, riempie l'intera parete di un grande edificio, è un gigantesco murale e porta la firma di un artista di fama internazionale, Ravo Mattoni, che in piazza La Malfa si è cimentato nella reinterpretazione delle nozze di Bacco e Arianna del Legnanino, il cui originale è esposto al Centro Cultura di Casa Morandi. Ravo ha lavorato nello studio del progetto per oltre un anno e l'opera della centralissima piazzetta della zona pedonale è stata realizzata in 2 giorni e mezzo, con epilogo nella tarda mattinata di ieri. Durante il lavoro è venuta tantissima gente a curiosare e mi ha fatto molto piacere, dice l'artista. È stato un bellissimo progetto nel cuore della città. I lavori non sono passati certo inosservati. Ravo ha lavorato su una piattaforma aerea a notevole altezza. All'inizio chi passava non capiva, poi tutto è diventato via via sempre più riconoscibile. Non si tratta infatti di un soggetto scelto casualmente. È un'opera d'arte che c'entra molto con la città. È un'opera del Legnanino di fine 600, inizio 700, lombardo, barocco. È infatti la reinterpretazione di un'opera originale, poco conosciuta, ma di alto livello artistico, che si trova al Centro Culturale di Casa Morandi, proprio a Saronno. Il tema, spiega l'artista di Varese, è il mito di Bacco e Arianna nello sposalizio tenuto da Venere. Riproporlo in dimensioni gigantesche non è stato facile, ma è andato tutto per il verso giusto. L'intervento, promosso da provincia e comune, rientra nell'iniziativa Varese Cultura 2030, con finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Il murale è già un'attrazione cittadina, se ne parla tanto e sono tantissimi cittadini andati a vedere, con i propri occhi, questa opera che abbellisce Piazza La Malfa.
2: Saronno, cimitero maggiore, così non va. Erba alta, tombe dimenticate e vialetti malmessi. E questi sono solo alcuni dei problemi segnalati dai cittadini nel corso degli ultimi mesi. Un'estate calda per l'area del Camposanto di via Milano, dove non ci sono questioni legate alla manutenzione del verde, ma anche a quelle straordinarie. Altra faccenda è quella dei vialetti a rischio, inciampo, malmessi e con buche che possono costituire un'insidia per i visitatori. Fra i vialetti poi non ci sono soltanto i simpatici coniglietti, visibili anche in pieno giorno, che ormai da decenni hanno costituito una vera e propria colonia. A volte si incontrano anche delle persone che non entrano per fare visita alle sepolture dei propri cari. Anni fa avevano destato clamore il fatto che alcuni sbandati andassero a fare il bucato nei bagni cimiteriali e quindi stendevano i panni lungo le ringhiere dei nuovi colombari. Ci sono poi individui che entrano solo per utilizzare i servizi igienici. La precedente amministrazione comunale aveva affidato all'ex municipalizzata Saronno Servizi la gestione del cimitero cittadini. Quella in carica adesso sta valutando il da farsi.
1: Saronno. Due lavoratori in nero, uno dei quali risultato irregolare sul territorio nazionale e diverse carenze amministrative nella gestione dei rifiuti. È quanto emerso dal controllo effettuato nel pomeriggio di ieri dalla polizia locale di Saronno in un'auto-officina. L'intervento

0: si è concluso con il sequestro dell'attività e la denuncia del titolare. Il blitz è stato effettuato dagli agenti del nucleo polizia amministrativa e commerciale del nucleo ambiente, con il supporto delle pattuglie del pronto intervento. Al momento del controllo, gli agenti hanno trovato due cittadini extracomunitari al lavoro all'interno dell'officina. Dai successivi accertamenti, entrambi sono risultati privi di un rapporto di lavoro regolare con la ditta e della qualifica professionale prevista. Uno dei due è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale perché è sprovvisto del permesso di soggiorno. Durante gli accertamenti sono emerse numerose carenze nella documentazione dell'attività, in particolare per quanto riguarda la gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questi problemi avevano già portato l'amministrazione comunale ad emettere un provvedimento di sospensione dell'attività, una disposizione che, secondo quanto riscontrato dalla polizia locale, non era stata rispettata. Al momento dell'arrivo degli agenti, l'autofficina era infatti in piena attività. Al termine del controllo, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e l'autofficina è stata sequestrata. L'attività resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni richieste e all'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari.
1: Origgio. Bandito il concorso fotografico Finestre su Origgio. Ogni autore può partecipare con un numero di 3 foto, in bianco e nero o a colori, utilizzando la tecnica tradizionale o digitale. Le fotografie dovranno essere consegnate alla biblioteca in una data da comunicare prossimamente, accompagnate dal modulo di iscrizione che potrà essere scaricato dal sito del comune. Saranno premiate le 3 foto migliori con 200, 100 e 50 euro. I 12 migliori scatti verranno pubblicati sul calendario del 2027 di Origgio. Il bando è sul sito del comune.
0: Saronno. Sindaci ragazzini in municipio. Due seconde classi della scuola media Bascapè hanno incontrato la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale. Gli scolari hanno poi anche partecipato ad un'originale simulazione, interpretando cioè il ruolo di candidati sindaci, esprimendo le proprie idee su come migliorare la città. L'attività rientra all'interno dell'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto di educazione civica e partecipazione democratica che si articola nell'arco dell'intero anno scolastico, coinvolgendo a rotazione le diverse scuole medie saronesi. Nel corso della mattinata è stato spiegato agli studenti che il comune rappresenta la casa di tutti i cittadini, illustrando infine quali siano le principali funzioni svolte da parte dell'ente locale.
1: Cislago. In merito all'articolo sulle piste ciclabili del Saronnese del 26 settembre, l'ex sindaco precisa: la pista sulla Varesina a Cislago non è stata ancora completata. Un piccolo tratto è stato realizzato dal Burger King. L'altro avrebbe dovuto essere finanziato dai distributori del gas per portarla fino a Turate. L'accordo non è però andato in porto e così è intervenuta la provincia con un finanziamento di 500.000 euro. Peccato che i fondi non siano bastati per completare il percorso. L'amministrazione ha riferito che il secondo lotto sarà realizzato nel quadro dei nuovi stanziamenti sovracomunali per le ciclabili.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonti, Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi.
1: Radio Orizzonte in Blu.
2: Durante la giornata di venerdì 2 ottobre alle 9.30 e 17.05 Marisa Colmegna Poesie in Versi. A seguire alle 10.05 e alle 17.40 ci sarà Marta Collina con l'intelligenza delle piante. Alle 10.30 e 19.10 Gianni Branca intervista Gianmario Della Valle nel programma Saronno Servizio in Forma. Poi alle 11.05 e 19.40 Rina Sormani in A Conti Fatti.
3: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30, 18.25 offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli, per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musicale di Part Time insieme a Gianluca e Vittorio. Inoltre riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gente
1: di ieri,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: E buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati nel nostro spazio. Con me c'è Gianni.
2: Buongiorno.
1: E Matteo alla regia. Oggi abbiamo il piacere, ma veramente lo dico con grande convinzione, di avere con noi gli amici dell'Alcolisti Anonimi. Abbiamo Marco, che è il coordinatore di zona e proprio anche con Saronno, giusto Marco?
3: Giusto, ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
1: Luca, Adriano, che sono frequentano i gruppi a Saronno, e Agostino, che non vuole parlare, ma riusciremo magari a fargli dire qualcosa. Va bene, Gianni, se vuoi fare tu l'introduzione, che facciamo parlare un po' della
2: Sì, la prima domanda direi che è necessaria è di far conoscere anche un po' l'associazione, la vostra associazione Alcolisti Anonimi ai nostri radioascoltatori. Ecco, diciamo che cos'è e che cosa si propone di fare.
4: Allora, grazie Gianni per la domanda. Alcolisti Anonimi è un'associazione di persone che mettono in comune la loro esperienza, la loro forza, la loro speranza al fine di risolvere quello che è il nostro problema comune, che è quindi l'alcolismo, e aiutare gli altri a liberarsi da questa dipendenza maledetta. Quindi il nostro fine è stare tutti insieme per provare ad allontanarci da non soltanto dall'uso, ma soprattutto dall'abuso della droga alcol. Ecco.
2: Certo. Come funziona un incontro per una persona che si avvicina alla vostra associazione per avere un aiuto, per cercare un aiuto?
4: Una persona che pensa di avere un problema con l'alcol e lo può facilmente scoprire attraverso le famose 30 domande che sono presenti sul nostro sito, che è alcolistianonimitalia.it, dove se tu vai, pensi di avere un problema con l'alcol, sono 30 domande. Se rispondi positivamente a più di 3 o 4 è molto probabile che tu l'abbia. Se decidi quindi di frequentare una riunione di Alcolisti Anonimi, sappi che, tanto per cominciare, non sono richiesti documenti, i nomi non sono tenuti su nessun registro, non diamo il nostro cognome, diamo soltanto il nostro nome, che può addirittura essere un nome di fantasia, perché l'anonimato in Alcolisti Anonimi è sacro, fa parte proprio delle nostre tradizioni, anche perché è un anonimato che difende non soltanto un nuovo amico che entra nell'associazione, ma anche l'associazione stessa. Senza il principio dell'anonimato, Alcolisti Anonimi proprio non potrebbe esistere. Quando entra scopre, intanto, una cosa che a me è piaciuta tantissimo quando sono entrato anch'io in associazione, è che io pensavo di entrare in un luogo dove una conventicola di avvinazzati invece erano tutte persone serene, calme, sorridenti. E poi ho capito perché il percorso di Alcolisti Anonimi è chiamato il percorso dei 12 passi, è un percorso proprio psicologico, addirittura possiamo dire, ma comunque molto umano, su questi 12 passi attraverso i quali l'alcolista prima ammette di essere impotente di fronte alla sostanza e poi piano piano fa un percorso che è veramente un viaggio dentro di sé alla scoperta di cosa conta veramente nella nostra esperienza sulla terra.
1: Ecco, scusa Gianni, posso interromperti?
2: Sì,
1: perché fuori, nel fuori onda, noi abbiamo sentito vari percorsi che sono stati fatti e che insomma stanno aiutando queste persone. Io vorrei sentire Luca che mi racconti veramente proprio la sua, come posso dire, la sua presa di coscienza e quello che ha fatto, cioè come ha preso coscienza e perché è riuscito a fare questo passaggio importante di andare da Alcolisti Anonimi.
5: Ciao a tutti, sono Luca, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora, io dopo vari tentativi pensavo di smettere da solo con l'alcol, di smettere quando volevo, sono arrivato a un punto nel quale ho toccato il fondo e da lì ho capito che da solo non potevo risalire. Stavo perdendo la famiglia e gli affetti più cari, avevo capito che non avevo altra soluzione per recuperare la famiglia che smettere di bere. Allora, con mille ansie, mille paure, ho provato a chiamare questo numero, il numero del gruppo Alcolisti Anonimi di Saronno, e al quale mi ha risposto una persona, mi ha detto: guarda, ci riuniamo il martedì e il giovedì. E allora ho detto: provo a frequentare, visto che da solo non riesco, e vediamo cosa succede. Sono andato la prima sera, la prima riunione, anch'io avevo un'idea molto distorta, cioè non sapevo cosa aspettarmi, chi aspettarmi. Quindi con molta paura,
1: titubanza,
5: sì, sono andato alla riunione e quando ho aperto quella porta è stata la mia salvezza. Ho scoperto un gruppo di persone molto serene, come diceva l'amico Marco, molto felici, e dicevo, ma sono nel posto giusto, perché mi aspettavo totalmente l'opposto. E invece pian piano, frequentando con il programma che si fa dei 12 passi, ho scoperto che ce la si può fare, e tutti insieme ce la si può fare, e comunque continuo a frequentare, sono cambiato moltissimo, non ho più bevuto, questa è la cosa fondamentale.
1: Questo è importante.
5: Ma oltre al non bere, io dico sempre che sono un Luca migliore del Luca che non beveva in precedenza.
1: Ah, cioè migliore ancora di quando non bevevi.
5: Assolutamente.
1: Questo è bello,
5: Questo programma mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto diventare una persona molto più umile, mi ha fatto imparare a chiedere scusa, mi ha fatto imparare tante cose che prima col mio alcolismo avevo dimenticato. E quindi sto diventando una persona migliore, con ancora i miei difetti,
1: certo,
5: ovviamente,
1: come tutte le persone
5: assolutamente vengono fuori ogni tanto, sì, però riesco a ragionare, a capire, adesso che sono sereno e sobrio, a ragionare, a capire quando sbaglio, il chiedere scusa, che non era una cosa tra
1: molto facile prima.
5: No, assolutamente,
1: questo è molto importante quello che ha detto Luca.
4: Allora sì, provo anche a spiegare perché.
1: Sì.
4: L'alcolismo in realtà è uno dei sintomi di un disagio interiore grande. La bellezza, secondo me, di Alcolisti Anonimi non è tanto che ti cura dall'alcolismo, è che ti cura proprio l'anima. È per questo che Luca istintivamente ha detto il Luca che riconosce di essere un alcolista e che intraprende un percorso scopre di essere migliore del Luca di prima che beveva, perché il Luca che beve è inevitabilmente il sintomo di un Luca con un disagio interiore grande che finisce involontariamente per adoperare la sostanza alcol, cioè,
1: per curarsi,
4: curarsi,
1: per star meglio.
4: Si scopre tardi, purtroppo, per tutti noi. In realtà poi non è mai troppo tardi per entrare in associazione, si entra, può entrare a 20 anni come a 75. Noi per la nostra terza tradizione ci impone di accettare tutti quanti, di tutte le etnie, di tutte le religioni, questo diciamolo,
1: questo
4: è una cosa importante.
1: Sì.
4: E soprattutto aggiungerei anche che non sono previsti soldi, nel senso non sono previste quote o tasse. Per essere membri uno basta che ammette di pensare di avere
1: questo
4: un problema, automaticamente è un nostro amico e fa parte dell'associazione. Quello che dice Luca lo valorizzo più che posso, perché rappresenta esattamente la bellezza dell'associazione Alcolisti Anonimi. Ti permette di scoprire chi è il vero Luca, prenderlo per mano e portarlo a un livello superiore, per stare meglio lui, per far stare meglio le persone che gli vogliono bene, sua figlia, la sua compagna, i suoi genitori. L'alcolismo, purtroppo il dramma
1: allontana
4: dell'alcolismo, non ammorba soltanto l'alcolista,
1: tutta la famiglia,
4: fa male a tutte le persone che vogliono bene all'alcolista. A macchia d'olio è un problema grande, noi lo risolviamo, proviamo a risolverlo attraverso i nostri incontri e le nostre riunioni.
1: Questi 12 passi portano alla luce davvero l'essenza, diciamo, della persona, anche se è stata modificata, diciamo, da questo problema, però viene fuori il meglio, diciamo, no? Riuscite a portare a galla la vera persona che siete, insomma, giusto?
4: Assolutamente sì, attraverso i 12 passi, il primo dei quali è appunto l'accettazione. Noi facciamo un percorso, è un viaggio dentro di noi, infatti veniamo invitati a fare l'elenco di tutti quelli che pensiamo essere i nostri difetti di carattere, li rimettiamo nei confronti di un'entità superiore, di un potere superiore che è un Dio come chiunque lo possa concepire.
1: Certo.
4: Anche, infatti prima ho detto non,
1: di ogni etnia,
4: ogni religione, è del tutto irrilevante, e accettiamo che non dobbiamo essere sempre noi a guidare la macchina della nostra vita. Qualche volta un po' ci dobbiamo affidare, anche perché non è tutto nelle nostre mani, anzi niente nelle nostre mani. Io sono venuto qua in moto, darò. È chiaro che in questi 20 chilometri
1: poteva succedere di tutto, è vero.
4: Assolutamente fuori dal mio controllo,
1: esatto.
4: Gabriella, tu accetti, accogli un rischio, lo accetti, e la vita è esattamente
1: quello.
4: Questo, la vita accade mentre si compie.
1: Questo è verissimo, mamma mia, quanti insegnamenti, veramente.
2: Mi viene una domanda. Avvicinarsi agli alcolisti anonimi, alla vostra associazione, deve partire da dentro oppure è qualcuno che ve lo dice, che vi spinge, vi sprona a farlo?
3: Questa è una domanda molto intelligente, Gianni. Allora, diciamo che Alcolisti Anonimi funziona meglio se il diretto interessato sente dentro di sé la pulsione a provare a mettere a posto questo problema. Il più delle volte si viene accompagnati più o meno con delicatezza all'associazione, un familiare spinge per...
1: Non ne può più magari.
3: Diciamo, come non capirlo? Infatti esiste anche un'associazione parallela ad Alcolisti Anonimi, si chiama Alanon, che aiuta i familiari degli alcolisti per dargli idea del dramma e della sua portata. Se è un familiare che quasi ti obbliga a calci nel sedere ad andare all'associazione, è un po' un rebus. Però c'è di buono che una volta che conosci noi, poi attraverso i nostri racconti, le nostre testimonianze, poi ascoltiamo anche l'amico Adriano, potrebbe essere che ti si accenda dentro una bella fiammella che tu dica: cavoli, ma magari vuoi vedere che forse io imparo, posso fare qualcosa. Alcolisti Anonimi non insegna a bere meno o a bere meglio, ti insegna a non bere, chiaramente, già che si può fare, perché il mangiatore compulsivo non può non mangiare per il resto della sua vita, il giocatore d'azzardo compulsivo può invece decidere di non frequentare più i casinò, di non comprare più il gratta e vinci. Noi abbiamo deciso di allontanarci in maniera definitiva dall'alcol, ecco.
1: Che è più sicuro, volendo, è come...
3: E allora, ragazzi, teniamo presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'alcolismo come una vera e propria malattia. È una piaga che è sordida, perché è lenta, progressiva,
1: legale,
3: e finisce per essere mortale.
1: E anche
3: soprattutto
1: legale.
3: È legale. C'è questo mindset in Italia per cui l'alcol è parte delle nostre tradizioni culturali, e però questo ha normalizzato il fenomeno dell'uso di alcol, per cui tu esci, fai l'aperitivo con gli amici, torni a casa sbronzo normalmente, e questo non vale soltanto per gli alcolisti, abbiamo un sacco di amici non alcolisti che però se li chiami alle 7:30 della sera sono fatti.
1: È meglio non parlarne.
3: Perché si sono già bevuti due spritz, perché è per allentare le tensioni della giornata. Va benissimo quando finisce lì. Uno che invece ha un problema...
1: Magari se è già un po' depresso, la cosa peggiore.
3: Gabriella, vedi che ci arrivi, ci arrivi con l'istinto, guarda.
1: Sì. Adesso io darei, prima di fare un breve intervallo per la musica che hanno scelto i nostri ospiti, vorrei sentire Adriano. Adriano che ha una sua testimonianza ed è molto molto interessante, proprio anche per il ricaderci. Ecco, adesso parlerà lui e ci dirà bene tutto...
6: Buongiorno a tutti, sono Adriano e frequento gli Alcolisti Anonimi da più di 8 anni. La mia storia è, io ero l'amico delle feste, sai, quello che vai alle feste lo vedi lontano un chilometro, è quello che si diverte più di tutti perché lo devono sempre portare a casa. Un bel giorno superi i limiti e la famiglia ti dà un out, e io dissi basta, da domani non bevo più. E sono stato 5 anni senza bere. Non ho avuto bisogno di Alcolisti Anonimi, non ho avuto bisogno di psicologi, non ho avuto bisogno di niente, solo la mia forza di volontà. Peccato che poi un giorno, non so per quale motivo, ancora oggi non lo so, ho accettato di bere un bicchiere di vino, perché quello era un vino pregiato, che poi ero un vino pregiato, ma io dopo 5 anni uno che cosa vuole che se ne sappia. E da lì ho ricominciato a bere, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e man mano che passava il tempo questa cosa diventava sempre peggiore. Gli ultimi 3 anni mi alzavo la mattina e la prima cosa che facevo era pensare: oggi cosa posso fare, quando è che posso incominciare a bere, perché c'ho questo incontro di lavoro, c'ho questa cosa qua da fare, no, sono a casa quindi non c'ho nessun problema, che cosa bevo, guardo i soldi che c'ho in tasca, perché incominciavano a tenere frenate le finanze, eccetera eccetera. E quindi alla fine della fiera, anche invogliato, che è una bellissima parola, dai miei familiari, un giorno, siccome io sono un donatore di sangue, alla dottoressa gli esposi il mio problema e lei mi suggerì di andare ad Alcolisti Anonimi. Andai ad Alcolisti Anonimi, come diceva lui, quando sono entrato il primo giorno non ho capito molto, di quello che dicevano, però ho capito, qui sono nel posto giusto. Se io voglio smettere di bere, questo è il posto giusto. Non è sempre stato facile, perché dopo due anni e mezzo, a seguito di vicende familiari, gli strascichi del Covid sul lavoro, sono finito in depressione e mi sono curato ancora con l'alcol, perché pensavo che quello fosse l'unico sistema, e quindi ho avuto bisogno anche qui dei medici che mi hanno prescritto un psicofarmaco che ha fatto la differenza. Lo psicologo che però me l'ha prescritto mi disse: lei comunque, io le posso curare la sua depressione, però lei continua a far curare Alcolisti Anonimi, perché solo lì lei può proseguire nella sua cosa, perché la depressione prima o poi passa, l'alcolismo è una cosa che
1: resta. Poteva ritornare.
6: Esatto. Da allora sono 5 anni che sono sobrio, più di 5 anni che sono sobrio completamente. Non è stato tutto un male, perché mi ha fatto capire che mi devo impegnare maggiormente, mi ha fatto capire che devo cercare di ricordarmi anche quello che faccio, no? È un suggerimento che viene dato, e io qua ho un diario che tengo e vado a scrivere quello che sento, le mie sensazioni, certo, le mie cose, ecco, diciamo così, e ogni tanto me le vado a rileggere, non perché, per ricordarmi chi ero, perché se io mi dimentico chi ero, ma sono già finito un'altra volta.
1: Bene, okay. Questa è anche un'altra testimonianza. Dobbiamo interromperci un attimo e poi riprendiamo, perché ci sono ancora delle cose che voglio chiedere. Una delle domande che vi faccio, ci sono più uomini, donne? Questo lo vediamo dopo.
3: Ne faremo dopo.
1: Va bene, grazie.

0: Bene, rieccoci Gianni in diretta con Matteo alla regia e con i nostri graditissimi ospiti che sono Marco, Luca, Adriano e Agostino, che non riusciamo a far parlare.
1: Agostino è la nostra mascotte perché è quello sobrio da più tempo di tutti noi. Lui
0: no, ma ci sta coordinando, sì. Ecco Gianni, noi abbiamo sentito...
2: fatto una domanda prima,
0: sì,
2: di...
0: Sì, esatto, quella del... Uomini, donne, se c'è differenza anche nell'affrontare alcolisti anonimi, cioè...
1: Allora, teniamo presente che il problema dell'alcolismo è un problema molto democratico e perfettamente trasversale, perché non credo che stupisca molti questa cosa che sto per dire, ma ahimè tocca uomini, donne, giovani, vecchi, poveri, ricchi, di tutti i ceti sociali e di tutti, sì, gli strati della socialità, certo, dell'essere umano, perché va a toccare corde che non hanno molto a che fare con cosa rappresentiamo nella società, ma con chi siamo noi veramente. Quindi il problema dell'alcolismo coglie inevitabilmente anche le donne, con un piccolo problema in più, che nella nostra società occidentale, in questo scorcio di secolo, è più difficile per una donna ammettere di avere un problema con l'alcol rispetto a un uomo, sì, e mentre l'uomo tende ad avere in contesti sociali come per esempio il pub, il bar, la discoteca, ed è quasi figo bere, la donna tende invece a bere in contesti di solitudine e casalinghi,
0: sì,
1: dai quali ahimè è più difficile uscire. Però per contro la donna è, almeno per mia esperienza personale, un po' più aperta sul piano del cambiamento. L'uomo è un po' più resistivo nei confronti delle variazioni della sua... Ok, grazie. Delle sue abitudini. La donna invece, quando decide di fare il grande passo di entrare in Alcolisti Anonimi, dal mio punto di vista è più sveglia e più aperta al cambiamento.
0: Riesce di, magari, no, anche perché il discorso proprio anche della solitudine, mi vengono in mente alcuni casi che ho conosciuto, di tante casalinghe, senza che però, magari anche perché, non so, i figli erano a scuola, il marito via, eccetera, bevevano in solitudine.
1: Ahi noi, è un piccolo dramma nel dramma, sì, perché poi io per esempio ero un bevitore solitario, io ho sempre bevuto quasi esclusivamente da solo, perché... mi piaceva fare dei viaggi dentro me stesso, quindi per me l'alcol era una sostanza che mi portava a un livello superiore,
0: sì,
1: nella mia idea di, sì, ovviamente, sì, totalmente distorta, no?
0: Cioè.
1: E,
0: sì, sì, però...
1: e purtroppo nella solitudine il pensiero diventa ancora più arrotolato su se stesso, nella mancanza di condivisione, nel momento in cui tu non sei lucido,
0: sì,
1: ahimè il dramma è moltiplicato mille, anche perché poi non ricordi poi più nulla di quello che è stato, perché poi fra i vari drammi dell'alcol è quello che tende a creare delle cosiddette amnesie anterograde, cioè finisci poi, sì, per non ricordare quello che è accaduto dopo l'aver bevuto,
0: sì,
1: e potresti aver fatto cose oscene e non ricordartele, non ricordare, quindi aver scritto messaggio al tuo capo dove lo mandavi sonoramente a quel,
0: sì,
1: paese,
0: sì,
1: aver fatto un incidente con la macchina e non ricordarlo,
0: non ricordare che
1: ai noi, sì, ecco perché in Alcolisti Anonimi tendiamo a disgiungere la colpa dalla responsabilità,
0: sì,
1: o colpa ero ubriaco, no, però il responsabile di quel danno sono senz'altro,
0: sì,
1: io,
0: certo, perché
2: ho una domanda da farti. Che messaggio daresti a una persona che pensa di avere un problema con l'alcol ma che non riesce a chiedere aiuto, e la stessa domanda alla famiglia che ha un problema con l'alcol di un familiare o di qualcuno vicino?
1: È proprio il motivo per cui esiste Alcolisti Anonimi. Sì,
0: sì, perché poi dobbiamo
1: siamo strette. Sì, sì, sì. È proprio il motivo per cui esiste Alcolisti Anonimi. Il suggerimento è quello di infrangere questo diaframma di omertà con se stessi, soprattutto. Provare, venire a una nostra riunione. Primo gesto, secondo me, è dare un'occhiatina al nostro sito, provare a leggere queste domande e cercare di capire se veramente si è in procinto di entrare nel problema dell'alcol o se invece si è già dentro. E poi, banalmente, dico, uso questo avverbio, ma in realtà non c'è niente di banale nel provare, certo, a venire a una nostra riunione. Noi ci incontriamo il martedì e il giovedì alle 21 qui a Saronno, e in via Roma al civico 119 presso l'oratorio Regina Pacis, cerchiamo di essere il più puntuali possibile. Il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22:30 Alcolisti Anonimi tiene le porte aperte.
0: Si può venire senza telefonare, senza, cioè uno si presenta.
1: Sì, Gabriella,
0: nome.
1: Va benissimo anche presentarsi così. Se uno vuole maggiori informazioni, abbiamo un numero di telefono del nostro servitore del telefono che lo diamo. È il 334-3951-788. Chi vuole può telefonare, quindi parla con un nostro amico, a sua volta è un alcolista, è, nel caso specifico è proprio il nostro amico.
0: Possiamo ridarlo?
1: Adriano, allora. Ridiamo il numero, sì. Che è 334-3951-788. Aggiungo anche una cosa molto importante, che ogni terzo giovedì del mese, sì. Alcolisti Anonimi apre le porte a tutti, quindi anche ai familiari degli alcolisti o a chi semplicemente non ancora ha deciso, insomma,
0: sì, sì, però,
1: viene da un'occhiatina. È una riunione aperta, quindi ascolta comunque le nostre testimonianze, si nutre della nostra
0: serenità,
1: che sono
0: molto importanti. E poi ho letto anche tutti i 12 passi, sono 12 passi che davvero riescono a far riflettere sulla propria personalità, sulle proprie, sul proprio vissuto anche.
1: È un programma di vita bellissimo. Davvero.
0: Adesso chiuderei, se ti va bene Gianni, bene. Se va bene anche a voi, bene. Leggendo questa preghiera che serve a chiunque, non solo a chi magari ha il problema.
1: La leggiamo allora tutti insieme, tutti creiamo insieme. Questo bel momento di aggregazione.
3: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscere la differenza.
1: E noi qua diciamo buone 24 ore a tutti, perché noi siamo il popolo delle 24 ore.
0: Bene.
1: Un giorno alla volta, come scritto sui nostri braccialetti gadget, noi scegliamo di non bere.
0: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Veramente. Grazie.
2: Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori. Buongiorno.

0: sponsorizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

il santo del giorno, i santi angeli custodi. Facendo a tutti i nonni gli auguri per la loro festa, perché è nella festa degli angeli custodi che si festeggiano i nonni, piccoli o grandi angeli custodi di tutti i nipoti, ricordiamo il volto amorevole del Dio che si fa vicino nella figura di questi angeli, gli esseri invisibili. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Eccoli qua. Il dialogo tra Dio e gli uomini conosce innumerevoli canali. Il Signore si fa presente nella vita quotidiana in molti modi e condivide con noi gioie e sofferenze. Ed è proprio questo il senso della celebrazione odierna, dedicata agli angeli custodi, la cui esistenza è patrimonio della fede cristiana, più volte affermato dal Magistero. Nelle scritture essi appaiono come messaggeri che permettono alla storia della salvezza di realizzarsi, autentici strumenti della grazia divina che attraverso di loro raggiunge l'umanità. Il senso della custodia sta proprio nel volto misericordioso del Dio di Gesù Cristo, un Dio che si fa carico dei pesi degli uomini e li aiuta a portarli, un richiamo alla missione che attende ogni uomo, quella cioè di essere per i fratelli dei veri custodi in grado di mostrare loro il volto di Dio. La celebrazione dei santi angeli custodi è stata fissata al 2 ottobre del 1670 da Papa Clemente X. Tra gli altri santi di oggi ricordiamo la beata Maria Antonia Kratochwil, vergine e martire.

0: Durante la giornata di venerdì 2 ottobre alle 9.30 e 17.05 Marisa Colmegna Poesie in versi. A seguire alle 10.05 e alle 17.40 ci sarà Marta Collina con l'intelligenza delle piante. Alle 10.30 e 19.10 Gianni Branca intervista Gianmario Della Valle nel programma Saronno Servizio in Forma. Poi alle 11.05 e 19.40 Rina Sormani in A Conti Fatti.
1: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30, 18.25 offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli, per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musicale di Part Time insieme a Gianluca e Vittorio. Inoltre riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Bacco e Arianna, sposi in piazza L'Amalfa. Sempre a Saronno, un cimitero senza dignità. Ancora in città, blitz della polizia in auto-officina. E a Origgio, lo scatto più bello.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno, immenso e bellissimo, riempie l'intera parete di un grande edificio, è un gigantesco murale e porta la firma di un artista di fama internazionale, Ravo Mattoni, che in piazza L'Amalfa si è cimentato nella reinterpretazione delle nozze di Bacco e Arianna, del Legnanino, il cui originale è esposto al Centro Cultura di Casa Morandi. Ravo ha lavorato nello studio del progetto per oltre un anno e l'opera della centralissima piazzetta della zona pedonale è stata realizzata in 2 giorni e mezzo, con epilogo nella tarda mattinata di ieri. Durante il lavoro è venuta tantissima gente a curiosare e mi ha fatto molto piacere, dice l'artista. È stato un bellissimo progetto nel cuore della città. I lavori non sono passati certo inosservati. Ravo ha lavorato su una piattaforma aerea a notevole altezza. All'inizio chi passava non capiva, poi tutto è diventato via via sempre più riconoscibile. Non si tratta infatti di un soggetto scelto casualmente, è un'opera d'arte che c'entra molto con la città. È un'opera del Legnanino di fine 600, inizio 700, lombardo, barocco. È infatti la reinterpretazione di un'opera originale, poco conosciuta, ma di alto livello artistico, che si trova al Centro Culturale di Casa Morandi, proprio a Saronno. Il tema, spiega l'artista di Varese, è il mito di Bacco e Arianna nello sposalizio tenuto da Venere. Riproporlo in dimensioni gigantesche non è stato facile, ma è andato tutto per il verso giusto. L'intervento, promosso da provincia e comune, rientra nell'iniziativa Varese Cultura 2030, con finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Il murale è già un'attrazione cittadina, se ne parla tanto e sono tantissimi cittadini andati a vedere con i propri occhi questa opera che abbellisce Piazza L'Amalfa.
2: Saronno, cimitero maggiore, così non va. Erba alta, tombe dimenticate e vialetti malmessi. E questi sono solo alcuni dei problemi segnalati dai cittadini nel corso degli ultimi mesi. Un'estate calda per l'area del Camposanto di Via Milano, dove non ci sono questioni legate alla manutenzione del verde, ma anche a quelle straordinarie. Altra faccenda è quella dei vialetti a rischio, inciampo, malmessi.

0: e aveva affidato all'ex municipalizzata Saron Servizi la gestione del cimitero cittadini. Quella in carica adesso sta valutando il da farsi.
1: Saronno. Due lavoratori in nero, uno dei quali risultato irregolare sul territorio nazionale e diverse carenze amministrative nella gestione dei rifiuti. È quanto emerso dal controllo effettuato nel pomeriggio di ieri dalla polizia locale di Saronno in un'autofficina. L'intervento si è concluso con il sequestro dell'attività e la denuncia del titolare. Il blitz è stato effettuato dagli agenti del nucleo polizia amministrativa e commerciale del nucleo ambiente, con il supporto delle pattuglie del pronto intervento. Al momento del controllo gli agenti hanno trovato due cittadini extracomunitari al lavoro all'interno dell'officina. Dai successivi accertamenti entrambi sono risultati privi di un rapporto di lavoro regolare con la ditta e della qualifica professionale prevista. Uno dei due è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale perché è sprovvisto del permesso di soggiorno. Durante gli accertamenti sono emerse numerose carenze nella documentazione dell'attività, in particolare per quanto riguarda dalla gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questi problemi avevano già portato l'amministrazione comunale ad emettere un provvedimento di sospensione dell'attività, una disposizione che, secondo quanto riscontrato dalla polizia locale, non era stata rispettata. Al momento dell'arrivo degli agenti, l'autofficina era infatti in piena attività. Al termine del controllo, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e l'autofficina è stata sequestrata. L'attività resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni richieste e all'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari.
0: Origgio. Bandito il concorso fotografico Finestre su Origgio. Ogni autore può partecipare con un numero di 3 foto, in bianco e nero o a colori, utilizzando la tecnica tradizionale o digitale. Le fotografie dovranno essere consegnate alla biblioteca in una data da comunicare prossimamente, accompagnate dal modulo di iscrizione che potrà essere scaricato dal sito del comune. Saranno premiate le 3 foto migliori con 200, 100 e 50 euro. I 12 migliori scatti verranno pubblicati sul calendario del 2027 di Origgio. Il bando è sul sito del comune.
1: Saronno. Sindaci ragazzini in municipio. Due seconde classi della scuola media Bascapè hanno incontrato la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale. Gli scolari hanno poi anche partecipato ad un'originale simulazione, interpretando cioè il ruolo di candidati sindaci, esprimendo le proprie idee su come migliorare la città. L'attività rientra all'interno dell'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto di educazione civica e partecipazione democratica che si articola nell'arco dell'intero anno scolastico, coinvolgendo a rotazione le diverse scuole medie saronesi. Nel corso della mattinata è stato spiegato agli studenti che il comune rappresenta la casa di tutti i cittadini, illustrando infine quali siano le principali funzioni svolte da parte dell'ente locale.
0: Cislago. In merito all'articolo sulle piste ciclabili del Saronnese del 26 settembre, l'ex sindaco precisa: la pista sulla Varesina a Cislago non è stata ancora completata, un piccolo tratto è stato realizzato dal Burger King, l'altro avrebbe dovuto essere finanziato dai distributori del gas per portarla fino a Turate. L'accordo non è però andato in porto e così è intervenuta la provincia con un finanziamento di 500.000 euro. Peccato che i fondi non siano bastati per completare il percorso. L'amministrazione ha riferito che il secondo lotto sarà realizzato nel quadro dei nuovi stanziamenti sovracomunali per le ciclabili.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonti, Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: 333 80 16 200.

Intanto, da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi.
1: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: 2 ottobre, festa degli angeli custodi. Mentre entravo in chiesa, una nonna diceva: era festa dei nonni, perché sono chiamati un po' ad essere angeli custodi, ed è vero. Preghiamo quindi anche per i nonni, che hanno un compito davvero importante. Però oggi vorrei invitarvi a pregare in modo particolare alla vigilia dell'ordinazione diaconale di Federico e dei suoi compagni, proprio in modo particolare per loro. Avete provato tutti la vigilia del vostro matrimonio, no? Come eravate un pochettino agitati. Così anche la vigilia di una ordinazione, un passaggio, è il passaggio decisivo della loro vita. San Paolo ci dirà anche come vivere questo momento per loro. Ecco, preghiamo loro in modo particolare con questa intenzione. E anche il primo venerdì del mese, dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Noi, che siamo stati liberati,
1: serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Noi, che siamo stati liberati, serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, donaci di essere sorretti dal loro aiuto e di condividere un giorno con loro la gioia eterna. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tuona dal cielo il Signore.
1: L'Altissimo fa udire la sua voce. Mirabilmente tuona Dio con la sua voce. Opera meraviglie che non comprendiamo. Egli infatti dice alla neve: cadi sulla terra, e alle piogge dirotte: siate violente. rinchiudi ogni uomo in casa sotto sigillo, perché tutti riconoscano la sua opera. Le fiere si ritirano nei loro ripari e nelle loro tane si accovacciano. Dal mezzogiorno avanza l'uragano e il freddo a settentrione. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa dell'acqua si congela. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. L'Onnipotente e noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine e grande per giustizia. Egli non ha da rispondere, perciò gli uomini lo temono, a lui la venerazione di tutti i saggi di mente. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tuona
0: dal cielo il Signore,
1: l'Altissimo fa udire la sua voce.
0: Il Signore ha rinforzato
1: le sbarre delle tue porte.
0: Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briccio della grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha rinforzato le sbarre delle tue porte.
0: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Librami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

0: acclamiamo a Cristo, Re delle schiere celesti. Signore Gesù, che hai voluto la tua incarnazione annunziata da un angelo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, che nato a Betlemme dagli angeli sei stato indicato ai pastori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, che nel deserto dagli angeli sei stato servito e confortato, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, che al Getsemani, nella tua tristezza mortale, sei stato consolato da un angelo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, che nel giorno di Pasqua alle donne sei stato da un angelo proclamato risorto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Signore Gesù, che sul monte della tua ascensione sei stato promesso dagli angeli alla tua chiesa, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, pure Lui ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore.
3: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore.
1: Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio forse non vede? Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
3: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore.
1: Beato l'uomo che tu castighi, Signore, e a cui insegni la tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità.
3: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore.
1: Quando dicevo, il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente, ma il Signore è il mio baluardo, roccia del mio rifugio, è il mio Dio.
3: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre tutto il popolo ascoltava, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, che vogliono passeggiare in lunghe vesti, si compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: E sì, da domani Don Federico potrebbe cominciare a passeggiare in lunghe vesti, portando la veste talare che noi sacerdoti portiamo. Da domani potrebbe anche, glielo auguro, passando per una via, per un paese, in una piazza, di essere salutato. Da domani avrà anche un posto un po' d'onore, certamente in chiesa. Siederà vicino al celebrante, dal 12 di giugno sarà lui stesso a celebrare. Ma non dobbiamo amare queste cose esteriori. Certo, ai tempi di Monsignor Benetti, un diacono, un prete, aveva già un ruolo, un po' di cose sono passate, un po' di acqua è corsa sotto i fiumi, sotto i ponti. E io direi davvero che preghiamo perché questi futuri diaconi e preti, come ci ha ricordato l'Apostolo nella lettura, sforzino di presentarsi davanti a Dio, non davanti agli uomini, ma davanti a Dio, come persone degne, bello, come lavoratori che non si vergognano e che dispensano rettamente la parola della verità. Un diacono, un prete, un vescovo, una suora non devono avere di mira davanti agli uomini cercare il loro applauso, ma davanti a Dio. E poi da domani Don Federico e i suoi amici potranno anche annunziarla proprio da qui, dal lambone, la parola della verità. E che cosa contiene questa parola della verità? Beh, devono anzitutto, come dice l'Apostolo, ricordare Cristo Gesù risorto dai morti. Sì, dobbiamo predicare il crocifisso risorto. Perché il nostro peccato, vedete carissimi, è quello di dimenticarci di Dio, di vivere come se Dio non ci fosse, di pensare che ciascuno di noi è l'unico, assoluto protagonista della sua vita. Ricordati e ricordalo, annunzia in ogni occasione opportuna e non opportuna Cristo Gesù crocifisso e risorto. E poi varrà anche la pena che un buon diacono, un buon prete, mentre ricordano tutto questo, l'Apostolo dice ancora, la parola di Dio non è incatenata, dice lui che gli ha portate le catene per Cristo, dobbiamo anche ricordare la meta. Noi siamo in attesa della salvezza e della gloria. Dice l'Apostolo, infatti, raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Preghiamo. Non so se anche loro oggi leggeranno e mediteranno questa parola o magari quella che è prevista anche dei santi angeli custodi, ma io questa mattina leggendo questo ho detto sembra proprio un biglietto di auguri che possiamo presentare a Don Federico e ai suoi compagni per i quali oggi, domani e un po' sempre preghiamo, perché come hanno scelto loro nel loro motto, sia fatta la volontà del Padre.

0: Dopo il Vangelo. Ai suoi angeli Dio comanderà di custodirti in tutti i tuoi passi, ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
1: Presentiamo al Signore con fiducia la nostra supplica.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Aiutaci a non scoraggiarci e a non chiudere orecchie, mente e cuore all'azione del Tuo Spirito, ma a lasciarci trasformare dal Suo messaggio, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Donaci di saper accettare la nostra debolezza perché diventi una via di umiltà, di apertura e di comunione verso i fratelli e le sorelle, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per i seminaristi che domani saranno ordinati diaconi, i tuoi santi angeli custodiscano e proteggano questi figli chiamati a servire la Chiesa nel ministero ordinato, ti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppina e Battista, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore, la nostra preghiera.
1: Ricordiamo anche nella preghiera il fratello di Don Angelo Centemeri, Agostino, che ieri nella notte appunto lo ha raggiunto in paradiso. Per lui e per tutti i defunti preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Sempre ci soccorra, o Dio onnipotente, l'intercessione degli angeli, perché alla loro guida e alla loro difesa fiduciosamente ci abbandoniamo, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. Accoglio, Padre, i doni che ti offriamo in onore dei tuoi santi angeli. La loro protezione ci salvi da ogni pericolo e ci guidi felicemente alla patria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il cielo è la degna dimora degli angeli, creature arcane e sublime. Eppure l'affettuosa speranza dei credenti che vivono nell'oscurità della vita terrena osa pensare di avere la luce e il conforto di questi spiriti eletti che alla tua beatificante presenza non lasciano mai il servizio di adorazione e di lode. Al loro canto perenne uniamo la nostra voce, perché nella comune letizia a te, unico, immenso Dio, con il Figlio e lo Spirito Santo, da tutto l'universo creato si elevi l'inno di gloria eterna.

Veramente santo, veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore. E per istituire un sacrificio, quale sacramento di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire, per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. E diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente e l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato, Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione col nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi. Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e farti entrare nel luogo che ti ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza e ascolta la sua voce.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, gli angeli stanno intorno all'altare e Cristo porge il pane dei santi e il calice di vita a remissione dei peccati.

0: Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa di questo pane santo e fa che, sostenuti dai tuoi angeli, avanziamo fiduciosamente sulla via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la comunità pastorale. Gesù, crocifisso e risorto,
2: ci rivolgiamo a te con immensa fiducia. Guarda questa nostra città e questa comunità pastorale. Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore.
0: Gesù, crocifisso e risorto,
2: regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case, impedisci le divisioni e le discordie e donaci capacità di amare.
0: Gesù, crocifisso e risorto,
2: guida tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani nel cammino di crescita perché nessuno si perda.
0: Gesù, crocifisso e risorto,
2: guarda dall'alto della croce gli anziani, gli ammalati, i sofferenti. Solleva il loro dolore e conforta il loro e il nostro morire.
0: Signore Gesù, crocifisso e risorto,
2: che hai detto al ladro pentito: oggi sarai con me in paradiso, dona a tutti noi la possibilità di vederti un giorno nella gloria del cielo. Amen.
0: Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Andiamo in pace.
3: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buon venerdì 2 ottobre. Oggi i microfoni Delia, qui con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 2 ottobre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, poesie in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05 e 17.40, l'intelligenza delle piante con Marta Collina. Alle 10.30, replica alle 19.10, Saronno servizi in forma. Gianni Branca intervista Gianmario Dalla Valle. Alle 11.05 e 19.40, conti fatti con Rina Sormani. Alle 11.30, replica alle 18.25, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. E per finire la nostra giornata, alle ore 21.30, Party Time con Gianluca e Vittorio.

0: il santo del giorno, i santi angeli custodi. Facendo a tutti i nonni gli auguri per la loro festa, perché è nella festa degli angeli custodi che si festeggiano i nonni, piccoli o grandi angeli custodi di tutti i nipoti, ricordiamo il volto amorevole del Dio che si fa vicino nella figura di questi angeli, gli esseri invisibili. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Eccoli qua. Il dialogo tra Dio e gli uomini conosce innumerevoli canali. Il Signore si fa presente nella vita quotidiana in molti modi e condivide con noi gioie e sofferenze. Ed è proprio questo il senso della celebrazione odierna, dedicata agli angeli custodi, la cui esistenza è patrimonio della fede cristiana, più volte affermato dal Magistero. Nelle scritture essi appaiono come messaggeri che permettono alla storia della salvezza di realizzarsi, autentici strumenti della grazia divina che attraverso di loro raggiunge l'umanità. Il senso della custodia sta proprio nel volto misericordioso del Dio di Gesù Cristo, un Dio che si fa carico dei pesi degli uomini e li aiuta a portarli, un richiamo alla missione che attende ogni uomo, quella cioè di essere per i fratelli dei veri custodi in grado di mostrare loro il volto di Dio. La celebrazione dei santi angeli custodi è stata fissata al 2 ottobre del 1670 da Papa Clemente X. Tra gli altri santi di oggi ricordiamo la Beata Maria Antonia Kratochwil, vergine e martire.
1: Vediamo ora il meteo. Per oggi in parte soleggiato con ancora nuvolosità variabile al mattino. Nel pomeriggio velature sulla pianura, annuvolamenti cumuliformi in montagna, asciutto. Temperature massime leggero rialzo tra 23 e 24 gradi. Domani soleggiato con velature di nubi alti più estese su Piemonte e Lombardia occidentale. Più fresco di primo mattino ma caldo gradevole in giornata. Massime tra i 23 e i 25 gradi. A Saronno oggi ci sarà una temperatura minima di 17 gradi e una massima di 24 gradi. La farmacia di turno oggi a Saronno, farmacia Bravi in via Lazzaroni 25. Risponde al numero 02 49 45 5.

0: parole e immagini.
1: Partiamo da Bob Dylan, da una sua canzone, in questa giornata dedicata agli angeli custodi e quindi ai nonni, a cui facciamo tutti gli auguri. Tre angeli in alto sopra la strada, ciascuno suonando una sua tromba, vestiti di tuniche verdi con le ali aperte, sono là fin dal mattino di Natale. Gli angeli suonano le loro trombe tutto il giorno, la terra intera in movimento sembra oltrepassarli, ma nessuno sente la musica che suonano, nessuno neppure ci prova. È l'inizio e la fine della ballata Tre Angeli, di questo grande personaggio straordinario che è Bob Dylan, cantautore di origine russa ed ebraica ma vissuto in America. Oggi, in questo giorno, appunto, cogliamo il suo messaggio. Da quando si sono affacciati ad annunziare con gli altri innumerevoli colleghi la nascita di Gesù, questi messaggeri divini sono rimasti nel cielo che incombe sulle nostre città rumorose e distratte. Come non ricordare l'angelo del film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders? Purtroppo il cielo si è inquinato, e non solo per le esalazioni industriali, ma anche perché è stato velato dalla polvere dell'oblio dell'umanità distratta. La gente ha ben altro a cui pensare e Dylan, nella sua ballata, fa scorrere il campionario di un'umanità variegata, occupata e preoccupata, e dechina sulla terra. I rumori assordanti delle macchine impediscono di udire il suono degli angeli trombettieri che vorrebbero farci guardare in alto per un istante. È l'evidente parabola di una società dissipata che ha orecchi ostruiti per poter ascoltare parole alte, spirituali. Anzi, essa si lascia catturare da un angelo oscuro e terreno, il demonio, che, come diceva Machado, il poeta spagnolo, ci sussurra: «Verrai con me e avanzai accecato da rossa luminaria, nel profondo sentì delle catene suonare e fiere in gabbia fremere». Guardiamo in alto, sentiamo gli angeli che, con le loro trombe, destano un po' la nostra attenzione.
2: E vediamo ora qualche appuntamento di Saronno e del circondario. Saronno, venerdì 2 ottobre, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, alle ore 17.30 Coroncina Angelica, alle ore 18 Santa Messa in onore degli Angeli Custodi. Al termine, benedizione particolare per tutti i nonni ed i nipoti. Ci sarà anche la possibilità di salire al matroneo per poter ammirare da vicino gli angeli sulla cupola. Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti Fantasia. Entrata ad offerta libera. Saronno, in occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle ore 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 ai 10 anni. Saronno, Porte Aperte 2026, Teatro Giuditta Pasta. Venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 nella chiesa di San Francesco, Lucilla Giagnoni presenta Francesco e l'infinitamente piccolo, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Rovello Porro, venerdì 2 e sabato 3 ottobre presso l'area feste in via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro Restate Positivi. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e varie iniziative. Per informazioni e prenotazione dei tavoli, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Saronno, il venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 20 presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Caronno Pertusella torna alla Sagra del Gorgonzola organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma fino a domenica 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Medeo Avogadro 103. La Sagra

0: si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che vogliono festeggiare qualsiasi cosa, un compleanno, un onomastico, un anniversario. Auguri a tutti. E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Che nome dai d'un

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, Bruxelles aveva risposto di aver dato più flessibilità agli stati. Per quanto riguarda il caro energia, anche TAM Oil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Per quanto riguarda la diplomazia, Putin si dice pronto ad aprire negoziati per porre fine al conflitto, si dice favorevole a un trilaterale con Stati Uniti e Cina, ma definisce minaccia le esercitazioni e la fornitura di armi a Kiev. Il Pentagono invia in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi nel corpo dei Marines, arriveranno verso fine novembre, saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, dice il presidente. Francia, violenza e 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Torniamo a Milano, in Italia, oggi all'Istituto dei Ciechi con la sezione del capoluogo lombardo di Monza Brianza dell'AIL celebra il mezzo secolo di attività. Matilde Cani è responsabile delle relazioni esterne e fundraising della sezione milanese dell'AIL.
2: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: vicino a te.
1: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
2: Ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio, come sempre, dedicato alla poesia. E oggi ho fatto una scelta, ho scelto tre autori diversi, molto diversi tra loro, e parto, gli autori che ho scelto sono Gianni Rodari, e sarà proprio da lui, parto proprio da lui, poi avremo Machado, con una splendida poesia, e Montale, che otterrò per ultimo. Allora, partiamo proprio da Gianni Rodari. Noi di Gianni Rodari siamo di solito abituati a pensare a filastrocche per bambini, ma non è così. Gianni Rodari ha scritto ben altro. Ma quella che vi leggo oggi è comunque una filastrocca, quindi c'è un ritmo, no? Ma particolare, L'orologiaio, questo è il titolo, è una poesia che parla a chiunque tra noi stia attraversando un momento no, ricordandoci una verità semplice ma fondamentale, quella che per cui i problemi, le giornate storte e periodi complessi non sono una condanna definitiva, ma solo un guasto temporaneo da riparare. Ed ecco qui quindi il nostro orologiaio. Allora, ve la leggo, poi diciamo chiaramente la commentiamo. L'orologiaio. O vecchio orologiaio, che ascolti come un dottore il tic-tac dei vecchi orologi, un po' deboli di cuore, che ti dice segretamente l'orologio del tuo cliente, mi racconta la storia del tempo che ha contato, del minuto felice e di quello sciupato. Cosa strana, mi dice, non ha segnato mai un giorno senza guai. Ci deve essere un guasto. Io lo riparerò e nella molla nuova ore nuove ci metterò, le più belle del mondo, dal primo fino all'ultimo secondo.

Eccoci qua, allora, vediamo un po'. E nella vita questa poesia ci dice che tutto si può aggiustare, basta cambiare il meccanismo. E questa poesia, il cuore appunto del nostro orologiaio, sta nel modo in cui Gianni Rodari sceglie di guardare alle difficoltà quotidiane. Di fronte a un orologio che sembra aver registrato soltanto un giorno senza guai, e l'orologiaio non si limita a prendere atto del problema con rassegnazione, né finge che la sofferenza non esista. Al contrario, compie un gesto di lucido pragmatismo, attribuisce quella catena di giornate, no, a un semplice guasto meccanico. È un insegnamento che a volte fatichiamo a mettere in atto, non è così facile, però dobbiamo anche ammettere che i giorni difficili capitano a tutti, no? E le fasi in cui le cose non vanno per il verso giusto, la stanchezza si fa sentire e sembra che una complicazione a volte veramente tiri l'altra. Ma Rodari sceglie di entrare nella bottega di questo vecchio artigiano proprio per affrontare di petto questi momenti dell'esistenza, e lo fa con un linguaggio essenziale, privo di sofismi e edulcorazioni. Il poeta non minimizza la fatica di chi soffre, se avete notato, ma offre uno spiraglio concreto, cioè l'idea in un momento sia soltanto un meccanismo inceppato e che sostituendo quella molla si possa sempre ritrovare la forza di far ripartire la propria vita con giorni migliori. Allora, questa filastrocca che vi ho letto fa parte della raccolta di poesie Il secondo libro delle filastrocche, appunto di Rodari, che è stato pubblicato da Einaudi nel 1985. Adesso ci fermiamo, brano musicale, e poi passiamo alla prossima.

Eccoci, come vi avevo annunciato all'inizio della trasmissione, io ora vi leggo una poesia di Antonio Machado. È una bellissima poesia in cui Antonio Machado, il titolo è Notte d'estate, e in questa poesia elabora la perdita della moglie Leonor, e che trasforma questo borgo nel quale lui vive in uno specchio veramente universale della mancanza. Beh, poi mi addentro dopo nel commentare. Io passerei direttamente a questa poesia e poi la commentiamo. Vi dico solo, prima di addentrarmi nella poesia, che questa poesia, questo testo, occupa un posto veramente centrale nella produzione di questo poeta, essendo il 15° componimento della celebre raccolta Campi di Castiglia, Campos de Castilla, pubblicata per la prima volta nel 1912. E questa cambia proprio il suo modo. In questo arco di tempo, che è stato caratterizzato da gravi eventi personali e segnato in modo indelebile, soprattutto, come vi accennavo all'inizio, dalla scomparsa della giovanissima moglie Leonore, questa drammatica vicenda cambia radicalmente la pelle della scrittura di questo poeta, trasformando veramente il suo modo di scrivere, e poi voi vedrete adesso, trasformando proprio la descrizione del paesaggio quasi in un rito di una proiezione profonda, interiore, dove la mancanza diventa proprio una presenza tangibile. Beh, basta, mi fermo qua perché poi altrimenti ve la commento ancora prima di leggervela e non va bene. Allora, parto con questa poesia. Notte d'estate. È una notte bellissima d'estate. Nelle alte case stanno spalancati i balconi del vecchio borgo sulla vasta piazza. In quell'ampio rettangolo deserto, panchine di pietra, evonimi acace disegnano in simmetria e nere ombre sulla bianca arena. Allo zenith la luna e sulla torre col quadrante alla luce l'orologio. In questo vecchio borgo vado a zonzo, solo come un fantasma.

Ecco, allora riprendiamo un attimo il discorso. Vi ho accennato appunto che questa poesia segna un lutto molto importante per lui, la perdita della giovanissima moglie, poco più che ventenne. E per entrare davvero nella sostanza di questa poesia, nella sostanza profonda di questa poesia, dobbiamo però cercare di accostarci alla verità del sentimento che la abita, prima ancora che alle sue singole immagini, no? Che abbiamo ben visto, ben fissate. Qui ci troviamo di fronte a un'opera in cui il paesaggio che viene descritto non è mai un semplice sfondo decorativo, ma diventa proprio la proiezione dell'anima del poeta, e quello che Machado compie è un vero e proprio cammino interiore, dove lo spazio che lo circonda, lo spazio circostante a lui, si fa specchio di un vuoto immenso, traducendo in elementi visivi un dolore che altrimenti sarebbe quasi impossibile da raccontare con le parole. In effetti, se ci pensate, quando un dolore è così grande è difficile trovare le parole per descriverlo, il dolore, e lui si fa affidamento proprio all'ambiente che lo circonda. C'è una ferita veramente profonda in questo suo vagare notturno, è lo sconcerto di chi sperimenta l'isolamento più radicale, che è proprio dei luoghi che dovrebbero evocare calore, radici, un'identità condivisa. E questa solitudine non nasce dall'essere persi in una metropoli anonima, ma dal sentirsi invisibili e distanti proprio all'interno di una comunità. Quindi un malessere molto intimo e struggente che toglie quasi consistenza alla propria esistenza. Il dramma della perdita si trasforma così nello smarrimento di un uomo che, privato del proprio centro emotivo, si sente ormai come un'assenza che attraversa il mondo. Se voi pensate un attimino a questo dramma, cioè sentirsi soli in uno spazio, in un ambiente a noi abituale, è ancora più forte che non sentirsi solo in una città sconosciuta, è molto più forte. E riprendiamo ancora un attimo questa poesia, e sotto questa superficie, sotto la superficie di una descrizione che apparentemente sembra serena, no? E invece la sostanza di questa poesia, Notte d'estate, risiede proprio nel paradosso della dolorosa estraneità di quest'uomo di fronte a un mondo che continua a scorrere nonostante tutto. Il messaggio profondo che Antonio Machado affida a questi suoi versi non è un astratto esercizio così filosofico, no? Ma è un grido silenzioso che nasce proprio dalla carne e dal vissuto più intimo dell'autore. E per comprendere l'origine di questo vuoto così smisurato è proprio necessario calarsi nel contesto drammatico e biografico, tra l'altro, che il poeta stava attraversando proprio in quell'anno. Vi do due accenni. Pensate che prima di scrivere questa poesia, lui era arrivato in Castiglia, a Soria, per riscoprire la cattedra. Sto leggendo senza occhiali, ve lo dico, così ve ne fate una ragione se per caso sbaglio qualcosa, ahimè. Vi stavo dicendo, arrivato appunto per ricoprire la cattedra di lingua francese, Machado vi aveva trovato non solo la sua ispirazione letteraria in questa città, ma anche l'amore della sua vita. Lui lì aveva incontrato la dolce Leonor Izquiredo, sposata poi nel 1909. Ma la loro unione profonda e fortissima fu però tragicamente breve. Infatti, durante un soggiorno a Parigi, dove il poeta frequentava le lezioni del filosofo Henri Bergson, si manifestarono i sintomi devastanti in lei di una tubercolosi avanzata.
Il rientro fu precipitoso, il rientro in Spagna, ma questo non bastò a salvarla. Leonor morì per una emottisi il 1° agosto del 1912 e pensate a nemmeno 20 anni, e venendo poi sepolta nel cimitero del Borgo Castigliano. E questo lutto creò una faglia insanabile nell'esistenza del poeta, che non avrebbe mai più trovato il coraggio di fare ritorno a Soria, trasferendosi poco dopo in Andalusia per insegnare a Baezza. La pubblicazione di questa raccolta di poesie dal titolo Campi di Castiglia nel 1912 viene così a coincidere con un dolorosissimo e definitivo addio. Il senso di perdita, di mancanza profonda che ne deriva si riversa interamente sul paesaggio di questo vecchio borgo notturno. Il vuoto, cerchiamo di immaginarlo, no? Questa piazza di notte, il vuoto nella piazza e il silenzio della notte non sono semplici dati, come dire, meteorologici, geografici, ma diventano veramente l'estensione fisica di un cuore spezzato. Quindi, no, questa piazza, questa dilatazione del suo dolore in questa piazza vuota, deserta, di notte. Il tema centrale è proprio questa solitudine che si consuma tra le proprie radici. Machado sperimenta l'isolamento più radicale, non nell'anonimato, come vi dicevo poco fa, no? Di una città, di una metropoli, ma proprio nel cuore di un luogo che per lui è carico di memoria e di identità, un'identità collettiva, no? Dove lui ha vissuto. E il dramma della perdita si spinge fino a una totale svalutazione esistenziale. L'assenza di Leonor priva il poeta della consistenza stessa dell'essere vivo, trasformandolo in un'ombra che vaga, senza più provare un ancoraggio profondo nella vita. Mi fermo qui perché ci sarebbe altro da dire, soprattutto c'è l'immagine lui nella poesia, non so se ricordate, insomma, avendola letta una sola volta, ma in questa calda notte estiva, allora non c'erano i climatizzatori ovviamente, no? Allora cosa c'erano? Le finestre aperte. E sentire il rumore notturno, i balconi delle case, i piani alti che si sollevano tenere aperti per far entrare la frescura della notte, ecco, quei balconi spalancati creavano un senso di comunità, di appartenenza, di collettività. È molto importante questo passaggio, eh? No, mi fermo qui perché poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire su questa poesia, prendendo ogni singola parte. Mi fermo qua perché poi abbiamo anche altro da leggere. Comunque è una poesia molto molto toccante, a me è piaciuta proprio tanto, a parte che Antonio Machado ha scritto delle poesie splendide, ma questa in particolare. Cioè, saper trasportare il proprio dolore non utilizzando parole sul dolore, ma utilizzando l'ambiente nel quale lui si trova. Bella, bella. Vi lascio con un brano musicale.

0: Eccoci tornati con l'ultima poesia, che è una poesia che ho faticato un po', devo dire la verità, a decidere di leggerla oggi. Però poi ho pensato che fosse importante perché questa poesia di cui adesso vado, vi dico tutto ovviamente, che è Dopo pioggia di Eugenio Montale, che praticamente la centralità di questo messaggio, di questa poesia, è l'indecifrabilità della natura, secondo Montale. Ecco, io ero dubbiosa sul leggervi questa poesia, perché ha comunque in sé, come dire, una dichiarazione proprio, direi, di sfiducia verso la scienza, verso tutto ciò che caratterizza la natura che ci circonda. Ma poi l'ho invece detto no, la leggo, perché poi vi andrò in contrapposizione a questa poesia di Montale, non oggi perché il tempo purtroppo sta per terminare, ma lo terrò in mente per la nostra prossima puntata. Andrò a leggervi qualcosa che va in una direzione totalmente diversa, a me più congeniale personalmente, che sarà Chandra Lidia Candiani. Ora però caliamoci in questo Dopo pioggia di Eugenio Montale, ripeto, su questa indecifrabilità della natura. Allora, io passo, scusatemi se magari fatico un attimino, ma come vi ho detto sono sprovvista di occhiali oggi e faccio una certa fatica, ma tanto penso di riuscire comunque a leggere ciò che devo. Allora, arriviamo alla poesia, poi dopo ne parliamo. Sull'arena bagnata appaiono ideogrammi a zampa di gallina. Guardo addietro, ma non vedo rifugi o asili di volatili. Sarà passata un'anatra stanca, forse azzoppata. Non saprei decrittare quel linguaggio se anche fossi cinese. Basterà un soffio di vento a scancellarlo. Non è vero che la natura sia muta. Parla a vanvera e la sola speranza è che non si occupi troppo di noi. Allora, molto semplice, no? Nella sua lettura, comunque la commentiamo anche nei suoi versi. Allora, sulla sabbia bagnata dalla pioggia il poeta vede alcuni segni, lasciati probabilmente da uccelli, simili quasi a ideogrammi cinesi. Però nei paraggi non individua dei nidi di volatili o simili e pensa che quindi siano le tracce di un'anatra stanca o ferita, una zampa. Il poeta dichiara quindi in questo modo l'impossibilità di decifrare quei segni che un soffio di vento presto cancellerà. E in chiusura aggiunge che la natura possiede un suo linguaggio, ma, dice, parla a vanvera e addirittura si augura che essa non si occupi troppo dell'umanità. Allora, il linguaggio della natura è indecifrabile secondo Montale, non tanto per l'incapacità di noi individui, no? Dell'individuo che ne ignora quindi il codice di decrittazione, ma perché la natura non obbedire ad alcun finalismo. E in fondo, un po' come Leopardi, è indifferente, secondo anche Montale, la natura, benché su piccola scala essa non ha remore nel dimostrare la propria forza distruttrice, qui rappresentata ad esempio dal vento, no? Dopo aver intrapreso un percorso conoscitivo alla ricerca di un nesso tra l'uomo e la natura, con immagini molto scarne ed essenziali, e a mettere in secondo piano proprio il soggetto più lirico della poesia, attestata la loro dissonanza e la loro consapevolezza di un universale male di vivere. Il poeta cerca un varco, la maglia rotta nella rete, che pare offrire all'uomo la speranza di sfuggire alla sua precarietà, alla precarietà dell'esistenza, e attende quindi l'epifania salvifica di una creatura femminile, di una visione. E come testimonia appunto questa poesia Dopo pioggia, si arrende al disinganno che nell'ultimo montale, bisogna dire, assume contorni sempre più netti, senza lasciare spazio a illusorie speranze. Questo suo pessimismo nelle sue ultime poesie è molto marcato. E ciò detto, il pensiero e l'opera del poeta ligure lasciano comunque un segno, eh. Ora no, niente, il tempo purtroppo è alla fine, io mi devo fermare, stavo aggiungendo altro, ma mi fermo qui. Mi fermo qui per farvi saluti, vi saluto, un grande saluto da Marisa e da Angelo dalla regia, arrivederci alla prossima puntata, tengo in memoria gli occhiali che dovrò portare, che oggi non ho, e sicuramente vi metterò, metterò a confronto un modo diverso di vivere la natura con Chandra Lidia Candiani. Arrivederci.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. E lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ricordiamo che anche Tamoil limiterà i prezzi dei carburanti fino al 31 di ottobre. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen, la Premier propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Intanto Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte di carburanti, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono l'export di carburanti a ottobre. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito nuovamente il ponte sud della capitale, già bersagliato più volte. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei e ulteriori navi del corpo dei Marines arriveranno a fine novembre e saranno altri 10.000 uomini. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Durante le proteste sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano Mashahar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e sotto i colpi del suo copilota. Chiudiamo con lo sport. Calcio, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night, entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti da Marta. Sono contenta di essere ancora una volta insieme a voi, quindi cominciamo a parlare ancora della intelligenza delle piante. Intelligenza, ve l'ho detto tante volte, significa adattamento, cioè adesso stiamo parlando degli alberi, come si sono evoluti negli eoni, cioè nei millenni, chiamateli come volete, comunque diciamo con dei periodi lunghissimi che ha permesso loro di esprimere la loro intelligenza adattandosi al clima che così avevano a disposizione. Ora parliamo degli alberi della foresta temperata, che le foreste temperate si trovano alle medie latitudini, cioè tra le regioni polari e quelle tropicali, dove in estate il clima è caldo umido e in inverno invece freddo e secco. Oserei dire che gli alberi della foresta temperata sono alberi che noi conosciamo e che viviamo anche giornalmente, anche se non abbiamo delle intere foreste. Comunque gli alberi sono quelli che permettono così anche a noi di convivere con questa bellissima vegetazione. In primavera crescono le foglioline, le stiamo vivendo in questi giorni, hanno delle fronde che piano piano si formano sempre più alte, mentre in inverno siccome c'è meno luce e quindi si riduce anche il processo della fotosintesi che necessita di foglie verdi, le foglie cadono e vengono detti alberi decidui, proprio perché perdono le foglie, e questo processo è un processo chiamato abscissione, quindi una parola difficile che permette però di capire che l'albero deve perdere le foglie. E questo processo di abscissione si attiva proprio perché diminuisce la produzione di ormoni vegetali. Non entro nel dettaglio perché magari sono anche parole abbastanza difficili, per cui magari non ve le ricordate, non me le ricordo nemmeno io, perché ogni volta devo andarle a vedere. Comunque In autunno sono quegli alberi che hanno queste bellissime foglie di tutti i colori, giallo, marrone, rosso, quindi sono le piante che vivono nelle nostre zone. In inverno appunto diminuiscono le ore di luce, diminuisce la clorofilla e l'albero va a riposo. Io vi ricordo tra questi alberi abbiamo l'acero montano, il gelso è meraviglioso, li abbiamo qui i gelsi anche nel parco delle Groane e fra un po' troverete anche sopra le more da gelso. Dopo la fioritura arrivano le more. Abbiamo la quercia comune, quindi sono alberi anche con un tronco di una certa dimensione. La quercia comune è quella delle ghiande, giusto per capirci. Abbiamo l'olmo, il faggio, il castagno, questi sono alberi nostri e sono alberi che conosciamo molto bene, la quercia rossa, la betulla, le nostre zone sono ricoperte di betulla, l'acero palmato di colore rosso che è meraviglioso, veramente hanno dei colori che sono unici. Qui potremmo parlare per tantissimo tempo, adesso vi sto dando solo così degli accenni per farvi capire il tipo di evoluzione che hanno avuto questi alberi. Bene, mi fermo per qualche minuto, sentiamoci un po' di musica e ci sentiamo subito dopo e continueremo con gli alberi della foresta tropicale, perché anche questo è un tipo di evoluzione.

Eccoci di nuovo insieme, parliamo adesso degli alberi della foresta tropicale. Allora, vediamo il loro habitat. Il loro habitat è la foresta pluviale, che è un ambiente rigoglioso e affascinante e si sviluppa nelle zone con alta piovosità e dove la temperatura rimane più o meno fissa a tutto l'anno ai 18 gradi centigradi. Nel mondo le foreste pluviali si trovano in centro e in Sud America oppure nella zona centrale dell'Africa e del sud-est asiatico. Le caratteristiche di questo habitat è quello di avere delle condizioni caldo-umide costanti che garantisce un ambiente fertile per tanti tipi di piante che hanno imparato a convivere una attaccata all'altra. Quindi loro non litigano, loro si vogliono bene perché sono una attaccata all'altra. E la loro caratteristica è quella di avere dei tronchi molto sottili perché tendono ad andare molto ma molto in alto per cercare la luce. Qui una quercia non la troveremo mai perché le querce hanno delle dimensioni del tronco che sono abbastanza importanti. Non solo le querce, ci metto dentro un po' tutte le gli alberi delle nostre zone. Qui invece, se voi ci fate caso, io vi consiglio sempre di andare su internet a guardarvi queste cose perché le immagini vi permettono poi di ricordare di più. E infatti i loro tronchi sono tutti molto sottili. La vegetazione ha strategie diverse per condividere l'abbondanza delle risorse naturali. Alcune piante infatti crescono alte e sottili e con le loro fronde formano la volta, ovvero il tetto della foresta, che riceve la maggiore quantità di luce solare. Poi abbiamo delle varietà più basse che molto spesso si appoggiano ad altre piante, molto spesso sono dei rampicanti. E infine abbiamo lo strato inferiore abitato da cespugli, felci e muschi perché è un ambiente umido e ombroso. Tra queste piante ci tengo a sottolineare le piante emergenti, che sono alberi altissimi, sono quelli che vanno oltre la volta della foresta, per esempio con la noce del Brasile, che può raggiungere 50 metri d'altezza e con un tronco sottili e rami e foglie che sono presenti solo sulla sommità. Sono sempre piante sempreverdi che crescono appunto, come dicevo prima, una vicino all'altra. Quindi la foresta pluviale è un ecosistema dinamico in continua evoluzione. E quando un albero cade si forma una ferita e quindi l'albero piano piano si decompone e tutto rientra nel circolo della vita. Allora, possiamo fermarci un secondo e facciamo un break musicale. Grazie.

Eccoci di nuovo insieme, appunto stiamo parlando degli alberi della foresta tropicale. Come dicevo prima, la zona tropicale è la fascia intorno all'equatore ed è caratterizzata da temperature medie di 20-25 gradi. Comunque prima vi ho detto che la temperatura media in tutto l'anno sono 18 gradi centigradi e possono appunto raggiungere i 20-25 gradi. Sono zone dove piove moltissimo, quindi sono molto abbondanti le piogge e quindi l'ambiente è particolarmente umido. Quindi nella parte, diciamo, sulla

l'altro un po' più chiaro, un po' più scuro. Questi anelli sono importanti anche per stabilire l'età dell'albero, mentre nei tronchi della foresta tropicale questi anelli non si formano. La forma degli alberi è in gran parte determinata dalla variazione di temperature e dalle precipitazioni. Allora, come dicevo prima, sono piante molto particolari. E qui crescono per esempio le liane. Anche le liane sono delle specie di tronchi che permettono all'albero di crescere oppure di attaccarsi agli alberi vicini. Tra questi alberi ce ne sono alcuni che sono importanti. Il primo è l'albero della gomma, quella gomma che noi usiamo da sempre, ed è l'Hevea brasiliensis. L'Hevea brasiliensis è una pianta importantissima, è originaria del Brasile e della Guyana, nella regione nord-orientale del Sud America. Il suo frutto è una capsula che contiene 3 semi. Dal latice della pianta si ottiene la gomma naturale, ripeto, quella gomma che noi utilizziamo per creare tantissimi prodotti. Poi abbiamo l'albero delle palle da cannone. Andatelo a vedere perché sono incredibili queste piante qui. Questa pianta è originaria della Guyana in Sud America, ha fiori profumati color pastello che hanno una caratteristica rispetto a tutti gli altri alberi: crescono in racemi, cioè un'infiorescenza che cresce direttamente sul tronco, forma dei grossi frutti globosi che contengono semi e polpa commestibili. Quindi anche in queste zone troviamo delle piante in cui si può trovare da mangiare in questo caso. Una delle caratteristiche di queste piante è quello di avere delle foglie molto grandi. Sono molto sviluppate queste foglie e soprattutto spesse, e sono anche la maggior parte formano tutte una punta sulla cima della foglia. Questo perché? Perché essendo una zona dove piove tantissimo, questa foglia, cioè la forma della foglia, permette all'acqua di fluire abbondantemente, cioè di fluire via tranquillamente senza creare dei ristagni né sulla foglia né sull'albero stesso. Quindi vedete che anche la forma delle foglie, dei frutti, dei fiori è una forma di intelligenza, cioè quella pianta si è adattata in un determinato modo e ha deciso di costruire la propria bellezza in un determinato modo che permettesse alla pianta, in questo caso all'albero, di vivere e soprattutto di esprimersi in modo bello, perché un albero, come dicevo prima, delle palle da cannone, che contiene questi frutti e fiori che crescono direttamente sul ramo, sono bellissimi perché sono di un colore rosso vivace e danno da mangiare probabilmente anche agli uccelli e agli animali che vivono nella zona. Poi abbiamo un altro albero che mi piace, Ficus bengalensis, chiamato Bagnano, che non è il banano, attenzione, Bagnano, è un albero alto circa 30 metri, con chiaramente il gambo, le foglie. È originario dell'India e del Pakistan, ma viene chiamato anche ficus strangolatore. Perché? Per un po' particolare questo nome. Cioè può crescere su altri alberi, perché poi alla fine, siccome crescendo su altri alberi prende tutta la linfa degli altri alberi, quindi alla fine li soffoca e gli altri alberi muoiono, mentre il Ficus bengalensis vive tranquillamente e vive bene, insomma. Però è molto bello, vi invito sempre ad andarlo a vedere perché ripeto, hanno forme molto particolari, colori molto particolari
Le foglie invece

sono di un colore verde intenso, perché questo è dovuto al fatto che piove tanto. È un po' come i prati inglesi, no? Che siccome li piove sempre, i prati inglesi sono sempre verdi. Bene, vediamo ancora se abbiamo qualche altra. Ah, vi ricordo sempre l'Hevea brasiliensis. Poi abbiamo un'altra pianta che si chiama Blighia sapida, anche questa un albero di circa 30 metri, è originaria dell'Africa occidentale ed è molto diffusa in Giamaica, dove fornisce l'ingrediente di base per un piatto nazionale. Il frutto dal colore rossiccio contiene tre semi neri e lucidi protetti da un involucro carnoso. Questa è l'unica parte, cioè questa parte carnosa, questo involucro è l'unica parte commestibile, ma va consumata dopo completa maturazione, perché altrimenti è velenosa, per cui bisogna fare attenzione. Quindi, come tutte le piante, anche questa, ognuno poi si esprime a modo proprio. Questa Blighia sapida si è inventata la velenosità del frutto perché vuole arrivare a maturazione, perché altrimenti non avrebbe la possibilità di attecchire altrove, perché i semi servono appunto per creare altre piantine. Bene, io ho terminato, vi ricordo sempre il numero di telefono di WhatsApp, che è 333 80 16 200, se volete inviarmi qualche critica, che l'accetto volentieri, così questo mi permette di studiare un po' di più e di darvi sempre una trasmissione più bella e più completa. E per il momento vi ringrazio, vi abbraccio come sempre, alla prossima.

0: specifiche.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Poi abbiamo Franco alla regia e oggi il nostro ospite è Gianmario Dalla Valle di Saronno Servizi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
3: Eccoci. Grazie, buongiorno.
1: Noi ci vediamo periodicamente per fare un po' il punto sulle varie situazioni. È finita l'estate, ci sarebbe da dire anche qualche cosa sui campus estivi,
2: ecco,
1: come sono andati.
2: Cominciamo
3: da lì. Buongiorno, sì. Sì, praticamente ai primi di settembre abbiamo chiuso il campus estivo di Saronno Servizi e anche quest'anno abbiamo fatto 11 settimane di campus, quindi praticamente da metà giugno al 4 di settembre, quasi ininterrotto, quindi abbiamo coperto praticamente tutta l'estate tranne la settimana quella dopo Ferragosto, sì. E diciamo che comunque anche quest'anno abbiamo avuto ottimi risultati perché comunque c'è stata molta partecipazione da parte dei bambini, da parte delle famiglie. Ci sono stati picchi di 140 bambini a settimana, quindi abbiamo avuto numeri anche
2: certo.
3: Diciamo che le famiglie apprezzano il nostro campus, soprattutto magari quando vengono a mancare quei servizi tipo gli oratori, tipo i centri del comune, che magari appunto in alcuni periodi utilizzano questi, invece poi quando vengono a finire queste attività
2: si trovano
3: siamo apprezzati, soprattutto presumo anche perché avendo la piscina a disposizione, come sappiamo tutti è stata un'estate calda,
2: molto calda, e
3: quindi diciamo che i genitori gettonato. Apprezzano questo sfogo, chiamiamolo così, che abbiamo con la piscina, però anche tutte le altre attività sportive che facciamo durante le giornate, quindi direi che abbiamo comunque avuto un riscontro positivo. La cosa che ci tengo a precisare è che a detta delle famiglie i bambini sono felici di venire al nostro campus e anche quest'anno non abbiamo avuto grossi problemi, grossi infortuni, diciamo così, perché gestire
2: considerare anche quello
3: tutto il giorno, bambini dai 4 ai 14 anni per 10 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, insomma i numeri sono molto alti, quindi c'è sempre appunto questa paura, questi rischi, quindi anche quest'anno
1: è andato tutto bene,
3: avendo un'organizzazione anche di istruttori molto formati e anche numerosi, quindi riusciamo a gestire questi aspetti nel miglior modo possibile, diciamo.
2: Perché l'attenzione chiaramente
3: i rapporti sono molto più alti, quindi le problematiche di infortunio, di incidenti si abbassano, poi per l'amor di Dio può sempre succedere il piccolo infortunio.
2: Poi si scatenano perché lo vivono come gioco continuo e quindi
3: soprattutto
2: bisogna
3: in piscina, tuffi, cosi, salti, scivoli, quindi sicuramente ci vuole molta attenzione, soprattutto i piccolini di 4 anni, anche quando vanno in piscina non tutti a 4 anni, 5 anni, 6 anni sanno nuotare, quindi bisogna avere comunque una grossa attenzione, quindi abbiamo oltre i nostri istruttori in piscina ci sono anche gli assistenti bagnanti che vigilano su queste situazioni, quando si va in piscina magari sono gruppi da 20-30, si trovano 3-4 gruppi, sono comunque magari un centinaio di bambini in acqua e quindi la gestione deve essere più che attenta, direi.
1: Certo. E dal punto di vista economico come sono andate le cose?
3: Diciamo che io sono diciamo l'organizzatore pratico, chiamiamo così, nel senso che io organizzo le attività, organizzo lo staff, organizzo i gruppi dei bambini in base all'età. Sul discorso economico non compete fra virgolette a me, c'è comunque la nostra contabilità. Allora, visti i numeri come dicevamo, penso che sia andato bene, però non ho riscontri effettivi poi del bilancio, diciamo, del campus. Presumo che sia andato comunque bene anche a livello economico.
1: Bene. Cambiamo tema, parliamo del PalaExpo.
3: Sì, PalaExpo. Quindi finito il periodo estivo. Adesso dopo le due settimane di chiamiamo pausa e riorganizzazione siamo partiti.
1: La piscina esterna è stata sistemata,
3: abbiamo chiuso l'ultima settimana di agosto, abbiamo avuto i 15 giorni canonici per rimontare la struttura, per renderla chiusa, il 10 di settembre mi sembra sia ripartita l'attività all'interno
2: i corsi
3: del
2: di
3: pallone.
2: Nuoto però li farete nella piscina più grande
3: in tutte e due,
2: in tutte e due.
3: Allora diciamo che il pallone ha una doppia destinazione, uno diamo molto più nuoto libero a disposizione degli utenti. Noi praticamente da quando abbiamo il pallone il nuoto libero va dalle 7 di mattina alle 10 di sera ininterrotto, quindi un utente può venire alle 3, alle 5, alle 9, alle 7 di mattina, perché avendo il pallone dedichiamo delle corsie sempre al nuoto libero, o dentro o fuori libero. Comunque chi vuol venire a fare il nuoto libero lo può fare in, in 7 giorni su 7.
2: È una bella cosa, importante.
3: Infatti l'utenza apprezza questa cosa, perché prima magari c'era il periodo dove c'erano i corsi che il nuoto libero si chiudeva, quindi qualcuno diceva ma io posso venire alle 8 di sera, ma noi avevamo i corsi. Invece avendo la doppia vasca d'inverno il nuoto libero c'è sempre, magari 3 corsie, in alcuni momenti anche 7, però il nuoto libero c'è sempre. E poi nel pallone facciamo comunque corsi mamma baby, corsi bambini piccoli, insomma
2: è
3: fitness,
2: bassa,
3: è più bassa, e anche le scuole abbiamo comunque, diamo la possibilità a più scuole di venire, perché sinceramente la mattina
2: di fare
3: abbiamo
2: l'ora
3: qualche
2: di
3: richiesta in più e non riusciamo a evaderla, perché avendo una vasca con il nuoto libero, i nostri corsi, le scuole, invece così facendo qualche scuola utilizza il pallone e quindi c'è più offerta anche sulle scuole. È giusto il dovere di cronaca, è giusto che dire anche la piscina, che comunque ci sono queste evoluzioni della vasca. Mentre il Palexbo abbiamo iniziato le attività, i nostri corsi settimana scorsa, abbiamo diversi corsi come facciamo gli altri anni, quindi abbiamo la ginnastica dolce della mattina con le signore, diciamo maggior parte signore, quest'anno ci sono 5 ometti iscritti, ecco, quindi è un record. Anche gli uomini iniziano a dire c'è la ginnastica dolce.
2: E c'è tutte le mattine o due mattine?
3: Due mattine a settimana, abbiamo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10,
2: ecco.
3: Nostri corsi, proprio nostri, di Salono Servizi. Poi abbiamo i corsi di hip hop, abbiamo i corsi di zumba la sera, abbiamo creato un nuovo corso che si chiama ginnastica balla bella e splendi.
2: E lì è un corso
3: nuovo dove comunque fondamentalmente la base è quella dell'aerobica di una volta, però con coreografie, dove comunque si brucia molto perché comunque si sta in movimento parecchio, e è dedicato soprattutto alla ragazze e signore, perché vabbè, l'aerobica è destinata più alla platea femminile. E lo facciamo il mercoledì sera alle 18 e il sabato mattina alle 10 di mattina, quindi
2: si può scegliere.
3: Il bisettimanale vuol dire scritto sia il mercoledì che il sabato, oppure puoi scegliere solo il sabato o solo il mercoledì, diciamoci, con queste formule da abbinare. Poi abbiamo il mini calcio per i bambini,
2: sempre dentro in quell'area lì
3: Diciamo nella palestra, quella grossa, definiamola così, il Pala Expo.
2: Mini calcio dove insegnati i primi
3: le prime regole. I bambini vanno dai 5 anni ai dai 13 anni, divisi per età ovviamente, in vari orari. Però c'è un gruppetto di ragazzini di 12-13 anni che non, diciamo, le famiglie loro non vogliono avvicinarsi al calcio, quello giocato con campionati, con allenamenti, con partite, quindi vogliono fare una cosa un po' più, diciamo, easy, e quindi vengono una volta, due volte a settimana a fare l'attività senza partita del sabato alla domenica, quindi meno impegno, e ovviamente imparano comunque il gioco del calcio.
2: Le regole, l'attività, la tecnica.
3: Comunque si impara. Quindi, e poi abbiamo un altro corso, questo non nella palestra grossa, ma abbiamo creato un ambiente sopra, diciamo, dove c'era il soppalco una volta, per chi conosce il Pala Expo. Abbiamo chiuso un ambiente, abbiamo creato una sala dove comunque facciamo anche i corsi di Pancafit, che è un attrezzo nuovo, è una panca, ma non la panca classica per fare i pesi, è una panca particolare dove comunque in base all'inclinazione si fanno degli esercizi soprattutto per riequilibrare il corpo, di allungamento, è un lavoro molto specifico, eccetera. Sì, esatto, molto specifico, e se qualcuno magari volesse qualche informazione più dettagliata andando...
2: È un corso per, diciamo, a persona oppure ci sono...
3: Ci sono sei panche, è un mini corso, chiamiamolo un mini corso, quindi c'è l'istruttrice più, ci sono sei panche, quindi sono dei mini corsi dove l'istruttrice segue molto in maniera specifica l'attività, perché avendo sei, poi magari non ci sono mai tutti, quindi 5-4 utenti, diciamo che non è un rapporto uno a uno, però non è neanche i classici corsi di 1 a 25, che ovviamente la gestione è diversa, qui è un po' più specifico, diciamo che andiamo un po' più, passatemi il termine, sul medicale, nel senso che non sono corsi proprio della classica ginnastica, ma un qualcosina in più per la postura, per il controllo del corpo, il riequilibramento del corpo, quindi è molto specifico. Se, ripeto, qualcuno vuole informazioni, c'è la segreteria al Pala Expo, che è aperta tutti i giorni da lunedì al venerdì, così ricordiamo anche gli orari di segreteria, dalle 16 alle 19. C'è una persona all'ingresso dedicata, assolutamente,
2: che è adatto, per cosa serve, eccetera.
3: Esatto, magari abbiamo delle brochure informative, okay, comunque spiega, e poi eventualmente si possono fare, ecco, su tutti i corsi del Pala Expo noi abbiamo comunque diamo la possibilità di fare delle prove, non sono prove gratuite, sono prove a pagamento, però con una piccola quota uno prova qualsiasi tipo di corso o di attività, in modo che dice sì, è l'attività che può interessarmi, quindi non si lega magari 3 mesi e poi dice non mi piace, certo, o non è quello, certo, che fa per,
1: certo,
3: me,
1: certo. Beh,
3: questa secondo me è una cosa carina, del tipo uno paga la lezione singola, vede com'è la lezione, vede com'è l'insegnante, vede che tipo di attività si fa, e poi dopodiché può decidere se legarsi i 3 mesi oppure tutto l'anno a questa attività.
1: Va bene, facciamo un breve stacco musicale. Sì.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Gian Mario Dalla Valle di Saronno Servizi. Stavamo parlando del Palaesbo e dei corsi che state organizzando, che avete organizzato. Sono già partiti?
2: Sì, sono partiti la settimana scorsa, quindi siamo in attività. Ci sono dei corsi che sono esauriti pieni, però ci sono alcuni corsi tipo la ginnastica dolce della mattina il venerdì, qui ci sono ancora dei posti sul minicaccio,
3: quindi si può inserire corso,
2: esatto, uno, come dicevamo, può fare anche delle prove dove uno viene a provare la lezione, vede com'è l'attività e poi decide se il posto, ovviamente se c'è il posto si può iscrivere, diciamo, al corso. Allora, i corsi
3: come sono, che durata hanno?
2: Sì. Allora, siamo strutturati che abbiamo tre trimestri, praticamente il primo trimestre è partito la settimana scorsa e va a concludersi prima di Natale.
1: Novembre, dicembre.
2: Sì, esatto, ecco. Fondamentalmente questi tre mesi. Poi abbiamo il secondo trimestre che va dopo Natale, dal 7 di gennaio a Pasqua, il venerdì prima di Pasqua, che sono comunque gennaio, febbraio, marzo, perché Pasqua, se non mi ricordo male, cade intorno a fine marzo, il 28, il 29 di marzo. E dopo Pasqua, dopo il lunedì di Pasqua, diciamo, riparte il terzo trimestre e va fino a metà giugno. Quindi ecco, diciamo che il terzo trimestre è un pelino più corto. Esatto, e c'è la possibilità di iscriversi appunto al trimestre, rinnovabile per il trimestre successivo, oppure c'è la possibilità di fare anche l'annuale. Allora, lo definiamo annuale, però sarebbero i tre trimestri,
1: il periodo.
2: E ovviamente se uno si lega a tutto il periodo ha uno sconto anche abbastanza importante, dove comunque ovvio, diciamo che all'annuale si iscrivono persone che vengono da qualche anno, sanno che comunque l'attività è quella, la conoscono, quindi dice so che farò tutto l'anno, quindi risparmio qualcosa e faccio l'annuale. Chi magari si approccia per la prima volta ai corsi, io consiglio sempre magari fare il trimestrale.
3: Tanti
2: magari fanno il trimestre e poi vedono comunque non è la loro attività, piuttosto che decidono di fare altro, quindi è un peccato che si legano tutto l'anno, diciamo, a tutto l'anno, i nove mesi ai corsi nostri. Quindi abbiamo o i tre trimestri o tutta l'iscrizione annuale, e c'è la quota annuale di assicurativa, che è di 15 euro per il Palaesbo. Sì, comunque che pagando i 15 euro c'è una copertura assicurativa che è tutto il periodo, copre i 365 giorni dal momento che uno fa il pagamento, quindi questo qui è una volta, si paga una volta all'anno e c'è questa copertura assicurativa. Queste sono un po' le attività che facciamo al Palaesbo. Oltre alle nostre attività, poi abbiamo gli affitti. Noi lavoriamo anche con le società esterne, c'è l'Uni3 che ci affitta gli spazi, e dove comunque, passando da Uni3, o ci sono i nostri corsi in convenzione oppure ci sono gli affitti, dove Uni3 affitta la struttura e vengono a fare i corsi ed iniziano settimana prossima. C'è il ballo, c'è yoga, c'è danze popolari, c'è, insomma, sono un po' di attività però fatte da Uni3, quindi se qualcuno vuole informazioni
1: passare
2: si passa da Uni3, quindi bisogna essere iscritti a Uni3. Poi c'è il tennis tavolo, che comunque frequenta la nostra palestra praticamente tutte le sere. C'è lo Ski for Fun, che è un'altra nostra, diciamo, una società che si occupa dello sci, esatto, fanno i corsi di prescistica, però queste qui sono tutte società che utilizzano la struttura, però esterna.
3: L'organizzazione a carico
2: spendo due parole sul paddle, perché abbiamo il campo da paddle. Non facciamo corsi perché abbiamo un campo solo e la gestione diventerebbe difficile, però c'è la possibilità di affittare il campo da paddle a prezzi comunque modici, perché ultimamente abbiamo un po' abbassato le tariffe per agevolare magari qualche giovane i campi da paddle si stanno sviluppando nel territorio in maniera
3: a macchia d'olio.
2: Quindi noi abbiamo comunque questa politica che abbiamo comunque abbassato un po' i prezzi in modo da incentivare l'utilizzo magari a persone che magari hanno meno possibilità a livello economico e comunque vogliono approcciarsi.
3: Due,
2: esatto.
3: Quindi
2: c'è la possibilità di affittare il campo e passando da una piattaforma che si chiama Playtomic. Sì, questa piattaforma, questa app che gestisce tutti gli affitti, quindi uno va su Playtomic, vede se c'è il campo libero, prenota, paga e poi quando è l'orario del giorno viene e noi gli apriamo il campo e facciamo fare l'ora e mezza.
3: Quindi
2: di solito
3: il paddle solo come affitto del campo per giocare,
2: sì, esatto, senza istruttore. Esatto, ad oggi non abbiamo un istruttore, anche perché o si fa i corsi o si affitta il campo. Quindi invece magari ci sono strutture che hanno quattro campi, magari uno o due lo dedicano, certo, alle scuole, sì, paddle, certo, e uno o due li dedicano agli affitti. Mm-hmm. Mi sembrava importante dire l'aspetto del paddle.
3: Il paddle sta diventando importante anche perché girando magari in vacanza o di qua di là si trovano, quindi tu fai un'attività che poi puoi continuare anche in un luogo di vacanza, in un altro posto. Invece ci sono attività che magari le fai qui.
2: E poi l'altra cosa secondo me vantaggiosa è che rispetto magari mi viene in mente al calcetto di una volta, allora per giocare anche a fare una partita di calcetto fra amici bisogna essere in 10. Io mi ricordo quando giocavo magari si fa fatica a tirare su 10 certo. persone e perché uno ha un impegno. Paddle essendo in 4 si gioca 2 contro 2. È
1: più
2: ovvio
1: facile,
2: che è molto più semplice trovare quei quattro amici o piuttosto conoscenti che in quell'orario, quindi diciamo che tra virgolette ha questo vantaggio. E poi comunque è un'attività piacevole, cioè un po' un tennis rivisto, un po' più dinamico, ecco, definiamolo.
1: I costi per gli altri corsi sono stati rivisti quest'anno o sono stati mantenuti i prezzi?
2: Allora,
1: che
2: per quanto riguarda il Pala Expo c'è stato un piccolo ritocco dall'anno scorso a quest'anno, si parla di 10 euro a trimestre. No. Di aumento, quindi diciamo non aumenti stratosferici, il 10% circa il 6% rispetto a quello che è il
1: su tutti i corsi,
2: su tutti, sì diciamo che tutti i corsi. Allora, solo sulla Pancafit abbiamo un tarifario diverso perché è come si dice un corso molto specifico, comunque il rapporto è diverso, ma su tutti gli altri corsi che facciamo in palestra la tariffa è uguale per tutti i corsi, è stato aumentato il trimestre di 10 euro a trimestre, quindi circa il 5-6% di aumento rispetto alla scorsa stagione.
1: Per quanto riguarda la piscina, sono già aperti anche lì per le prenotazioni,
2: sì,
1: per
2: allora,
1: i corsi, eccetera,
2: sono partiti,
1: ecco, magari due cose su questo.
2: Piscina, diciamo che i corsi sono partiti anche in piscina i primi di settembre e sono state fatte le iscrizioni, sono stati dei giorni dedicati proprio alle, prima abbiamo fatto le riconferme di chi già partecipava ai corsi. A fine agosto abbiamo fatto le nuove iscrizioni, però non so dire bene le date, però andando sul sito si possono vedere, sito Saronno, piscina di Saronno, si vedono tutte le modalità di iscrizione, le tariffe.
3: C'è tutto,
2: comunque c'è la possibilità di iscriversi anche in corso d'opera e ci sono dei giorni dedicati dove uno può andare lì, vedere la disponibilità,
3: ecco,
2: sia bambini, sia bambini, sia adulti, sia tutto il fitness.
3: Mi iscrivo.
2: Esatto, se ci sono gli spazi dove comunque vanno bene alle mie esigenze, perché in quell'orario, in quel giorno sono libero, c'è la possibilità di iscriversi anche in questo momento, inserirsi. Sì, quindi diciamo che definiamo che sono sempre aperte le iscrizioni alla piscina, ovvio che se uno va negli orari quando ci sono proprio i giorni dell'iscrizione ai corsi trova ovviamente più posto. Ad oggi, avendo fatto tutte le iscrizioni, magari alcuni orari che sono quelli più belli per le famiglie magari sono occupati perché i posti sono andati quando abbiamo
3: anche
2: fatto l'iscrizione.
3: Anche porta i suoi iscritti alla piscina.
2: Sì, Unitre, abbiamo il corso in convenzione. Corsi in convenzione alle 8:15, martedì e giovedì mattina abbiamo i corsi in collaborazione con Unitre, sempre in convenzione. E essendo dei corsi in convenzione ovviamente le tariffe su Unitre sono più basse, quindi si vanno a occupare quegli orari dove
3: un po' più, certo,
2: un po' più difficile, dove comunque magari noi commessa o servizi facciamo fatica a riempire, okay, quindi okay. Cioè, abbiamo questa convenzione sia per i corsi di nuoto che per i corsi anche di acqua fitness.
3: Ah, ecco, anche
2: vorrei lì. Sì, lunedì mattina.
1: Poi ci sono le solite suddivisioni, base, avanzato, per
2: esatto,
1: i corsi
2: sì,
1: di
2: sì, nuoto.
1: Nuoto
2: sono, diciamo anche, che sui nostri
1: anche le specialità ci sono.
2: Sì, allora, sui nostri corsi sono molto più settoriali, nel senso che abbiamo proprio i livelli, quindi sia per bambini che per adulti è 1A, 1B, 2, 3, 4, cioè in base al, anche agli stili, perché l'1A è il galleggiamento, uno deve saper galleggiare, cioè l'obiettivo è quello di galleggiare. L'1B è l'assetto del dorso, il 2, livello 2 è il dorso completo, il 3 è lo stile libero completo, il 4 la rana completa, il 5 è delfino, quindi ovviamente gli step sono: imparo a nuotare a dorso, quando so fare il dorso sto il dorso e stile.
3: Il primo
2: sì, per un motivo molto semplice, è molto più semplice perché si ha la faccia fuori,
3: la faccia fuori e respiri.
2: Bravo,
3: la difficoltà è quella di,
2: esatto,
3: di respirare,
2: esatto.
3: Però secondo me
2: è preparata sul nuoto.
3: Secondo me è perché tra i nipoti e i figli comportato, certo. Quindi, ma secondo me il nuoto è proprio una cosa indispensabile, cioè cammini, impari a camminare, ma dopo
2: io dico il sempre nuoto
3: è troppo pericoloso non saper nuotare,
2: ecco,
3: troppo,
2: stavo arrivando troppo, proprio lì, sì. Diciamo che il nuoto oltre ad essere uno sport completo, sicuramente per me è anche una questione di vita, nel senso che purtroppo o per fortuna l'essere umano va nell'acqua, vacanze,
3: sì, sì,
2: situazioni,
3: sì,
2: se uno sa nuotare spesso e volentieri si salva la vita, uno che non sa nuotare anche in una situazione magari molto banale il rischio è grosso,
3: è camminare e nuotare sicuramente,
1: sì. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
3: Abbiamo avuto un bel po' di informazioni.
1: Certo, grazie a Gianmario Dalla Valle e a risentirci prossimamente per gli aggiornamenti.
2: Grazie
1: a
2: voi.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.

muscolo spezzato a luce e bocche aperte senza voce, nei vecchi dallo sguardo che

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il Presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero del Made in Italy comunica il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. È in diminuzione sui 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Sempre oggi il capo dello Stato, in occasione del 12° congresso, ha definito le aziende familiari un virtuoso assetto produttivo nazionale. Ucraina, una persona è morta, altri 2 sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv, le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i 2 piloti coinvolti, le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2.000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Conti Fatti con Rina Sormani.
1: Bene, a tutti i nostri ascoltatori di Radio Orizzonti, buongiorno. Riprendiamo i nostri ascolti. Allora, Rina Sormani e Antonio Colombo dalla regia. Argomento del giorno. Campagne del terzo settore. Lasciti testamentari, ovvero testamenti solidali. Donare a enti e fondazioni una certa parte del proprio patrimonio. Allora, Camillo Benso, conte di Cavour, primo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, decise di devolvere il proprio patrimonio tramite testamento non soltanto ai familiari ma anche ai più fedeli collaboratori e soprattutto alla città patria, tra virgolette, Torino. Donò un fondo per costruire un asilo pubblico in uno dei quartieri all'epoca più marginali, ovvero Porta Nuova. Per non parlare poi di Giuseppe Verdi, che stilò una lunga lista di persone e di istituti beneficiari, tra cui l'Opera Pia, casa di riposo dei musicisti di Milano, alla quale donò 7.000 lire di rendita e tutti i diritti d'autore, sia in Italia che all'estero, di tutte le opere, delle sue opere chiaramente. Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, offrì i propri averi per l'albergo dei poveri. La solidarietà è una tradizione italiana che affonda le proprie radici nel passato, ma guarda al futuro. Negli ultimi 5 anni, 2020, 2024, 2025, sono cresciute di 16 punti percentuali le organizzazioni no profit che hanno ricevuto almeno un lascito in denaro o in beni mobili, dal 61 al 77%, ed è aumentato anche il valore economico sul totale delle raccolte della raccolta fondi, con quasi 7 italiani su 10 protagonisti attivi di una donazione nel corso della vita. Emerge da una ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale sotto la direzione dell'Istituto Walden. Lo studio è stato condotto a luglio 2025 su un campione di 1.000 italiani dai 25 anni in su. Fanno da esempio le star internazionali. Tim Cook, amministratore delegato della Apple, ha dichiarato di voler donare in beneficenza una parte del suo patrimonio, stimato in circa più di 1 miliardo di dollari. Il cantante Sting ha deciso di destinare il proprio patrimonio e i fondi fiduciari, che ne fanno parte in tutto circa 400 milioni di dollari, al sostegno di numerose cause umanitarie e ambientaliste. Come fare? Bene, allora, fare testamento solidale significa lasciare i propri beni o anche solo una parte a uno o più enti benefici. Non è necessario che si tratti di ingenti patrimoni, perché per sostenere il lavoro quotidiano di associazioni impegnate nelle più importanti cause umanitarie e scientifiche, anche un piccolo contributo può fare la differenza. Si può fare testamento in qualsiasi momento. Esiste quello scritto di proprio pugno, testamento olografo, quello fatto redigere da un notaio alla presenza di testimoni, testamento pubblico. Si può consegnare in deposito al notaio un testamento in busta chiusa, testamento segreto. Ognuno di questi testamenti produce effetto solo al momento dell'apertura della successione e ha lo stesso valore. Si può modificare il testamento, annullarlo o sostituirlo in qualsiasi momento. Affinché il lascito sia valido, è necessario indicare chiaramente l'organizzazione beneficiaria. Fare testamento vuol dire avere la certezza che sia rispettata la propria volontà, perché permette di disporre secondo la legge dei beni o di parte di essi in maniera inequivocabile. Si può lasciare una somma di denaro, azioni, titoli di investimento, un bene mobile come un'opera d'arte, un gioiello o anche un arredo, oppure un bene immobile, un appartamento, una casa, una villa, e anche la polizza vita. Vediamo se invece non si esprime cosa succede. In base all'ordinamento italiano, chi fa testamento può disporre liberamente della parte di beni che non rientri nella quota riservata per legge agli eredi definiti legittimari, vale a dire il coniuge o la persona unita civilmente e i figli, gli ascendenti. Chiunque dunque può donare tramite testamento solo una parte della propria eredità, definita quota disponibile, in favore ad esempio di organizzazioni impegnate in attività benefiche. In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti, a partire da quelli più vicini, via via fino a quelli più lontani, sino al sesto grado di parentela. Qualora non vi siano parenti entro il sesto grado e non vi sia una disposizione testamentaria, l'eredità si devolve a favore dello Stato. Secondo le stime di Fondazione Cariplo, a causa della costante diminuzione del tasso di natalità, il numero di famiglie italiane senza eredi passerà da circa 62.000, scusate, a quasi 424.000 nel 2030. Inoltre, sempre per quell'anno, si calcola che sarà stato trasferito un quinto della ricchezza netta del nostro paese, stimata in oltre 9.500 miliardi di euro. Al netto di quanto riservato agli eredi legittimi, esiste dunque una parte rilevante di ricchezza, oltre 129 miliardi di euro, che tramite testamento potrebbe essere devoluta ad altre destinazioni, tra cui gli enti, come abbiamo detto, del terzo settore. E adesso qui parliamo del racconto dei donatori. Un attimo e poi...

E veniamo ai racconti dei donatori. 9 italiani su 10 dichiarano di pensare al futuro molto o abbastanza spesso, ma non è un pensiero rassicurante. C'è soprattutto la paura di contrarre gravi malattie ed è forse per questo che anche nel 2025 resta in cima alla lista delle cause prescelte la ricerca medico-scientifica. È il caso di Genoveffa, detta Iole, calabrese che vive a Livorno. Quando una giovane alunna della sorella, anche lei insegnante, fu diagnosticata una leucemia, ha capito l'impegno dell'associazione contro le leucemie. Da qui la decisione dell'ascito solidale. Ci tengo però a dire una cosa. Non ho scelto di donare per sentirmi dire, spiega la signora. Le buone azioni hanno bisogno di una piccola spinta per arrivare lontano. E voglio pensare che il mio lascito faccia percorrere un bel po' di chilometri al bene che ho voluto fare. Di parere simile, Francesco Galante, una bella casa a Roma e una carriera da diplomatico che aveva adottato Nicola. 20 anni insieme, ricorda Francesco, finché Nicola muore per un tumore cerebrale. Una forma curata per quanto possibile, ma letale. La sua perdita per me è stata devastante, aggiunge. Così la decisione. Pensando alle ragioni della malattia di Nicola, ho deciso di destinare un lascito alla Fondazione Umberto Veronesi, perché ne conosco l'impegno a favore della ricerca scientifica. Negli ultimi decenni la ricerca oncologica ha fatto passi da gigante e oggi molti tumori sono superabili, soprattutto se presi nelle fasi iniziali. Ma bisogno di essere sostenuta, come ha fatto Francesco. In un momento in cui il futuro appare incerto e le preoccupazioni crescono, gli italiani continuano a dimostrare un profondo senso di responsabilità collettiva, commenta Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale e presidente della Lega del Filo d'Oro. La fiducia riposta nel terzo settore e la propensione alla donazione sono segnali importanti. Ci ricordano che, anche di fronte alla paura, prevale la volontà di costruire una società più giusta, solidale e sostenibile. Le più generose dicono che sono le donne. Più spesso chi fa un lascito è donna, il 60% contro l'8% di uomini. Senza figli, 63% contro il 5% con figli. I dati riportati sono senz'altro interessanti, ma non devono essere interpretati come la prova di una differenza naturale tra uomini e donne che non ha basi scientifiche. La docente, questo lo dice, una docente dell'Università del Salento, Anna Rita Longo. Le differenze che osserviamo, per esempio, nella propensione a donare o nella decisione di inserire un lascito solidale nel proprio testamento, sono piuttosto il risultato di fattori culturali e sociali. Storicamente, il prendersi cura degli altri è stato affidato soprattutto alle donne, sia nella sfera privata, sia in quella professionale. Questa esperienza di prossimità e di responsabilità può tradursi in una particolare sensibilità verso le cause sociali e nella volontà di continuare a prendersi cura anche oltre la propria vita. In questo senso, il lascito solidale diventa una sorta di estensione simbolica di quel ruolo di cura. Anche il dato relativo al non avere figli è significativo. Spesso si sente il desiderio di lasciare un segno, aggiunge sempre la dottoressa Longo. Di dare continuità al proprio impegno in un altro modo. Il lascito diventa così una forma di cura rivolta a una comunità più ampia. È importante sottolineare tuttavia che anche questo fenomeno è il frutto di costruzioni sociali e non di predisposizioni biologiche.

guardando ai secoli passati e ancora fino al Novecento, era diffusa la prassi di lasciare per testamento beni anche consistenti con prevalenza alla Chiesa e anche a talune istituzioni pubbliche, privilegiando gli ospedali e gli enti di assistenza e beneficenza. Da alcuni anni a questa parte si nota un calo di quelle destinazioni e avanzano nuove proposte e iniziative per incentivare il lascito di testamenti solidali a favore di vari enti cattolici e laici e in genere del cosiddetto terzo settore. Sono ormai diffuse le pubblicità commerciali su media e con comunicazioni specifiche dirette a potenziali donatori che invitano non solo a fare offerte liberali, ma anche a disporre in vita dei loro beni per iniziative sociali varie. È un nuovo e diffuso canale di raccolta fondi che ha comunque una specificità e una complessità che richiede massima attenzione da parte degli amministratori degli enti e anche degli organi di controllo degli stessi. Queste iniziative sono motivate certamente dalla necessità degli enti di rafforzare le loro dotazioni patrimoniali per meglio perseguire la loro missione istituzionale e fanno leva sulla sensibilità di persone anziane e benestanti che devono decidere circa la destinazione dei loro patrimoni personali. Gli studi statistici e demografici segnalano che questo target è in aumento. Spesso sono persone senza eredi che vogliono lasciare un segno e un ricordo che vada oltre agli affetti familiari. Servono però alcune considerazioni e cautele. Innanzitutto va dedicata la massima cura da parte degli amministratori e degli enti riceventi al fine di organizzare tali attività con grande attenzione. Vanno monitorati e studiati per ciascun evento le figure dei donatori per verificare le motivazioni del donante, avendo cura di mappare e salvaguardare sempre i diritti degli eredi legittimi, al fine di rispettare le norme civilistiche fissate dal codice. Occorre lealtà di comportamento e attenzione massima alle regole delle norme successorie, onde evitare contenziosi con gli eredi, che sono sempre negativi e che purtroppo sono molto frequenti nei casi di eredità alle non profit. In seconda battuta occorre che gli enti si organizzino per gestire in modo regolare la presa in carico dei beni ereditari, ad esempio costituendo comitati ad hoc che in modo indipendente e sicuro vaglino i beni ricevuti, immobili, denaro, fondi, gioielli, procedendo ad una corretta inventariazione e a una valutazione affidabile. Spesso i beni ricevuti non sono utilizzabili direttamente per l'attività tipica degli enti e se non ci sono vincoli previsti nella donazione si valuta generalmente la possibilità di procedere alla vendita dei beni stessi al fine di finanziare le attività tipiche dell'ente. In tal caso, se deliberato dal CDA dell'ente, occorrerà precedere la vendita per realizzarne il valore. Laddove non si voglia o non si possa istituire specifici comitati, gli amministratori dovrebbero comunque individuare terzi soggetti indipendenti cui delegare il compito di gestire in modo regolare la presa in carico dei beni, la loro valutazione corretta e la loro eventuale alienazione. Sarà importante stabilire adeguate procedure di vendita individuando soggetti affidabili e professionalmente validi. È quindi molto importante che siano fissate regole certe e chiare nei regolamenti o nelle procedure degli enti e che su esse vi sia la massima attenzione di tutti. Tale approccio, oltre a garantire il rispetto di chi ha donato beni, evita di dare agli amministratori responsabilità specifiche per queste operazioni. Un altro aspetto che deve essere assolutamente affrontato è quello di garantire comunque il rispetto della volontà del donatore. Infatti, i beni possono essere lasciati all'ente per la generica attività tipica dello stesso ed in tal caso comunque occorrerà procedere al ringraziamento con scritti, targhe o altre forme di gratitudine. Invece, se il donatore esplicita nel testamento specifiche richieste di adempimenti connessi al lascito solidale, occorrerà che gli amministratori e gli organi di controllo procedano alla corretta esecuzione di tali volontà espresse e dall'eventuale specifica iscrizione in bilancio del vincolo dichiarato nel testamento. Non c'è dubbio che i testamenti solidali avranno un futuro e per questo è bene che gli enti si attrezzino per garantire la massima attenzione al fenomeno, affrontando con la dovuta professionalità e correttezza. Bene, e con questo ultimo argomento noi vi salutiamo.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce, con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Che spettacolo ste donne! A Castellanza un teatro canzone dedicato alle donne. Che spettacolo ste donne nasce per parlare delle donne durante tutto l'anno attraverso un teatro canzone che alterna riflessione, emozione e ironia. Lo spettacolo affronta alcuni dei temi che attraversano la vita e l'universo femminile: l'amore, il tradimento, l'adolescenza, la parità di genere e la violenza sulle donne. Un percorso pensato per commuovere, ma anche per sorridere e condividere qualche risata, con l'obiettivo di lasciare spazio alla riflessione e al confronto. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito, tra gli altri, Polizia di Stato, Magistratura, Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, portando competenze e punti di vista su questioni che spesso finiscono al centro della cronaca e del dibattito sociale. A fare da filo conduttore sarà anche la musica. La colonna sonora dello spettacolo comprende 15 canzoni del repertorio italiano, alcune da ascoltare e altre da cantare insieme, trasformando il pubblico in parte integrante della serata. Il debutto è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 21 al Teatro della Corte di Castellanza in via Ticino 10. L'ingresso è gratuito, ma sono necessari il tesseramento preventivo annuale al costo di 15 euro e la prenotazione obbligatoria al numero 334-913-1397. Max Piso inaugura la stagione teatrale con uno spettacolo gratuito presso il Teatro Comunale di Limbiate. Sarà uno spettacolo gratuito di Max Piso a inaugurare la nuova stagione del Teatro Comunale di Limbiate. Sabato 3 ottobre alle ore 21, il comico reso celebre da Zelig porterà in scena il suo Affetti Instabili, col quale darà il via alla stagione teatrale. In questo spettacolo ci rendiamo conto di come sia prezioso e allo stesso tempo difficile mantenere dei rapporti veri, quanto possano essere fragili gli affetti che consideriamo stabili e quanto poco ci voglia perché si rivelino instabili. Personaggi normali e bizzarri allo stesso tempo, calati in situazioni quotidiane ma paradossali. Ma in fondo, a ben guardare, gli affetti instabili fanno parte di questi tempi instabili, dove il mondo è un cantiere a cielo aperto in cui tutto cambia velocemente. E a noi non resta che osservare con ironia la trasformazione, il brainstorming su quello che verrà. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

A Monza arriva Gravity, il circo più spericolato del mondo. Uno spettacolo unico ed emozionante che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. L'appuntamento è nel grande parcheggio di Viale Sicilia e lì sarà ospitato il tendone dove si esibiranno gli straordinari artisti. Il debutto il 2 ottobre, poi gli spettacoli proseguiranno fino all'11 ottobre. Uno spettacolo circense unico del suo genere, dove al centro ci sono le acrobazie spericolate in numeri a grandi effetti adrenalinici. Ci sono le acrobazie dei piloti che volano con le moto dentro il tendone sopra una pista acquatica. Ci sono le acrobazie degli artisti circensi, oltre alle eleganti esibizioni dei ballerini e degli illusionisti. Quindi a Monza, presso il tendone, nel parcheggio in Viale Sicilia. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa a voi interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati questo venerdì che apre il mese di ottobre. Sappiamo, sempre un mese anche questo carico di iniziative, di proposte. È il mese missionario, quindi l'invito a riscoprire, a rafforzare la preghiera per i missionari, per il tema della missione a livello cittadino. È il mese che ci accompagna a celebrare la festa del trasporto, con quella preparazione lunga, bella, fatta di ascolto della parola, fatta di adorazione dell'Eucarestia. Ed è un mese che inizia con un Vangelo un po' difficile. A guardar bene, forse tutte le letture. Si aprirà domenica la liturgia della parola con un brano, la vicenda di Giobbe, che tanto ci interroga per tutto quello che gli accade, ma è sul Vangelo che voglio concentrare la mia attenzione, perché anche il Vangelo ci porta una parola difficile, oserei dire quasi una parola odiosa. Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Così concluderà Gesù, così invita Gesù i suoi apostoli a dire questo, a pensare questo. E dicevo odiosa perché sappiamo bene, non è sempre facile fare quello che ci chiede il Signore. Tante volte è anche difficile capire che cosa vuole il Signore da noi, e quando riesci a cogliere la volontà, riesci a fare quello che devi, ti devi sentire dare anche del servo inutile, perché buono a nulla, letteralmente l'aggettivo che Luca sceglie in greco ha questo significato, no? Buono a nulla, che non serve a nulla. Ma chiediamoci, è davvero così? Cioè, stanno così le cose? Cioè, il Signore ci considera davvero dei buoni a nulla? Qualche dubbio viene, no? Perché se Dio ci considerasse davvero dei buoni a nulla, beh, penso che non si sarebbe preso la briga di donarci il Figlio. Anzi, forse andiamo un po' più all'origine, andiamo proprio all'inizio di tutto. Non avrebbe neanche pensato, desiderato e fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, non l'avrebbe posto nel giardino per continuare la sua opera creatrice. Poi è vero, di macelli l'uomo ne ha sempre fatti, da che mondo è mondo, però Dio non ha mai fatto venire meno la sua fiducia. Anzi, domenica scorsa abbiamo ascoltato quello che ritengo uno dei prefazzi più belli della liturgia ambrosiana. Ci diceva addirittura che in virtù del suo invincibile amore il peccato è servito per elevarci alla vita divina. Anche davanti al peccato il Signore non si dà per vinto, cerca di trasformarlo in occasione per elevarci. Allora, che cosa vuol dire Gesù quando ci dà dei servi inutili? Per capirlo dobbiamo andare al testo, e in questo caso anche al contesto. Gesù sta parlando agli apostoli e sta parlando della necessità di perdonare i fratelli, quella immagine forte, 70 volte 7. E davanti a questa esigenza grande del perdono, agli apostoli non resta altro che dire: Signore, aumenta la nostra fede, da soli non ci arriviamo. E Gesù risponde a questa richiesta prima con la parabola del granello di senape. Se aveste fede come un granello di senape, no? Poter dire alle montagne, agli alberi, alle montagne, sradicatevi, spostatevi. E poi aggiunge queste parole che ritraggono, anche qui una parabola, parole che ritraggono una scena di vita comune. Un servo che finisce la sua giornata di lavoro, quando arriva il momento del tramonto torna a casa e prepara la mensa, prepara tutto ciò che è necessario per il suo padrone. Non c'è un padrone che gli dice: bene, vieni, siediti che ci penso io. Non c'è un padrone che gli dice: grazie per quello che hai fatto. E Gesù lo fa capire con quelle domande retoriche, no? Chi di voi, se ha un servo ad arare, chi fa questo? E la risposta ovviamente è nessuno, perché non funziona così. Allora, un primo significato della parabola potrebbe essere questo: quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: siamo semplicemente servi.
ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Gesù sta chiedendo ai discepoli di essere come questi servi, persone che non cercano di essere servite, persone che non si servono degli altri, ma persone che si preoccupano degli altri, come ha fatto lui in tutta la sua esistenza, come farà lui, così ci racconta Giovanni, nell'ultima cena, quando si alza da tavola, si cinge di quel grembiule e comincia a lavare i piedi ai suoi. Non persone che si servono, non persone che vogliono essere servite, ma persone che servono. Sta dicendo insomma che quando hanno fatto il compito che gli è stato affidato, devono accontentarsi di quello. Insomma, sta dicendo che non possono prendere il posto del padrone, ecco, diciamola così. Perché questo forse è sempre un po' il rischio, no? Voler prendere il posto del Signore, il posto che spetta a Lui. E allora forse possiamo leggere anche così tra le righe un invito alla vigilanza, e vigilare perché non si faccia strada in noi la tentazione dell'orgoglio, che è sempre lì, che è sempre reale, concreta, è sottesa ad ogni buona azione, ad ogni sequela radicale di Gesù, la tentazione di sentirsi migliori degli altri, la tentazione di sentirsi bravi, di sentirsi pieni di sé. E però questo che cosa fa? Finisce per produrre semplicemente isolamento, indurimento del cuore. E come chiede una nota preghiera attribuita a San Francesco, tra l'altro domenica ricorrerà la festa di San Francesco in questo anno particolare a lui dedicato. Dicevo, come dice quella sua preghiera, è bene studiare di amare anziché di essere amati, di servire anziché di essere serviti, di consolare anziché di essere consolati. Si potrebbe anche aggiungere di lodare invece di essere lodati, di ringraziare invece di essere ringraziati, di fare il primo passo verso gli altri invece di aspettare sempre che siano gli altri a fare il primo passo verso di noi. È chiaro, non c'è nulla di male nell'essere lodati, nell'essere ringraziati, nell'essere amati. Anzi, l'amore consiste proprio nella reciprocità, di amare e essere amati. Ma contrario all'amore è la superbia. È la superbia che tiene e considera sotto di sé gli altri. Essere lodati senza insuperbirsi è possibile solo se si è vuoti di sé, se si è pieni dell'amore di Dio. Allora farsi servi significa questo: donarsi liberamente e semplicemente, non essere toccati da quel lievito dei farisei di cui tante volte parla Gesù, che fa montare in superbia, essere piuttosto come il pane azimo, un pane che nessun lievito potrà far gonfiare d'orgoglio. E questo è il traguardo che ci viene messo davanti, un traguardo verso cui dobbiamo camminare con costanza, con fiducia. È un dono che dobbiamo chiedere con insistenza, con fede. E allora è bello poter arrivare a riconoscersi servo inutile. C'è un servo che non ha utile, non ha nulla da guadagnare, è un servo che non vuole guadagnare nulla, è consapevole di aver fatto il suo dovere e non accampa meriti, non accampa privilegi, neanche nei confronti del Padre Eterno. Chi vive così forse ha un'esperienza più vera, più profonda della grazia del Signore, della sua generosità, della sua liberalità, della sua bontà. Ecco, penso che questo ci viene consegnato dalla parabola del servo inutile. La fede non crea doveri o obblighi in Dio nei nostri confronti. Dio non deve nulla a nessuno. Il padrone avrà forse gratitudine verso quel servo che ha fatto il suo dovere. No. Eppure il servo inutile sarà proprio quello che
saprà cogliere con più gioia ciò che il cuore di Dio vorrà donargli. E sarà quello che, come i neodiaconi che domani verranno ordinati, tra cui il nostro Federico, sarà quello che sarà capace di ripetere ogni giorno e in ogni circostanza: fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà, perché so che lì e solo lì incontro la gioia vera, incontro la vita piena. E allora sforziamoci di essere così, di essere semplicemente servi inutili, non perché non servono a niente, ma perché non cercano per sé guadagni, meriti, non accampano diritti, ma semplicemente si accontentano di essere come il Signore, servo tra i servi. A tutti buona giornata e buona domenica.

4 anni di Sardegna vuol dire, come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Iniziamo con il Monaco Chanson che mescola i canti francesi e i buddisti per la pace e siamo in Giappone. Niru Nakano, religioso buddista di Aichi in Giappone, da oltre 25 anni unisce chanson francesi e Suta per trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace. E siamo a Nagoya. Ha 87 anni e da più di 25 canta chanson francesi mescolandole ai sutra buddisti per parlare di pace e del valore della vita. Miru Nakano, religioso appunto buddista, conosciuto in Giappone come il monaco chanson, è da anni che porta nelle sue esibizioni un messaggio maturato attraverso i ricordi della guerra e il dolore per la perdita del figlio. Si sta avvicinando una nuova Erika prebellica, ha affermato Nakano, che nei suoi interventi invita soprattutto le nuove generazioni a non considerare la pace come qualcosa di acquisito una volta per tutte. Il 7 agosto, durante un evento organizzato a Yatomi, sempre nella prefettura di Aichi, dedicato alla trasmissione della memoria della guerra, ha cantato una canzone dedicata alla pace davanti a più di 50 persone, tra bambini e adulti. Conosco bambini ai quali è stata rubata persino la speranza di vivere dalle guerre senza fine, ha recitato il monaco. Nakano ha iniziato a cantare chanson francesi come hobby intorno ai 60 anni. Nel tempo ha sviluppato uno stile personale nel quale alle canzoni affianca il canto dei sutra buddisti. Ha portato il suo messaggio anche a Parigi. Al termine delle sue performance torna generalmente alla recitazione dei testi sacri. E poi i ricordi della guerra. Nakano è nato a Nagoya, una città che durante la Seconda Guerra Mondiale fu colpita da 63 incursioni aeree degli alleati, nelle quali si ritiene siano morte più di 7.000 persone. A causa dell'asma trascorse gran parte della guerra in casa. Il tempio della sua famiglia venne utilizzato come obitorio provvisorio. Dopo i bombardamenti venivano portate lì le bare con i corpi delle vittime a scarseggiare i morti provenienti dalle fabbriche. Così ancora bambino, Nakano si abituò a vivere circondato dai morti. Tra i ricordi che sono rimasti più impressi nella sua memoria c'è quello di sua madre e del suo bambino. Il neonato era stato portato al tempio senza la testa e il torso. Nakano immaginò che i due fossero stati sorpresi da un bombardamento mentre la madre fuggiva con il figlio sulla schiena. Un'immagine che a più di 80 anni di distanza continua a rappresentare per lui la brutalità della guerra. Durante la guerra Nakano ha lavorato come insegnante e sacerdote buddista, continuando a sottolineare l'importanza della pace. Per lui trasmettere ciò che aveva vissuto è diventato un dovere. E poi il dolore del figlio. A rafforzare il suo impegno per il valore della vita è stata poi un'altra tragedia, questa volta personale. Nel 1970 il figlio maggiore di Nakano, che aveva appena 3 anni, annegò in un fiume. Nel tentativo di evitare che altre famiglie vivessero lo stesso dolore, il sacerdote si rivolse all'amministrazione della città chiedendo l'installazione di recensioni di sicurezza lungo le rive dei fiumi. La guerra, poi dice, non appartiene al passato. A 81 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Nakano guarda con preoccupazione all'instabilità della situazione internazionale e teme che la memoria del conflitto si stia allontanando proprio mentre la pace torna a essere messa alla prova. Non sappiamo quando la pace potrebbe essere minacciata, ha dichiarato. Non pensate alla guerra come a qualcosa che appartiene al passato. Il suo messaggio però non si limita all'allarme. Nakano continua a credere che anche le azioni dei singoli possano contribuire a cambiare la società.
Anche i sospiri, quando vengono messi insieme, possono diventare una piccola voce, e le piccole voci messe insieme possono diventare una voce potente, ha detto il monaco Chanson. Continuiamo. Questo caso, Attanasio, si ferma anche l'ultima inchiesta, l'indagine sulla morte dell'ex ambasciatore, nostro vicino di casa, Limbiate. 5 anni e mezzo dopo l'agguato costato la vita all'ambasciatore italiano Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci, oltre che all'autista Mustafa Milambo, la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del secondo filone dell'inchiesta rimasto contro ignoti. Al centro c'erano i 6 cittadini congolesi che avevano confessato alle autorità di Kinshasa di aver partecipato all'attacco del 22 febbraio 2021. Condannati in primo grado all'ergastolo della Repubblica Democratica del Congo, hanno poi ritrattato davanti agli investigatori italiani. I 6 furono ascoltati dai carabinieri del ROS nel corso di 3 missioni in Congo, alla presenza di un avvocato e nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento italiano. È proprio durante questi interrogatori che la loro versione cambiò. Sostennero che le confessioni rese all'autorità congolese fossero state estorte con la forza. Una circostanza che, in assenza di ulteriori elementi verificabili, ha impedito agli inquirenti italiani di sviluppare ulteriormente questa pista. La Procura ha cercato di approfondire anche elementi emersi da alcune inchieste giornalistiche, ma la mancata collaborazione giudiziaria congolese ha di fatto impedito nuovi accertamenti. Il fascicolo è così arrivato alla richiesta di archiviazione. Resta separato il filone principale, nel quale i PM avevano chiesto il rinvio a giudizio per Rocco Leone e Mansour Luguru Ruangaza, dipendenti del Programma Alimentare Mondiale, accusati di omicidio colposo per aver organizzato la missione alla quale stava partecipando Attanasio. Il 13 febbraio 2024 il GUP di Roma aveva dichiarato in non luogo procedere, riconoscendo agli imputati l'immunità diplomatica. Zakia Sedicchi, vedova dell'ambasciatore, ha scelto di non presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, a differenza di quando sarebbe intenzionato a fare il padre di Attanasio. Andiamo in Camerun, a fianco dei ragazzi di strada di Yaoundé. A Yaoundé, in Camerun, la strada è un destino che si tramanda, bambini cresciuti tra violenza e abbandono, che diventano genitori con le stesse ferite. Il centro sociale di Mare esiste da oltre 50 anni per spezzare questa catena. Il suo nome viene da un ragazzo di strada brasiliano che, trasformato dall'incontro con chi sapeva amare, scelse di non uccidere, ma il suo coraggio vive in ogni adolescente e bambino accolto. Il centro cammina su 2 binari, accompagna i ragazzi di strada e sostiene le famiglie nate da quel passato, promuovendo istruzione, salute e crescita dei loro figli. Carissimi ascoltatori, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Iniziamo con il Monaco Chanson, che mescola i canti francesi e i buddisti per la pace, e siamo in Giappone. Niru Nakano, religioso buddista di Aichi in Giappone, da oltre 25 anni unisce chanson francesi e sutta per trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace. E siamo a Nagoya. Ha 87 anni e da più di 25 canta chanson francesi mescolandole ai sutra buddisti per parlare di pace e del valore della vita. Miru Nakano, religioso appunto buddista, conosciuto in Giappone come il monaco chanson, è da anni che porta nelle sue esibizioni un messaggio maturato attraverso i ricordi della guerra e il dolore per la perdita del figlio. Si sta avvicinando una nuova era prebellica, ha affermato Nakano, che nei suoi interventi invita soprattutto le nuove generazioni a non considerare la pace come qualcosa di acquisito, una volta per tutte. Il 7 agosto, durante un evento organizzato a Yatomi, sempre nella prefettura di Aichi, dedicato alla trasmissione della memoria della guerra, ha cantato una canzone dedicata alla pace davanti a più di 50 persone, tra bambini e adulti. Conosco bambini ai quali è stata rubata persino la speranza di vivere dalle guerre senza fine, ha recitato il monaco. Nakano ha iniziato a cantare chanson francesi come hobby intorno ai 60 anni. Nel tempo ha sviluppato uno stile personale nel quale alle canzoni affianca il canto dei sutra buddisti. Ha portato il suo messaggio anche a Parigi. Al termine delle sue performance torna generalmente alla recitazione dei testi sacri. E poi i ricordi della guerra. Nakano è nato a Nagoya, una città che durante la Seconda Guerra Mondiale fu colpita da 63 incursioni aeree degli alleati, nelle quali si ritiene siano morte più di 7.000 persone. A causa dell'asma trascorse gran parte della guerra in casa. Il tempio della sua famiglia venne utilizzato come obitorio provvisorio. Dopo i bombardamenti venivano portate lì le bare con i corpi delle vittime a scarseggiare i morti provenienti dalle fabbriche. Così, ancora bambino, Nakano si abituò a vivere circondato dai morti. Tra i ricordi che sono rimasti più impressi nella sua memoria c'è quello di sua madre.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione di Mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Emerge da un'indagine del sindacato Anao Assomed. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di economia e finanza che anticipa la manovra di bilancio. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese comunica che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale è ancora in diminuzione, 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto questa mattina al Palazzo dei Principi. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale ucraina, già bersagliato più volte ieri. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai, Smit Makhkar. In una videochiamata con il premier indiano Modi racconta di aver aperto la cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Ho sentito l'aereo precipitare, in quel momento ho trovato la forza di aprire la porta, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
5: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
6: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
7: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Saronno. Dopo il furto al bancomat, la posta resterà chiusa. Ancora Saronno, controlli della finanza, sequestrati 300 prodotti tessili. Saronno, nei boschi, più spazzatura che foglie. E rimanendo a Saronno, un ringraziamento all'unità coronarica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Saronno, la comunicazione di poche righe non lascia abito a dubbi. Poste Italiane, a nemmeno una settimana dal furto dell'ufficio saronese di via Manzoni, ha sancito la temporanea chiusura di questa sede distaccata rispetto a quella centrale, che a Saronno si trova in via Varese. Poste Italiane informa che l'ufficio postale Saronno 1 in via Manzoni 10 sarà temporaneamente interessato da interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, resi necessari dai danni provocati dall'ATM Posta Mat durante l'evento criminoso avvenuto il 27 settembre. Per garantire la continuità dei servizi fino alla riapertura, i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio postale di via Varese 130, sempre a Saronno. Restano parzialmente avvolti dalla nebbia i tempi di riapertura dell'ufficio postale Saronno, previsti genericamente a fine ottobre, salve ulteriori comunicazioni. Contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, i danni sarebbero stati notevoli e tali da richiedere la chiusura per circa un mese dell'ufficio. Non ci sarebbe molto altro su cui intervenire, anche perché il rimodernamento dell'ufficio postale è avvenuto nel novembre scorso, neanche un anno fa.
0: Saronno. Controlli della Guardia di Finanza tra Saronno e Busto Arsizio contro i prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi. I militari del gruppo di Busto Arsizio della Compagnia di Saronno hanno sequestrato oltre 20.000 giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 prodotti tessili. A Busto Arsizio, in due esercizi commerciali gestiti dai cittadini cinesi, i finanzieri hanno individuato migliaia di giocattoli e oltre 300 apparecchi elettrici privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. I controlli hanno interessato anche Saronno. In un negozio gestito da cittadini italiani sono stati sequestrati 300 articoli tessili che non riportavano le informazioni obbligatorie sulle caratteristiche dei prodotti. Il valore complessivo della merce sottoposta a sequestro supera i 30.000 euro. Per i tre titolari è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio, con sanzioni amministrative quantificate in circa 10.000 euro. Per i due esercenti di Busto Arsizio è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per frode in commercio in relazione alla vendita di prodotti ritenuti di qualità diversa da quella dichiarata.
1: Saronno. I boschi fra Saronno e Caronno Pertusella si stanno riempiendo di spazzatura. Nelle ultime aree verdi a sud della città non si contano più gli scarichi abusivi di chi in auto si addentra nelle stradine sterrate con il proprio carico di sacchetti, immondizia indifferenziata, bottiglie e bottigliette, scaricandoli in mezzo al verde. Non si tratta di casi isolanti. Fra Cascina Colombara e Cascina Emanuela è stato trovato un po' di tutto: una decina di sacchi neri pieni zeppi di spazzatura e un altro punto una bicicletta all'apparenza funzionante e probabilmente rubata. Un'altra bici è stata trovata nei giorni scorsi a poca distanza, mentre in territorio di Caronno sono stati rinvenuti anche scarte dell'edilizia, piastrelle e mattoni. Insomma, nei boschi locali ce n'è veramente di tutti i tipi e la richiesta di molti cittadini è che presto arrivino anche le fototrappole. Nel recente passato erano state segnalate anche presenze di spacciatori di droga e c'erano stati interventi delle forze dell'ordine che avevano scoperto dei bivacchi dove i pusher attendevano i clienti. Non mancavano anche qualche buona notizia, come quella dell'intervento che a fine settembre ha portato alla pulizia del posteggio della stazione ferroviaria di Saronno Sirt e immediati dintorni.
0: Leggiamo un pensiero di un'operatrice sanitaria, Ida Morandi, per ricordare i 50 anni dell'unità coronarica dell'ospedale di Saronno. Un avvenimento importante avvenne nell'ospedale di Saronno 50 anni fa, quando il 4 ottobre 1976, al suono delle campane della chiesa di San Francesco alle ore 10, al terzo piano sopra il pronto soccorso del nostro ospedale, si inaugurava il reparto di unità coronarica. Quanti ricordi, emozioni, persone comuni, altre più note, fiduciose nel nostro operato. Un ricordo particolare a Monsignor Ronchi, prevosto di Saronno, e a Don Virginio, cappellano dell'ospedale. Un ringraziamento particolare al dottor Croce, che era presente all'apertura 50 anni fa, e a tutto il personale che ha prestato e presta tuttora servizio in un'unità coronarica. Un augurio affinché il rapporto coi pazienti sia sempre umano e professionale.
1: Origio, questo sabato 3 ottobre alle 17.30 si inaugurerà al Villa Borletti la mostra Marcello Mascherini, grazia arcaica, leggerezza moderna. Esposizione curata da Lorella Giudici, docente di storia d'arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera ed esperta di scultura della prima metà del Novecento, si inserisce nel percorso culturale intrapreso da alcuni anni dall'Associazione Culturale Amici di Villa Borletti. Dopo i costumi del grande baritono Mattia Battistini, le sculture di Luciano Minguzzi e le opere dei ragazzi della Brown Boveri, si passa a un altro grande scultore, trascurato dalla voracità del tempo, un'antologia di 21 scultori del grande artista triestino, unitamente a 29 disegni e a un consistente numero di grafiche estremamente raffinate, con un risparmio molto riconoscente all'attività di scultore Mascherini, alternato quella del teatro. La mostra Villa Borletti ha visto il prezioso archivio dell'archivio Marcello Mascherini, diretto Daniela Pancini e Francesco Bordin. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 15 novembre e si potrà visitarla il sabato e la domenica, con orario dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.30.
0: Carono Pertusella. Dopo una lunga pausa tornano le messe alla chiesa di San Giuseppe di Bariola. Questo sabato 3 ottobre riprenderanno le celebrazioni delle funzioni prefestive delle 17.30 celebrate da Don Ambrogio Giudici. Per la carenza di preti tra luglio e settembre sono state previste solo due messe alle 20.30, la seconda in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, mentre in agosto ne è stata officiata nessuna. La chiesetta è comunque rimasta aperta per la libera preghiera. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Bravi, via Lazzaroni 25, telefono 02 49 455 751. Il Cinema Saronno al Cinema Prealpi Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 15.30.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi, sabato 3 ottobre alle ore 9, nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale, e sempre sabato 3 ottobre alle 18, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa Vigilare con omelia di Don Federico Bisi. Invece domenica 4 ottobre alle 11, presso la Chiesa Sacra Famiglia, Santa Messa Solenne con omelia di Don Federico.
1: Solaro, sabato 3 ottobre alle ore 21, presso la Sala Polivalente di via San Francesco, rappresentazione teatrale I Fioretti, e sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo.
2: Il 3 e il 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 a Saronno, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso la Chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre alle ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco, e alle ore 16 un cammino con Francesco, tra silenzio, ascolto e lode.
2: In tutto il centro città, Saronno, domenica 4 ottobre, si trasformerà con Associazioni in Festa. Alle ore 10 in piazza Ugo Lamalfa sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni, e durante la giornata ci saranno musica, giochi, spettacoli, danza e animazioni presso gli stand delle associazioni.

Solaro, lunedì 5 ottobre alle ore 20:45 presso la sala polivalente di via San Francesco, incontro a libera partecipazione rivolto a genitori, educatori e insegnanti con l'esperto Simone Lanza.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 3 ottobre. Alle ore 9.30 e 17.05 Gianni Branca intervista il dottor Marco Lucchetti, presidente del teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 e 17.40 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Marta Pozzoni del FAI Seprio. Alle 11.05 e 19.40 Il Punto con Agostino e Gianni, ospite Massimo Boldi, Movimento 5 Stelle. Alle ore 11.30 e 18.25 Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, Gli Americani. Alle ore 18 Santa Messa, alle ore 21 Blue Night con Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e in arrivo molti altri podcast.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

0: In Blu 2000 News.
1: Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione. Cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica, nel 2025 le dimissioni salgono al 150%, lo denuncia il sindacato ANAO Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e le propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF. Verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea lo studio.
1: Grazie Augusto per l'aggiornamento. ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che ENI, Qet e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'osservatorio dei carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'ENI che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega ENI, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Intanto la Cina sospende la vendita all'estero di carburanti ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve. Decisioni determinate da motivi interni che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali. Chiara Placenti.
4: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni. La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Il copilota agli arresti trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dell'equipaggio del volo Dubai Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo Studio.
1: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
6: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti. Oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari. E solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
7: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Orlandi, Linea allo Studio.
1: La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conti pubblici, stasera nel Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e possiamo già dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno, grazie alla maggiore flessibilità in materia di difesa nel settore energetico, ottenuta grazie alla serietà dell'azione di governo. Lo ha dichiarato stamane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo alla conferenza Città nel futuro in corso al Maxi di Roma. Mentre nei distributori di carburante la discesa dei prezzi continua, ma si conta in centesimi, ora Eni apre anche la riduzione del costo del gasolio per uso agricolo e marittimo.
2: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Cuete e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'ANAS ha pubblicato una gara da 250 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi e di protezione della rete stradale nazionale dai rischi legati a frane, caduta massi e dissesto idrogeologico. Lo riferisce oggi in una nota il Ministero dei Trasporti spiegando che l'accordo quadro della durata di 3 anni è articolato in 15 lotti territoriali e interessa le principali aree del paese. L'importo potrà essere incrementato di ulteriori 50 milioni portando fino a 300 milioni il valore complessivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Ci aspetta una partita difficile contro una grande squadra, ha dichiarato Mancini, ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco e cercare di vincere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia per quest'ora insieme fino alle 15 con le classifiche in anticipo sul weekend. Come al solito parliamo dei dati appena arrivati oggi della classifica di Year One, tra poco con l'Airplay radiofonico nazionale, cioè ovvero i brani più ascoltati in radio, e poi tutte queste belle classifiche che vi abbiamo raccontato e vi racconteremo anche oggi durante questa settimana andranno nell'appuntamento del weekend, ve lo ricordo ancora una volta, domani e domenica, un'ora insieme con tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante l'arco delle 5 giornate all'interno delle classifiche, con anche gli aggiornamenti della classifica italiana, poi anche quella di Billboard, insomma ci sono proprio tutte, anche quella dei nostri più programmati su In Blu 2000, e dove se no ci seguite anche dal digitale terrestre canale 728 in questo pomeriggio di venerdì, siete benvenuti anche con i vostri messaggi diretta a radioinblu.it. Iniziamo con questa canzone degli A-ha che ci porta invece negli anni 80.

0: La musica
1: che incomincia grazie, anzi continua in questo caso dopo gli AHA, con la classifica di R1, l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, iniziando dalla numero 20. Risalgono questa settimana e quindi diciamo un'estate infinita anche per loro con il successo di questa canzone. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Stavo per dire al mio paese, perché in realtà è un altro tormentone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, quello di Serena Brancale, che ci torna davvero al suo paese, perché domani sera sarà al Pala Florio nella sua Bari per la tappa conclusiva del Sacro Tour, a coronamento di un'annata davvero importante tra il Festival di Sanremo, le canzoni di quest'estate e anche l'esibizione travolgente alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. E sarà un live in cui, come nelle altre tappe, ci saranno anche tanti ospiti, tra cui Clementino, ma ricordiamo anche che è stata ospite nel suo tour Alessandra Amoroso, con cui ha cantato Serenata, e Delia, cointerprete della hit estiva appunto Al mio paese dal sapore di casa. Questa invece è Partenope alla 20.

classifica di Air One, dalla numero 20 abbiamo aperto con Partenope, con Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont ovviamente in salita. Numero 19, qui abbiamo l'unica nuova entrata della settimana per il nuovo album Mustang di Biagio Antonacci, tante le collaborazioni in questo disco, e anche il singolo in nuova entrata alla 19, Spiritualay insieme a Saif. Vi racconto un po' di quello che sta facendo Biagio Antonacci in questo periodo, che è tornato diciamo dopo 3 anni al Teatro Grande di Pompei con questi concerti sold out che andranno avanti fino al prossimo 4 ottobre e che ha già toccato altre arene storiche e archeologiche del nostro paese. In scaletta tutte le hit ovviamente della sua storia, con anticipazioni anche dal nuovo album. Per la prima volta un artista sia italiano che internazionale si è esibito per così tanti concerti consecutivi, le classiche residency, così come si chiamano adesso, in location importanti come Pompei dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico proprio nel nostro paese. Prossimi appuntamenti che sono già sold out al Teatro Grande anche per questo weekend in arrivo, sabato 3 e domenica 4 ottobre, e anche questa sera venerdì 2, ne parleremo più tardi con i concerti. Forte il legame, lo ricordiamo, di Biagio Antonacci con Napoli, anche con la musica napoletana, ma non solo, come ha raccontato anche in numerose interviste. Ce ne andiamo giusto nel suo nuovo album, nel suo nuovo progetto discografico, nuova entrata nella classifica di Air One, l'unica di questa settimana. Alla 19 c'è Spiritualay, Biagio Antonacci insieme a Saif.

tutti i fan di Biagio Antonacci, il nostro Sabino ha lanciato una perla, si ricordava di Se io se lei, quindi recuperate anche quella canzone ovviamente. Biagio Antonacci con Safe Spirituale, la nuova entrata, la numero 19. Numero 18 sono stabili Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: ci dividerà.
1: Numero di fan, non mi fate distrarre, ragazzi, quando c'è. Vabbè, dai, si ride, si scherza, ovviamente fuori diretta. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Abbiamo parlato spesso di questo duetto molto romantico, che poi è centrato anche sull'importanza di due città del nostro paese. Numero 18 stabile nella classifica di Air One rispetto a 7 giorni fa. La classifica continua, numero 17 in salita. Lui sale sempre nei cuori dei suoi fan, soprattutto quelli romani. Il 22 settembre ha fatto anche una bella sorpresa in occasione della proiezione, alla prima in assoluto, del docufilm che celebra il suo raduno degli ultimi, il maxi concerto che ha tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata, entrato nella storia il 4 luglio scorso. E i fan non se l'aspettavano, quindi è arrivato lì bello bello in sala, in uno dei cinema di Porta di Roma. La pellicola di Ultimo, che è il documentario di tutta quella straordinaria serata, resterà nelle sale ancora per qualche giorno, quindi doveva essere solo per una settimana, ma visto il grande successo e la pellicola che è andata anche in vetta al box office italiano, hanno deciso di prolungare di qualche giorno anche la permanenza dei cinema. Tutto questo per parlare anche del suo nuovo singolo in salita alla 17, c'è Ultimo con Tutto.

Che bella vita, la canzone con Angelina Mango di Ariete, l'abbiamo trovata in posizione numero 16 in salita nella chart di Air One. Salutiamo la nostra amica Adriana che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it, apprezza molto Ultimo, è uno dei suoi cantanti preferiti e lo abbiamo ascoltato primo in posizione numero 17. Saliamo alla 15, dove è stabile rispetto a 7 giorni fa nella chart di Air One, Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

0: E per fare giusto un confronto tra le varie classifiche, nella nostra dei più programmati, che abbiamo commentato ieri nella top 10, Olivia Dean è alla numero 1 con questa canzone Baby Steps, alla 15 invece nella chart di Year One, stabili rispetto a 7 giorni fa, ritorna Saif questa volta da protagonista e da solo con Parlare d'amore, numero 14 in discesa.
1: Che bella!

0: forse l'anno scorso, quando ha fatto questa sua collaborazione anche con Marco Mengoni, Sto bene al mare, era passato un po' in sordina Saif, ma possiamo dire che questo ragazzo è davvero bravo. Parlare d'amore, la sua nuova canzone numero 14 in discesa questa settimana, inarrestabile quest'anno dopo il successo anche di Sanremo con Tu mi piaci tanto, arrivato al secondo posto tra l'altro. Allora, numero 13 in salita, Giulia, il suo disco da produttore musicale insieme a Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sabino D'Alessandro in regia. Queste sono le classifiche di oggi dedicate alla chart di Air One con l'airplay radiofonico nazionale. Al numero 13 in salita, appena ascoltati Julie Bresh con Serenamente. Serenamente viaggiamo verso la top 10. Numero 12 stabile Yugel insieme a Ultra Nate per Moving to the Sun, altro grande successo dell'estate 2026. La numero 11 per Animal di Cat's Eye, mentre al numero 10 sale Annalisa insieme a Madame con Amica. La numero 9 è stabile questa settimana Sombre con My Body's in Ready, mentre saliamo direttamente alla numero 8, dove scendono rispetto a qualche settimana fa. Hanno conquistato il podio circa due settimane fa, se non sbaglio. Parliamo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e Fabri Fibra sarà uno degli ospiti insieme a tanti altri protagonisti che verranno premiati al Premio Tenco 2026, dove si darà spazio al rock d'autore alle nuove generazioni dal 20 al 24 ottobre prossimi a Sanremo. Tra i premi alla carriera segnaliamo anche quello ad Agnelli, After Hours, Caparezza, Carmen Consoli, Paola Turci e Frankie High Energy. E sul palco ci sarà anche come ospite Fabri Fibra, in questo caso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya alla numero 8. Cosa

Il quadro di Goya dipinto dai Fabri, Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari al numero 8 in discesa questa settimana. Chart di Arwan che vi accompagna fino alle 15 di questa giornata del 2 ottobre, al numero 7 in discesa Marrakesh con Guè con Casini. Salutiamo la nostra amica Elisa, che è sempre un'appassionata della natura. Abbiamo parlato di questo suo progetto incredibile legato a Milano, è un parco dedicato alla musica ma soprattutto con un occhio all'ambiente, di prossima realizzazione, e tanti progetti in cantiere, tra cui il nuovo album in cui è inclusa questa Kintsugi, alla numero 6 in salita.

0: romantica.
1: Siete su In Blue 2000 nella chart di Air One, guadagna tante posizioni rispetto a 7 giorni fa. Questa è Kintsugi di Elisa, la numero 6. Numero 5 sale anche Miley Cyrus, nuovo album, anche soltanto il nome per questo nuovo corso discografico, il suo nome appunto Miley, che contraddistingue anche il nuovo singolo Best Persuade, che troviamo alla numero 5 in salita. Numero 4 invece stabile rispetto a 7 giorni fa, Cesare Cremonini, che ha registrato il sold out di 4 date all'Unipol Arena. Ricordiamo che il 24 novembre sarà al via questa tournée nei palazzetti, previsti concerti al Pala Prometeo di Ancona, è stata aggiunta anche una data a Bologna all'Unipol Arena, visto il grande successo, e concerti anche all'Inalpi Arena di Torino e Unipol Forum di Milano, oltre che in arrivo anche il suo nuovo album 23 ottobre, segniamoci questa data perché pubblicherà il nuovo atteso prodotto discografico che si intitola Amateur, con tante nuove canzoni inedite, tra cui questa che dà il lancio, diciamo, a tutto questo nuovo corso discografico musicale di Cesare Cremonini. Alla 4 è stabile Paparazzi.

vedi Sabino, questa la puoi suonare soprattutto sul finale perché c'è tanta batteria. Allora, Paparazzi con Cesare Cremonini, numero 4 stabile. Numero 3 in discesa Madonna, era la numero 1 settimana scorsa con Danceteria. Numero 2 sale ancora Peggy Gou con Aira Star, Woman, la canzone. Nuova numero 1 della settimana, raggiunge la vetta di Erwan, Ernia con Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In blu 2000.

con la sua faccia minacciosa mi dice che dobbiamo chiudere addirittura. Vabbè, dopo Ray Styles chiudiamo, tranquillo. Erano le classifiche di questo venerdì. Ci risentiamo nel weekend con questo appuntamento con le classifiche del weekend. Vi lascio per il momento con Aretha Franklin.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
2: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensione Italia-Spagna sui migranti. La Commissione europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E a volte si rimane senza parole, effettivamente, anche un po' scioccati, basiti, ma noi le parole le abbiamo, le conserviamo per voi nel pomeriggio di In Blu 2000, dalle 15 alle 16.30 insieme anche per questo venerdì 2 ottobre. Ben ritrovati, e ritrovo Daniele Caruso in regia, tutti voi naturalmente pronti a scriverci anche i vostri messaggi. Vi invitiamo oggi più che mai, visto che è in anticipo sul weekend, di farci sapere se c'è qualche evento musicale, soprattutto nella vostra zona, a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica. Oggi parleremo anche di un osservatorio molto particolare, osservatorio carta, penna e digitale, quindi una cosa veramente molto interessante, un evento che si terrà a Roma a breve. Intanto iniziamo con Sombra. It's

Season Ready Summer, noi invece siamo prontissimi per l'elenco dei concerti, anche spiando un po' verso il weekend. In questa giornata del 2 ottobre Biagio Antonacci sarà a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze al Mandela Forum, mentre Bruno Sas vi attende alla Spezia al Teatro Civico. Continuiamo la nostra lista con Omar Pedrini. Questa sera alle 21.30 sarà alla Maddalena Olbia Tempio in piazza Umberto I, mentre invece Nina Zilli vi aspetta a Cupra Montana in provincia di Ancona in piazza Cavour a partire dalle ore 22. Andiamo avanti con Paolo Fresu, Torino, piazza dei Mestieri per lui a partire dalle ore 21, e poi ancora andando avanti c'è un bel omaggio di James Taylor Quartet a Milano al Blue Note, e questa sera segnaliamo appunto questo concerto molto interessante e particolare. Nella giornata di domani sabato 3 ottobre Ligabue sarà a Pesaro al Vitrifrigo Arena, mentre invece Biagio Antonacci continua la sua residency, ne abbiamo parlato prima anche nelle classifiche, a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze, Mandela Forum, Giorgia ritorna a Milano all'Unipol Dome, mentre Vinicio Capossella sarà protagonista al Teatro Olimpico di Roma. Andiamo anche con Noemi, lei protagonista a Florinas in provincia di Sassari, anfiteatro comunale. L'appuntamento ancora domani sera a partire dalle 21 con Capo Plaza a Taranto al complesso Case Bianche, mentre invece continua la rassegna I Suoni delle Dolomiti, sempre domani a mezzogiorno ci sarà Daniele Silvestri, San Giovanni di Fassa in provincia di Trento, località Gardeccia. Grazie anche per le vostre segnalazioni che stanno arrivando a diretta at radioinblu.it in questo pomeriggio di venerdì, in cui insomma parleremo anche di eventi molto interessanti nel panorama non solo del divertimento, della cultura del nostro paese, ma anche forse dal punto di vista della solidarietà. Ne parleremo insieme tra poco. Intanto James Taylor.

0: Il nostro pomeriggio di Blu 2000, la musica dal passato, ma anche gli eventi che stanno per arrivare nell'immediato futuro, ovvero il prossimo 6 ottobre. Per parlare di questo evento molto particolare, oggi con noi Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e direttore dell'Osservatorio Carta, Penne e Digitale. Benvenuto Andrea, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, eccoci, buonasera.
0: Allora Andrea, c'è questo evento veramente bellissimo che riporta in primo piano la parola e si chiama La Parola che Illumina, sulla bellezza di leggere e scrivere, organizzato proprio da questo osservatorio, dal vostro osservatorio.
1: Sì, guarda, sono davvero molto contento che tutto sta andando nel migliore dei modi. L'osservatorio nasce qualche anno fa per difendere la scrittura a mano in corsivo, la lettura su carta nell'era del digitale. Il digitale va benissimo, ma leggere su carta e scrivere a mano è fondamentale per sviluppare intelligenza. L'evento è alle 9 di sera, martedì 6 ottobre. Marco Nereo Rotelli, artista di fama internazionale, specializzato in installazioni luminose, la cui cifra artistica e il tratto grafico, la scrittura illuminerà Fontana di Trevi a Roma di colori e luci e proietterà delle parole chiave di un testo appositamente scritto per questo evento da Henry De Luca, grande scrittore ma soprattutto grande poeta, che si intitola Appunti di un amanuense, in cui parla della meraviglia di scrivere a mano e perché scrivere a mano è secondo lui fondamentale. Il testo verrà recitato sempre sulla piazza da Luca Ward, il celebre doppiatore, attore, la voce del gladiatore.
0: Esatto. Esatto.
1: È un grande evento per ricordare a tutti quanti noi quanto scrivere a mano e leggere su carta siano pratiche, soprattutto nell'epoca digitale, imprescindibili. Durerà poco, ma io sono sicuro che chi vi assisterà se lo ricorderà a lungo.
0: È vero, è un evento che rimarrà nel cuore, ma anche negli occhi, perché devo dire che Rotelli ovviamente scriverà queste frasi che sono le più significative di questa lettura su una lavagna luminosa, spieghiamo un po' come andrà, diciamo, il processo, e poi le proietterà sull'acqua e sulla superficie della Fontana di Trevi. Quindi devo dire che sulla carta, almeno visto che si parla di carta e penna, è tutto molto originale e affascinante.
1: No, tra l'altro il testo di De Luca è molto bello e lo ha pubblicato il Corriere della Sera, ci ha aperto la pagina della cultura due giorni fa, è veramente molto molto bello e sentirlo recitare con la luce, con la voce magnifica di Luca Ward, un sottofondo musicale, insomma sarà una cosa fatta per suscitare emozioni e sapendo che le emozioni sono il veicolo di ogni ragionamento, diciamo.
0: Quindi evento aperto al pubblico martedì 6 ottobre alle 21, e già di per sé la Fontana di Trevi è un luogo bellissimo a Roma. E poi tra l'altro voi avete organizzato la distribuzione in formato libro tascabile a tutti i presenti, fino a che ce ne saranno di copie ovviamente, di questo testo che verrà diciamo declamato.
1: Sì, è talmente bello, l'abbiamo considerato una cosa preziosa e ci dispiaceva disperderlo nell'aria solo in occasione di quella lettura, e quindi lo abbiamo fatto stampare in un certo numero di copie in un'edizione pregiata, piccola e raffinata. Lo regaleremo finché ne avremo, insomma, finché ne avremo.
0: Esatto. Fino a disponibilità assoluta. Allora invitiamo tutti i nostri amici, non solo quelli romani, a raggiungervi grazie a Fondazione Luigi Einaudi di cui ti occupi. Ci sono altri eventi di questo tipo che avete in cantiere magari prima della fine dell'anno, almeno nell'idea di poterli fare?
1: Guarda, questo è quello più bello e completo. Poi noi facciamo un'opera costante con l'Osservatorio Carta Penne Digitale di analisi, sensibilizzazione, ricerche scientifiche. Stiamo lavorando a un grosso progetto con il Dipartimento di Neuroscienze di Gemelli, insomma abbiamo tante cose in campo. Tempo addietro abbiamo invitato a Roma l'allora ministra dell'istruzione Lotta Edholm, che ha avuto il coraggio di buttare i dispositivi digitali delle scuole dell'infanzia e primarie dove erano stati dissennatamente disseminati per introdurre la carta e la penna. Insomma, siamo in una fase di resipiscenza, cioè ci si sta rendendo conto di alcuni errori fatti in passato e li si sta correggendo, perché è giusto tenere in equilibrio il nuovo mondo con il vecchio mondo, senza che il nuovo mondo spazi via tutto indistintamente.
0: Esatto, quindi convivere, diciamo, con la tecnologia, ma è importante riscoprire quello che noi siamo capaci anche di scrivere, perché abbiamo insomma è un popolo, quello italiano, non solo quello italiano, di grandi scrittori, giusto? Quindi dobbiamo valorizzare la scrittura.
1: Uno non è che debba pubblicare, però scrivere a mano è una ginnastica mentale che sviluppa la parte di importanza importante del nostro cervello e quindi potenzia la nostra intelligenza. E leggere su carta non è come leggere su un dispositivo digitale, lascia molte più tracce, sviluppa molto di più il pensiero, la lettura su carta. E queste sono cose in un'epoca in cui l'intelligenza e il pensiero si vanno rarefacendo perché siamo troppo ripiegati sui nostri smartphone, sono cose da tenere in conto.
0: Per tenere d'occhio tutte le vostre belle iniziative come quella di martedì prossimo, Fondazione Luigi Einaudi.it, mi confermi che questo è il sito, Andrea, così possiamo seguirvi?
1: Confermo.
0: Perfetto. Grazie ad Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi, per essere stato con noi. Grazie Andrea.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Ricordiamo ancora questo grande evento il 6 ottobre, che non è sabato ma è martedì prossimo, La parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere alla Fontana di Trevi a Roma.

questa bella parte finale orchestrale della canzone di Max Gazzè in questa nuova versione di Una musica può fare, che risale al 2018. 15-23 di questo venerdì 2 ottobre insieme alle parole di Blue 2000. Arriviamo pigri al weekend, però essere pigri in qualche modo fa bene, lo dice uno studio, quindi non sentitevi in colpa, non dobbiamo sentirci in colpa quando ci sentiamo un po' più pigri del solito, perché rallentare i ritmi può aiutarci davvero dal punto di vista psicofisico. Quindi, non so, ci fermiamo 10 minuti, parte subito il senso di colpa, magari sul posto di lavoro, nell'epoca del sempre produttivi, sempre sul pezzo, accade facilmente, eppure una pausa non è tempo perso nella nostra vita, perché il tema è rilanciato da un noto portale che si occupa di salute e parte proprio da qui, cioè i cosiddetti benefici della pigrizia, che riguardano spesso qualcosa di molto più concreto, cioè il recupero. La scienza non suggerisce di passare la giornata ovviamente sul divano, ci mancherebbe altro, però mostra che alternare impegno e riposo può aiutare a gestire meglio la stanchezza mentale, le energie si ricaricano, in certi casi lasciare più spazio anche alle nostre idee. E c'è questa meta-analisi che è stata pubblicata, che ha riunito 22 campioni per un totale di più di 2000 partecipanti, con queste micropause che hanno mostrato piccoli effetti positivi sul vigore percepito, anche sulla riduzione della fatica. C'è poi la creatività, perché questo studio ha osservato che durante una pausa svolgere un'attività poco impegnativa che favoriva il vagare della mente dei partecipanti poteva migliorare le loro prestazioni su problemi creativi già affrontati in passato. Quindi non significa che distrarsi renda automaticamente più geniali, ma staccare magari un po' la spina può essere utile in alcuni contesti. Quindi la sintesi, l'idea vincente che stavamo cercando, sta la differenza più importante proprio qui: rallentare sì, diventare sedentari no, riposarsi e vivere in modo sedentario non sono sinonimi. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti, poi lo ricordiamo spesso e volentieri, l'attività fisica regolare, invita a limitare il tempo trascorso in comportamenti sedentari, nessuna licenza scientifica per non alzarsi più dal divano. Il messaggio è molto più semplice e chiaro, cioè ogni tanto possiamo rallentare, smettere di sentirci in difetto se non stiamo facendo qualcosa, o se magari per un giorno non ci va di correre o di fare la palestra, ecco, non è che dobbiamo poi lamentarci o avere i sensi di colpa il giorno dopo. Più relax nella vita e la vita ci sorriderà, come diceva già qualcuno in passato.

0: Anche YouTube presenti nella nostra programmazione con il disco blu 2000 della settimana. E adesso diamo voce e parola al direttore sanitario all'ospedale San Giovanni Battista di Roma. Lui è Tommasangelo Petitti. Benvenuto Tommasangelo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Tommasangelo, c'è questa bella iniziativa della salute che guarda al futuro e soprattutto verrà presentato questo progetto molto interessante di una nuova terapia assistita il prossimo 5 ottobre.
1: Sì, diciamo, è l'evoluzione di un progetto che è attivo al San Giovanni Battista, ospedale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta, da diversi anni, che ha come obiettivo quello di integrare le terapie più tradizionali di natura neuromotoria con gli animali di grande taglia, in particolare con cavalli e poni. Gli animali in questo caso non vanno considerati uno strumento terapeutico in senso stretto, ma vanno considerati un'integrazione, un vero e proprio partner nel percorso riabilitativo che ha a che fare con gli aspetti neuromotori in senso stretto, ma soprattutto con gli aspetti cognitivi, relazionali, emotivi, che sono il vero motore che poi porta i pazienti a reagire in maniera incredibile quando sono vicini a questi animali.
0: Tra l'altro questo è un appuntamento che completa, diciamo, un percorso che è già iniziato il 26 giugno scorso, quando ci fu la fine dei lavori e l'intitolazione della nuova area riabilitativa alla Fondazione Nando.
1: Esattamente, perché diciamo, è stato fatto un grande lavoro nell'ultimo anno di risistemazione di tutta l'area boschiva che fa parte del comprensorio nel quale insiste l'ospedale, che è stata totalmente rimessa in ordine, quindi sono stati creati dei percorsi dedicati ai pazienti e ai visitatori, e nell'ambito di questo, tanto che c'eravamo, ci abbiamo messo anche un orto riabilitativo, che è un ulteriore step della terapia occupazionale che fanno pazienti che hanno avuto problemi neurologici, tali, chirurgici, eccetera, e che gli aiuta a riprendere, certo, correttamente il contatto con la vita quotidiana e con le azioni quotidiane.
0: Ecco, io parlo da ignorante in materia, ma li chiedo, è un po' lo stesso principio della pet therapy?
1: Allora, dei fatti sì, normalmente quando si parla di pet therapy, attività che pure noi comunque facciamo, si parla di animali di piccola taglia, sì, quindi i cani piuttosto che per certi versi i gatti, ma i cani più o meno grandi. Qui invece con gli animali di grande taglia c'è un rapporto diverso, c'è anche un rapporto di timore referenziale, perché insomma un animale di 400 kg di quella stazza è un animale che va rispettato naturalmente, certo. Poi è evidente che sono animali che sono sornioni, sono volutamente anziani perché devono essere molto tranquilli, ma poi i cavalli e gli asini, ma in particolare i cavalli, sono degli animali splendidi,
0: meravigliosi,
1: proprio
0: davvero,
1: nei termini dell'affettività che loro sviluppano non solo con i conduttori, è come se si rendessero conto che quella persona ha un certo tipo di disagio e lo aiutano e si fanno loro piccoli per aiutare la persona.
0: Tra l'altro voi avete già dati alla mano che avete effettuato con un progetto avviato nel 2016, appunto, che coinvolto tantissimi pazienti, tra cui persone che sono uscite dal coma oppure quelli anche con la malattia di Parkinson, quindi il 92% dei pazienti trattati in questo modo ha raggiunto gli obiettivi riabilitativi, diciamo, quelli previsti.
1: Assolutamente sì, diciamo, noi trattiamo mediamente almeno 5 pazienti al giorno, 6 pazienti al giorno, e con la risistemazione sia dell'area boschiva che dell'area dedicata ai cavalli e alla terapia riusciremo anche ad aumentare questo numero di pazienti trattati. Quello a cui assistiamo, soprattutto nei pazienti post-coma o nei pazienti che hanno magari dei disagi cronici, come citava bene lei, il Parkinson, vediamo che l'affettività nei confronti di questi animali costituisce uno stimolo potentissimo, e io le dico, ho visto pazienti depressi che, visti questi animali, non dico che si sono alzati e camminano, perché non vorrei diventare blasfemo, ma sostanzialmente abbiamo visto dei cambiamenti veramente importanti.
0: Quindi sarà una giornata molto interessante per la salute guarda al futuro, che inizierà alle 10.30 del mattino. Qual è il programma della giornata del 5?
1: Allora, il programma della giornata del 5 è innanzitutto presentare diciamo, in linea teorica il progetto, ma soprattutto portare i nostri giusti ospiti sul campo, quindi nella zona dove ci sono gli animali e dove c'è il bosco e l'orto, e fargli vedere alcune delle attività che si possono fare con questi animali, con un paio di pazienti e i terapisti del caso, con molta prudenza naturalmente, perché questi animali non sono abituati abituati ad avere tanta gente certo. intorno, eccetera, ma insomma per dare un'idea di quello che si può fare con questi animali.
0: E poi il vostro ospedale, lo ricordiamo da anni, soprattutto nel 2022 ha celebrato i 50 anni di attività, quindi avete anche in dotazione, vedevo, una unità di risveglio altamente specializzata per il trattamento.
1: Sì, diciamo è un ospedale che si occupa esclusivamente di riabilitazione, quindi dei cosiddetti, dalla cosiddetta unità di risveglio, formalmente il codice 75, cioè pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite che rimangono mesi da noi perché devono fare un percorso proprio di ripresa del contatto con il mondo esterno, trattiamo poi pazienti soprattutto neurologici, quindi postictali, post-emorragici o oncologici, trattiamo una certa quota di pazienti ortopedici che hanno fatto protesi d'anca, soprattutto anziani pluripatologici, e nelle prossime settimane attiveremo un percorso specializzato per i pazienti cardiorespiratori, perché è un ulteriore bisogno. Consideri che complessivamente abbiamo ad oggi 240 posti letto con un'occupazione che, se non è il 100%, è il 99,9%, perché la pressione che abbiamo di ricovero è molto elevata e noi ovviamente non ci tiriamo indietro.
0: Dottore, io la ringrazio, grazie per averci parlato di questa bella giornata di lunedì prossimo 5 ottobre a partire dalle 11, La Salute Guarda al Futuro, l'inaugurazione di questa nuova terapia assistita con gli animali e i cavalli, in particolare all'ospedale San Giovanni Battista, lo ricordiamo, a Roma. Grazie mille Tommasangelo.
1: Grazie a lei, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole ricche di musica e anche di novità.

canzone da fischiettare, questa di Naked con Portugal The Man Some Kind of High. Qui su Blu 2000 novità, beh, c'è una bella novità anche che riguarda gli italiani in viaggio. Stanno cambiando e stiamo cambiando il nostro modo di viaggiare, siamo più attenti alla sostenibilità, i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli, sono disposti anche a cambiare le proprie abitudini e circa 3 viaggiatori su 10 del nostro paese dichiarano una sorta di forma di ecoansia quando pensano ai propri viaggi. Nulla di allarmante però, non vi preoccupate. Il 72% dei nostri connazionali pensa che le proprie scelte influenzino ad esempio la sostenibilità delle destinazioni, mentre il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Questa è una cosa positiva ovviamente. Il 28% degli intervistati si orienta al trasporto pubblico, mezzi sostenibili. Un ulteriore 26% sceglie le mete meno affollate, quindi il turismo cosiddetto slow, più lento, e include anche l'utilizzo di energie rinnovabili. Si punta infatti al risparmio idrico. Per il 35% incide la tutela, fondamentale anche nella scelta di un viaggio, dell'ambiente naturale dove si va, mentre per il 34% la scelta si orienta in base ai prodotti enogastronomici a chilometro zero e quindi vuole sostenere l'economia del territorio. Vanno molto di moda le strutture termali, che piacciono al 55% degli intervistati, gli hotel rimangono al 35% e i resort al 30%. Le navi da crociera sono scelte soltanto dal 16%, quindi molto meno rispetto a quanto si pensi, e cresce il turismo outdoor con il 71% dei nostri connazionali, soprattutto tra le famiglie con figli piccoli, generazione Z eccetera, tra i residenti del nord-est con un buon 36%, e questi sono gli ultimi dati dei viaggi italiani.

meraviglioso di Amy Winehouse con Tears Dry on the Horn. Abbiamo parlato proprio qualche giorno fa all'interno delle parole di questo grande evento celebrativo organizzato dall'ex produttore di Amy, Mark Ronson, insieme a tutti i collaboratori di vecchia data dell'artista, per ricordarla tutti insieme. Un grande evento che sarà anche disponibile presto in streaming. Noi siamo pronti anche a tirare le somme un po' di quest'ora insieme, ricca di contenuti. Ci attendono ancora tante notizie musicali nell'ultima mezz'ora, tra poco dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo l'opportunità di scaricare la nostra app e seguirci in streaming e anche recuperare i nostri contenuti in podcast, quelli dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Adesso una bella canzone di Al Green.

0: 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: E se Francesco d'Assisi bussasse oggi alla nostra porta? In un mondo ferito dalle guerre, padre Enzo Fortunato riporta il santo sulle nostre strade con un messaggio oggi più attuale che mai. E se tornasse Francesco? In edicola in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
3: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
3: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Soul. Soul.
5: Ogni lunedì su In Blu 2000.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
3: L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana.
8: Il meglio di
3: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20.
9: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
10: In Blu 2000, news.
11: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia europea in difficoltà, l'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
12: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
11: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ancora l'augurio di un buon pomeriggio di venerdì. Ormai siamo vicinissimi al weekend, manca poco, resistiamo ragazzi. E l'ultima mezz'ora è dedicata, come sapete, anche alle news musicali all'interno delle parole di Blue 2000. Abbiamo lasciato Gracie Abrams con Good Reason, la sua nuova canzone. Siamo pronti anche per parlare di questo ottobre caldissimo dal punto di vista musicale, con tante uscite: Cremonini, Neffa, Fibra, La Turci anche per il suo atteso ritorno. Insomma, dalle uscite italiane più attese anche alla scena internazionale c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. A cominciare proprio da questa giornata del 2 ottobre con il ritorno di Ariete nell'album Tutti tornano a casa, un lavoro molto intimo sul concetto di casa, affiancata anche dal nuovo album di Paola Turci che è Amore a dismisura, di nuovo in pista dopo 7 anni con la collaborazione di Veronica Lucchesi e anche dalla raccolta celebrativa che esce proprio in questa giornata di Amedeo Minghi con la sua collezione dedicata all'anniversario. Sul fronte estero debutta tra gli altri Johnny Marr e Victoria Monet, quindi questi sono gli artisti in debutto internazionale. Seconda settimana di questo mese che invece vedrà questa forte presenza di grandi nomi italiani. Infatti il 9 ottobre spicca l'attesissimo album di Fabri Fibra insieme a Neffa, ovvero Zarathustra Style, affiancato anche dei dischi di Levante, Mina e anche la versione rieditata di Annalisa, il progetto strumentale di Busta che si chiama Pianorama insieme alla novità di Calibro 35. E poi la metà del mese mantiene ritmi serratissimi, segnatevi queste date, 16 ottobre arrivano il seguito da 4 dischi di platino di Geolier, ovvero Tutto è possibile, Atto Secondo, il progetto GP1 che già avevamo annunciato in tempi non sospetti, ovvero quello di Giorgia, Nevergreen del grandissimo Francesco De Gregori ed Emi Schilla, mentre Oltre Confine pubblicano nuovi lavori, gruppi di punta come Max Richer e Soci, ecco ce ne sono veramente tanti. 23 ottobre, lo abbiamo citato prima, il ritorno tanto atteso con l'album completo di Cesare Cremonini, quello nuovo dal titolo Amateur, suo 10° album anticipato dal singolo che stiamo ascoltando in questo periodo, ovvero Paparazzi, in una giornata ricca di uscite internazionali, tra cui 23 ottobre, ve lo ricordo, ci sarà anche John Legend. E a chiudere questo mese molto ricco di musica nuova, una vera e propria esplosione di uscite, saranno il 24 ottobre Tiziano Ferro con Sono un Grande, Mekna, Laila Halabash e Tancredi, seguiti il 30 da Max Pezzali, abbiamo parlato di lui proprio ieri con Max Forever volume 2, e anche il nuovo di Caparezza. Insomma, la scena porta fortuna sia agli artisti italiani ma anche a quelli internazionali. E a proposito di musica internazionale, ci sono i mitici Rolling Stones.

0: ti amo.
1: Abbiamo archiviato il discorso di uscite musicali, proprio oggi esce anche il nuovo di Aliello, appena ascoltato con Te l'ho mai detto, ecco questo è il titolo giusto, Aiello protagonista nella nostra playlist del pomeriggio, ma attenzione perché fa molto discutere in queste ore, abbiamo parlato anche qualche giorno fa dell'apertura di questo locale a Milano con una residency vera e propria di Marco Mengoni, ed è polemica sui biglietti perché insomma c'è stato un grande parlare anche fino a 230 euro per questi biglietti come ha annunciato lo stesso Marco Mengoni in conferenza stampa, e si prepara questo ciclo di 26 esibizioni intime al ex Teatro Principe di Milano, questa location da circa 500 posti concepita per offrire al pubblico questo contatto quasi diretto con l'artista, in netto contrasto con i grandi eventi negli stadi in cui Marco Mengoni è solito appunto esibirsi. Allora, questa struttura offrirà uno show ravvicinato, lontano dagli standard dei grandi impianti, da qui sono nate le prime critiche, perché prima riguardo alla scelta di escludere dalla scaletta i suoi grandissimi successi, perché Marco ha detto no, guarda, io non farò Due vite, non farò l'essenziale, favorirò i brani meno noti, anche le cover, e poi ha l'obbligo addirittura di sigillare gli smartphone in apposite custodie, cioè voi entrate lì e dovete consegnare il vostro telefonino. Chi è disposto a farlo effettivamente? Non lo so, se tantissimi riusciranno a privarsi anche della voglia magari di scattare una foto durante la serata, quindi anche quello sarà proibito. Una decisione pensata per garantire ovviamente questa fruizione immersiva nel locale, ma che ha ulteriormente spaccato il pubblico. E poi parliamo dell'elevato costo dei biglietti, che non è indifferente, ha scatenato le accese polemiche soprattutto sui social, dove molti fan ritengono le cifre un po' sproporzionate per uno show in un club e poco attente alle difficoltà economiche attuali. Certo, qualche giornalista ha detto che in effetti non saranno tutti i soldi che entreranno nelle sue tasche, cioè quello che entrerà nelle tasche di Marco Mengoni sarà molto poco rispetto al costo totale anche per tutti i suoi collaboratori, però io vi dico le tariffe, poi fate voi una riflessione. I prezzi sono ben lontani dalle cifre accessibili del settore, si va dai 115 euro per il posto in piedi, quindi in platea o galleria, ai 172,50 per le sedute vicino al palco, fino a toccare i 230 euro per i posti in onore posizionati proprio alle spalle dei musicisti. E questo è in sintesi il nuovo locale di Marco Mengoni. Continuiamo in musica, c'è Come Inside, la canzone di Paul McCartney.

Come Inside qui su Blu 2000, le parole insieme fino alle 16.30 anche per questo 2 ottobre. Attenzione perché tra poco ritorneremo a parlare di lui, Achille Lauro. Esce oggi una novità, ne abbiamo parlato anche prima, l'abbiamo appena accennata, ma ne parleremo nel dettaglio tra poco. Subito Simon & Garfunkel. Hello.

altri amici che ci hanno raggiunto sul finale del nostro appuntamento. Grazie a Francesca che ci saluta, ci augura buon pomeriggio, anche buon weekend. Stessa cosa facciamo noi a questo punto anche per tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Grazie a tutti voi, e le parole di Blue 2000 ritorneranno e ritorneremo insieme lunedì prossimo dalle 15 alle 16:30. Ciao a tutti e buon fine settimana.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera ad Andrea Domaschio. Rincari energetici mondiali. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti registrano oggi un forte calo, mentre i leader del G7 sono oggi riuniti in videoconferenza per coordinare le azioni che possano ridurre i prezzi dei carburanti, dopo che l'Unione Europea ha annunciato che rilascerà 100 milioni di barili di scorte nei prossimi 4 mesi. Il West Texas Intermediate cala del 4% a 89,15 dollari al barile, dopo aver toccato un ribasso anche del 5%, mentre il Brent europeo scende del 2,6% a 99,63 dollari al barile, dopo diversi giorni di scambi al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Sanità pubblica: sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diventano operativi i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere assicurati a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità e le aggiunte positive.
2: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È morta Biljana Plavsic, l'ex presidente della Repubblica Srpska, condannata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nota come la Lady di Ferro. Si consegnò al Tribunale Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'AIA nel 2001 dopo aver appreso di essere oggetto di un'incriminazione segreta. Nel 2003 fu condannata a 11 anni di carcere dopo aver ammesso di aver svolto un ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosgnacchi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Biljana Plavsic è morta a Belgrado e sarà sepolta a Banja Luka, capitale della Bosnia, secondo quanto riportato oggi dall'emittente televisiva pubblica serbo-bosniaca RTRS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Bravi, via Lazzaroni 25, telefono 02 49 455 751. Il cinema Saronno al cinema Prealpi Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 15:30.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi, sabato 3 ottobre alle ore 9, nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale, e sempre sabato 3 ottobre alle 18, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa Vigilare con omelia di Don Federico Bisi. Invece domenica 4 ottobre alle 11, presso la Chiesa Sacra Famiglia, Santa Messa Solenne con omelia di Don Federico.
1: Solaro, sabato 3 ottobre alle ore 21, presso la Sala Polivalente di via San Francesco, rappresentazione teatrale I Fioretti, e sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo.
2: Il 3 e il 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 a Saronno, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso la Chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre alle ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco, e alle ore 16 un cammino con Francesco, tra silenzio, ascolto e lode.
2: In tutto il centro città, Saronno, domenica 4 ottobre, si trasformerà con Associazione in Festa. Alle ore 10 in piazza Ugo Lamalfa sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni, e durante la giornata ci saranno musica, giochi, spettacoli, danza e animazioni presso gli stand delle associazioni.
1: Cerenzano, fino all'11 dicembre 2026, tutti i venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30, presso il Parco degli Auroni, nella sala ristorante in perfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin.
2: Lunedì 5 ottobre alle ore 21, presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario a Saronno, Data Center in arrivo nel Saronnese. Cosa sono e a che cosa servono? Volete saperne di più? Incontro con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio.
1: Solaro. Lunedì 5 ottobre alle ore 20:45, presso la Sala Polivalente di via San Francesco, incontro a libera partecipazione rivolto a genitori, educatori e insegnanti, con l'esperto Simone Lanza.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
2: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
3: Ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio, come sempre, dedicato alla poesia. E oggi ho fatto una scelta, ho scelto tre autori diversi, molto diversi tra loro, e parto, gli autori che ho scelto sono Gianni Rodari, e sarà proprio da lui, parto proprio da lui, poi avremo Machado con una splendida poesia e Montale, che otterrò per ultimo. Allora, partiamo proprio da Gianni Rodari. Noi di Gianni Rodari siamo di solito abituati a pensare a filastrocche per bambini, ma non è così. Gianni Rodari ha scritto ben altro. Ma quella che vi leggo oggi è comunque una filastrocca, quindi c'è un ritmo, no? Ma particolare, L'orologiaio, questo è il titolo, è una poesia che parla a chiunque tra noi stia attraversando un momento no, ricordandoci una verità semplice ma fondamentale, quella che per cui i problemi, le giornate storte e periodi complessi non sono una condanna definitiva, ma solo un guasto temporaneo da riparare. Ed ecco qui quindi il nostro orologiaio. Allora, ve la leggo, poi diciamo chiaramente la commentiamo. L'orologiaio. O vecchio orologiaio, che ascolti come un dottore il tic-tac dei vecchi orologi, un po' deboli di cuore, che ti dice segretamente l'orologio del tuo cliente, mi racconta la storia del tempo che ha contato, del minuto felice e di quello sciupato. Cosa strana, mi dice, non ha segnato mai un giorno senza guai. Ci deve essere un guasto. Io lo riparerò e nella molla nuova ore nuove ci metterò, le più belle del mondo, dal primo fino all'ultimo secondo.

Eccoci qua, allora, vediamo un po'. E nella vita questa poesia ci dice che tutto si può aggiustare, basta cambiare il meccanismo. E questa poesia, il cuore appunto del nostro orologiaio, sta nel modo in cui Gianni Rodari sceglie di guardare alle difficoltà quotidiane. Di fronte a un orologio che sembra aver registrato soltanto un giorno senza guai, e l'orologiaio non si limita a prendere atto del problema con rassegnazione, né finge che la sofferenza non esista. Al contrario, compie un gesto di lucido pragmatismo, attribuisce quella catena di giornate, no, a un semplice guasto meccanico. È un insegnamento che a volte fatichiamo a mettere in atto, non è così facile, però dobbiamo anche ammettere che i giorni difficili capitano a tutti, no? E le fasi in cui le cose non vanno per il verso giusto, la stanchezza si fa sentire e sembra che una complicazione a volte veramente tiri l'altra. Ma Rodari sceglie di entrare nella bottega di questo vecchio artigiano proprio per affrontare di petto questi momenti dell'esistenza, e lo fa con un linguaggio essenziale, privo di sofismi e edulcorazioni. Il poeta non minimizza la fatica di chi soffre, se avete notato, ma offre uno spiraglio concreto, cioè l'idea in un momento difficile sia soltanto un meccanismo inceppato e che, sostituendo quella molla, si possa sempre ritrovare la forza di far ripartire la propria vita con giorni migliori. Allora, questa filastrocca che vi ho letto fa parte della raccolta di poesie Il secondo libro delle filastrocche, appunto di Rodari, che è stato pubblicato da Einaudi nel 1985. Adesso ci fermiamo, brano musicale, e poi passiamo alla prossima.

Eccoci, come vi avevo annunciato all'inizio della trasmissione, io ora vi leggo una poesia di Antonio Machado. È una bellissima poesia in cui Antonio Machado, il titolo è Notte d'estate, e in questa poesia elabora la perdita della moglie Leonor, e che trasforma questo borgo nel quale lui vive in uno specchio veramente universale della mancanza. Beh, poi mi addentro dopo nel commentare. Io passerei direttamente a questa poesia e poi la commentiamo. Vi dico solo, prima di addentrarmi nella poesia, che questa poesia, questo testo, occupa un posto veramente centrale nella produzione di questo poeta, essendo il 15° componimento della celebre raccolta Campi di Castiglia, Campos de Castilla, pubblicata per la prima volta nel 1912. E questa cambia proprio il suo modo. In questo arco di tempo, che è stato caratterizzato da gravi eventi personali e segnato in modo indelebile, soprattutto, come vi accennavo all'inizio, dalla scomparsa della giovanissima moglie Leonore, questa drammatica vicenda cambia radicalmente la pelle della scrittura di questo poeta, trasformando veramente il suo modo di scrivere, e poi voi vedrete adesso, trasformando proprio la descrizione del paesaggio in un rito di una proiezione profonda, interiore, dove la mancanza diventa proprio una presenza tangibile. Beh, basta, mi fermo qua perché poi altrimenti ve la commento ancora prima di leggervela e non va bene. Allora, parto con questa poesia. Notte d'estate. È una notte bellissima d'estate. Nelle alte case stanno spalancati i balconi del vecchio borgo sulla vasta piazza. In quell'ampio rettangolo deserto, panchine di pietra, evonimi acace disegnano in simmetria e nere ombre sulla bianca arena. Allo zenith la luna e sulla torre col quadrante alla luce l'orologio. In questo vecchio borgo vado a zonzo, solo come un fantasma.

Ecco, allora riprendiamo un attimo il discorso. Vi ho accennato appunto che questa poesia segna un lutto molto importante per lui, la perdita della giovanissima moglie, poco più che ventenne. E per entrare davvero nella sostanza di questa poesia, nella sostanza profonda di questa poesia, dobbiamo però cercare di accostarci alla verità del sentimento che la abita, prima ancora che alle sue singole immagini, no? Che abbiamo ben visto, ben fissate. Qui ci troviamo di fronte a un'opera in cui il paesaggio che viene descritto non è mai un semplice sfondo decorativo, ma diventa proprio la proiezione dell'anima del poeta, e quello che Machado compie è un vero e proprio cammino interiore, dove lo spazio che lo circonda, lo spazio circostante a lui, si fa specchio di un vuoto immenso, traducendo in elementi visivi un dolore che altrimenti sarebbe quasi impossibile da raccontare con le parole. In effetti, se ci pensate, quando un dolore è così grande è difficile trovare le parole per descriverlo, il dolore, e lui si fa affidamento proprio all'ambiente che lo circonda. C'è una ferita veramente profonda in questo suo vagare notturno, è lo sconcerto di chi sperimenta l'isolamento più radicale, che è proprio dei luoghi che dovrebbero evocare calore, radici, un'identità condivisa. E questa solitudine non nasce dall'essere persi in una metropoli anonima, ma dal sentire

solo in una città sconosciuta, è molto più forte. E riprendiamo ancora un attimo questa poesia, e sotto questa superficie, sotto la superficie di una descrizione che apparentemente sembra serena, no? E invece la sostanza di questa poesia, Notte d'estate, risiede proprio nel paradosso della dolorosa estraneità di quest'uomo di fronte a un mondo che continua a scorrere nonostante tutto. E il messaggio profondo che Antonio Machado affida a questi suoi versi non è un astratto esercizio così filosofico, no? Ma è un grido silenzioso che nasce proprio dalla carne e dal vissuto più intimo dell'autore. E per comprendere l'origine di questo vuoto così smisurato è proprio necessario calarsi nel contesto drammatico e biografico, tra l'altro, che il poeta stava attraversando proprio in quell'anno. Vi do due accenni. Pensate che prima di scrivere questa poesia, lui era arrivato in Castiglia, a Soria, per riscoprire la cattedra, sto leggendo senza occhiali, ve lo dico così ve ne fate una ragione, se per caso sbaglio qualcosa, ahimè. Vi stavo dicendo, arrivato appunto per ricoprire la cattedra di lingua francese, Machado vi aveva trovato non solo la sua ispirazione letteraria in questa città, ma anche l'amore della sua vita. Lui lì aveva incontrato la dolce Leonor Izquiredo, sposata poi nel 1909, ma la loro unione profonda e fortissima fu però tragicamente breve. Infatti, durante un soggiorno a Parigi, dove il poeta frequentava le lezioni del filosofo Bergson, Henri Bergson, si manifestarono i sintomi devastanti in lei di una tubercolosi avanzata. Il rientro fu precipitoso, il rientro in Spagna, ma questo non bastò a salvarla. Leonor morì per una emottisi il primo agosto del 1912, e pensate, a nemmeno 20 anni, e venendo poi sepolta nel cimitero del Borgo Castigliano. E questo lutto creò una faglia insanabile nell'esistenza del poeta, che non avrebbe mai più trovato il coraggio di fare ritorno a Soria, trasferendosi poco dopo in Andalusia per insegnare a Baezza. La pubblicazione di questa raccolta di poesie dal titolo Campi di Castiglia nel 1912 viene così a coincidere con un dolorosissimo e definitivo addio. Il senso di perdita, di mancanza profonda che ne deriva si riversa interamente sul paesaggio di questo vecchio borgo notturno. Il vuoto, cerchiamo di immaginarlo, no? Questa piazza di notte, il vuoto nella piazza e il silenzio della notte non sono semplici dati, meteorologici, geografici, ma diventano veramente l'estensione fisica di un cuore spezzato. Quindi, no, questa piazza, questa dilatazione del suo dolore in questa piazza vuota, deserta, di notte. Il tema centrale è proprio questa solitudine che si consuma tra le proprie radici. Machado sperimenta l'isolamento più radicale, non nell'anonimato, come vi dicevo poco fa, no? Di una città, di una metropoli, ma proprio nel cuore di un luogo che per lui è carico di memoria e di identità, un'identità collettiva, no? Dove lui ha vissuto. E il dramma della perdita si spinge fino a una totale svalutazione esistenziale. L'assenza di Leonor priva il poeta della consistenza stessa dell'essere vivo, trasformandolo in un'ombra che vaga, senza più provare un ancoraggio profondo nella vita. Mi fermo qui perché ci sarebbe altro da dire, soprattutto c'è l'immagine, lui nella poesia, non so se ricordate, insomma, avendola letta una sola volta, ma in questa calda notte estiva
allora non c'erano i climatizzatori ovviamente, no?

Allora cosa c'erano? Le finestre aperte e sentire il rumore notturno, i balconi delle case, i piani alti che si sollevano tenere aperti per far entrare la frescura della notte. Ecco, quei balconi spalancati creavano un senso di comunità, di appartenenza, di collettività. È molto importante questo passaggio, No, mi fermo qui perché poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire su questa poesia, prendendo ogni singola parte. Mi fermo qua perché poi abbiamo anche altro da leggere. Comunque è una poesia molto molto toccante, a me è piaciuta proprio tanto, a parte che Antonio Machado ha scritto delle poesie splendide, ma questa in particolare, cioè saper trasportare il proprio dolore non utilizzando parole sul dolore, ma utilizzando l'ambiente nel quale lui si trova. Bella bella. Vi lascio con un brano musicale.

0: Eccoci tornati con l'ultima poesia, che è una poesia che ho faticato un po', devo dire la verità, a decidere di leggerla oggi. Però poi ho pensato che fosse importante perché questa poesia di cui adesso vado, vi dico tutto ovviamente, che è Dopo pioggia di Eugenio Montale, che praticamente la centralità di questo messaggio, di questa poesia, è l'indecifrabilità della natura, secondo Montale. Ecco, io ero dubbiosa sul leggervi questa poesia, perché ha comunque in sé, come dire, una dichiarazione proprio, direi, di sfiducia verso la scienza, verso tutto ciò che caratterizza la natura che ci circonda. Ma poi l'ho invece detto no, la leggo, perché poi vi andrò in contrapposizione a questa poesia di Montale, non oggi perché il tempo purtroppo sta per terminare, ma lo terrò in mente per la nostra prossima puntata. Andrò a leggervi qualcosa che va in una direzione totalmente diversa, a me più congeniale personalmente, che sarà Chandra Lidia Candiani. Ora però caliamoci in questo Dopo pioggia di Eugenio Montale, ripeto, su questa indecifrabilità della natura. Allora, io passo, scusatemi se magari fatico un attimino, ma come vi ho detto sono sprovvista di occhiali oggi e faccio una certa fatica, ma tanto penso di riuscire comunque a leggere ciò che devo. Allora, arriviamo alla poesia, poi dopo ne parliamo. Sull'arena bagnata appaiono ideogrammi a zampa di gallina. Guardo addietro, ma non vedo rifugi o asili di volatili. Sarà passata un'anatra stanca, forse azzoppata. Non saprei decrittare quel linguaggio se anche fossi cinese. Basterà un soffio di vento a scancellarlo. Non è vero che la natura sia muta. Parla a vanvera e la sola speranza è che non si occupi troppo di noi. Allora, è molto semplice, no? Nella sua lettura, comunque la commentiamo anche nei suoi versi. Allora, sulla sabbia bagnata dalla pioggia il poeta vede alcuni segni, lasciati probabilmente da uccelli, simili quasi a ideogrammi cinesi. Però nei paraggi non individua dei nidi di volatili o simili, e pensa che quindi siano le tracce di un'anatra stanca o ferita, una zampa. Il poeta dichiara quindi in questo modo l'impossibilità di decifrare quei segni che un soffio di vento presto cancellerà, e in chiusura aggiunge che la natura possiede un suo linguaggio, ma, dice, parla a vanvera e addirittura si augura che essa non si occupi troppo dell'umanità. Allora, il linguaggio della natura è indecifrabile, secondo Montale, non tanto per l'incapacità di noi individui, no? Dell'individuo che ne ignora quindi il codice di decrittazione, ma perché la natura non obbedire ad alcun finalismo. E in fondo, un po' come Leopardi, è indifferente, secondo anche Montale, la natura, benché su piccola scala essa non ha remore nel dimostrare la propria forza distruttrice, qui rappresentata ad esempio dal vento, no? Dopo aver intrapreso un percorso conoscitivo alla ricerca di un nesso tra l'uomo e la natura, con immagini molto scarne ed essenziali, e a mettere in secondo piano proprio il soggetto più lirico della poesia, attestata la loro dissonanza e la loro consapevolezza di un universale male di vivere. Il poeta cerca un varco, la maglia rotta nella rete, che pare offrire all'uomo la speranza di sfuggire alla sua precarietà, alla precarietà dell'esistenza, e attende quindi l'epifania salvifica di una creatura femminile, di una visione. E come testimonia appunto questa poesia Dopo pioggia, si arrende al disinganno che nell'ultimo montale, bisogna dire, assume contorni sempre più netti, senza lasciare spazio a illusorie speranze. Questo suo pessimismo nelle sue ultime poesie è molto marcato. E ciò detto, il pensiero e l'opera del poeta ligure lasciano comunque un segno, Ora no, niente, il tempo purtroppo è alla fine, io mi devo fermare, stavo aggiungendo altro, ma mi fermo qui. Mi fermo qui per farvi saluti, vi saluto, un grande saluto da Marisa e da Angelo dalla regia, arrivederci alla prossima puntata, tengo in memoria gli occhiali che dovrò portare, che oggi non ho, e sicuramente vi metterò, metterò a confronto un modo diverso.
1: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
2: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
3: Completamente guariti? Perfettamente curati.
4: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti da Marta. Sono contenta di essere ancora una volta insieme a voi, quindi cominciamo a parlare ancora della intelligenza delle piante. Intelligenza, ve l'ho detto tante volte, significa adattamento, cioè adesso stiamo parlando degli alberi, come si sono evoluti negli eoni, cioè nei millenni, chiamateli come volete, comunque diciamo con dei periodi lunghissimi che diciamo ha permesso loro di esprimere la loro intelligenza adattandosi al clima che così avevano a disposizione. Ora parliamo degli alberi della foresta temperata, che le foreste temperate si trovano alle medie latitudini, cioè tra le regioni polare e quelle tropicali, dove in estate il clima è caldo umido e in inverno invece freddo e secco. Oserei dire che gli alberi della foresta temperata sono alberi che noi conosciamo e che viviamo anche giornalmente, anche se non abbiamo delle intere foreste. Comunque gli alberi sono quelli che permettono così anche a noi di convivere con questa bellissima vegetazione. In primavera crescono le foglioline, le stiamo vivendo in questi giorni, hanno delle fronde che piano piano si formano sempre più alte, mentre in inverno siccome c'è meno luce e quindi si riduce anche il processo della fotosintesi che necessita di foglie verdi, le foglie cadono e vengono detti alberi decidui, proprio perché perdono le foglie, e questo processo è un processo chiamato abscissione, quindi una parola difficile che permette però di capire che l'albero deve perdere le foglie. E questo processo di abscissione si attiva proprio perché diminuisce la produzione di ormoni vegetali. Non entro nel dettaglio perché magari sono anche parole abbastanza difficili, per cui magari non ve le ricordate, non me le ricordo nemmeno io, perché ogni volta devo andarle a vedere. Comunque, In autunno sono quegli alberi che hanno queste bellissime foglie di tutti i colori, giallo, marrone, rosso, quindi sono le piante che vivono nelle nostre zone. In inverno appunto diminuiscono le ore di luce, diminuisce la clorofilla e l'albero va a riposo. Io vi ricordo tra questi alberi abbiamo l'acero montano, il gelso è meraviglioso, li abbiamo qui i gelsi anche nel parco delle Groane e fra un po' vi troverete anche sopra le more da gelso. Dopo la fioritura arrivano le more. Abbiamo la quercia comune, quindi sono alberi anche con un tronco di una certa dimensione. La quercia comune è quella delle ghiande, giusto per capirci. Abbiamo l'olmo, il faggio, il castagno, questi sono alberi nostri e sono alberi che conosciamo molto bene, la quercia rossa, la betulla, le nostre zone sono ricoperte di betulla, l'acero palmato di colore rosso che è meraviglioso, veramente hanno dei colori che sono unici. Qui potremmo parlare per tantissimo tempo. Adesso vi sto dando solo così degli accenni per farvi capire il tipo di evoluzione che hanno avuto questi alberi. Bene, mi fermo per qualche minuto, sentiamoci un po' di musica e ci sentiamo subito dopo e continueremo con gli alberi della foresta tropicale, perché anche questo è un tipo di evoluzione.

Eccoci di nuovo insieme, parliamo adesso degli alberi della foresta tropicale. Allora, vediamo il loro habitat. Il loro habitat è la foresta pluviale, che è un ambiente rigoglioso e affascinante e si sviluppa nelle zone con alta piovosità e dove la temperatura rimane più o meno fissa a tutto l'anno ai 18 gradi centigradi. Nel mondo le foreste pluviali si trovano in centro e in Sud America oppure nella zona centrale dell'Africa e del sud-est asiatico. Le caratteristiche di questa, diciamo, di questo habitat è quello di avere delle condizioni caldo-umide costanti che garantisce un ambiente fertile per tanti tipi di piante che hanno imparato a convivere una attaccata all'altra. Quindi loro non litigano, loro si vogliono bene perché sono una attaccata all'altra. E la loro caratteristica è quella di avere dei tronchi molto sottili perché tendono ad andare molto ma molto in alto per cercare la luce. Qui una quercia non la troveremo mai perché le querce hanno delle dimensioni del tronco che sono abbastanza importanti. Non solo le querce, ci metto dentro un po' tutte le diciamo gli alberi della, così, delle nostre zone. Qui invece, se voi ci fate caso, io vi consiglio sempre di andare su internet a guardarvi queste cose perché le immagini vi permettono poi di ricordare di più. E infatti i loro tronchi sono tutti molto sottili. La vegetazione ha strategie diverse per condividere l'abbondanza delle risorse naturali. Alcune piante infatti crescono alte e sottili e con le loro fronde formano la volta, ovvero il tetto della foresta, che riceve la maggiore quantità di luce solare. Poi abbiamo delle varietà più basse che molto spesso si appoggiano ad altre piante. Molto spesso sono dei rampicanti. E infine abbiamo lo strato inferiore abitato da cespugli, felci e muschi perché è un ambiente umido e ombroso. Tra queste piante ci tengo a sottolineare le piante emergenti, che sono alberi altissimi, sono quelli che vanno oltre la volta della foresta, per esempio con la noce del Brasile, che può raggiungere 50 metri d'altezza e con un tronco sottili e rami e foglie che sono presenti solo sulla sommità. Sono sempre piante sempreverdi che crescono appunto, come dicevo prima, una vicino all'altra. Quindi la foresta pluviale è un ecosistema dinamico in continua evoluzione. E quando un albero cade si forma una ferita e quindi l'albero piano piano si decompone e tutto rientra nel circolo della vita. Allora, possiamo fermarci un secondo e facciamo un break musicale. Grazie.

Eccoci di nuovo insieme, appunto stiamo parlando degli alberi della foresta tropicale. Come dicevo prima, la zona tropicale è la fascia intorno all'equatore ed è caratterizzata da temperature medie di 20-25 gradi. Comunque prima vi ho detto che la temperatura media in tutto l'anno sono 18 gradi centigradi e possono appunto raggiungere i 20-25 gradi. Sono zone dove piove moltissimo, quindi sono molto abbondanti le piogge e quindi l'ambiente è particolarmente umido. Quindi nella parte sulla terra esistono le piante tipo i muschi, perché c'è poca luce e poi soprattutto c'è tanta umidità. Sono piante con il tronco sottile e la loro crescita è continua e a differenza dei nostri alberi qui non si formano gli anelli. Noi sappiamo che le nostre piante, ma lo vedete se andate nei boschi, ma anche qui nel bosco del Parco delle Groane, se trovate un tronco tagliato vedete che ci sono tutti degli anelli che hanno un colore leggermente diverso l'uno dall'altro, un po' più chiaro, un po' più scuro. Questi anelli sono importanti anche per stabilire l'età dell'albero, mentre nei tronchi della foresta tropicale questi anelli non si formano. La forma degli alberi è in gran parte determinata dalla variazione di temperature e dalle precipitazioni. Allora, come dicevo prima, sono piante molto particolari e qui crescono per esempio le liane. Anche le liane sono delle specie di tronchi che permettono all'albero di crescere oppure di attaccarsi agli alberi vicini. Tra questi alberi ce ne sono alcuni che sono importanti. Il primo è l'albero della gomma, quella gomma che noi usiamo da sempre, ed è l'Hevea brasiliensis. L'Hevea brasiliensis è una pianta importantissima, è originaria del Brasile e della Guyana, nella regione nord-orientale del Sud America. Il suo frutto è una capsula che contiene tre semi. Dal lattice della pianta si ottiene la gomma naturale, ripeto, quella gomma che noi utilizziamo per creare tantissimi prodotti. Poi abbiamo l'albero delle palle da cannone. Andatelo a vedere perché sono incredibili queste piante qui. Questa pianta è originaria della Guyana in Sud America, ha fiori profumati color pastello che hanno una caratteristica rispetto a tutti gli altri alberi: crescono in racemi, cioè un'infiorescenza che cresce direttamente sul tronco, forma dei grossi frutti globosi che contengono semi e polpa commestibili. Quindi anche in queste zone troviamo delle piante in cui si può trovare da mangiare in questo caso. Una delle caratteristiche di queste piante è quello di avere delle foglie molto grandi. Sono molto sviluppate queste foglie e soprattutto spesse, e sono anche la maggior parte formano tutte una punta sulla cima della foglia. Questo perché? Perché essendo una zona dove piove tantissimo, questa foglia, cioè la forma della foglia, permette all'acqua di fluire abbondantemente, cioè di fluire via tranquillamente senza creare dei ristagni né sulla foglia né sull'albero stesso. Quindi vedete che anche la forma delle foglie, dei frutti, dei fiori è una forma di intelligenza, cioè quella pianta si è adattata in un determinato modo e ha deciso di costruire la propria bellezza in un determinato modo che permettesse alla pianta, in questo caso all'albero, di vivere e soprattutto di esprimersi in modo bello, perché un albero
un albero, come dicevo prima, delle palle da cannone, che contiene questi frutti e fiori che crescono direttamente sul ramo. Sono bellissimi perché sono di un colore rosso vivace e danno da mangiare probabilmente anche agli uccelli e agli animali che vivono nella zona. Poi abbiamo un altro albero che mi piace, Ficus bengalensis, chiamato bagnano, che non è il banano, attenzione, bagnano, è un albero alto circa 30 metri, con chiaramente il gambo, le foglie. È originario dell'India e del Pakistan, ma viene chiamato anche ficus strangolatore. Perché? Per un po' particolare questo nome. Cioè può crescere su altri alberi, perché poi alla fine, siccome crescendo su altri alberi prende tutta la linfa degli altri alberi, quindi alla fine li soffoca e gli altri alberi muoiono, mentre il ficus bengalensis vive tranquillamente e vive bene, insomma, però è molto bello. Vi invito sempre ad andarlo a vedere perché, ripeto, hanno forme molto particolari, colori molto particolari. Le foglie invece sono di un colore verde intenso, perché questo è dovuto al fatto che piove tanto. È un po' come i prati inglesi, no? Che siccome li piove sempre, i prati inglesi sono sempre verdi. Bene, vediamo ancora se abbiamo qualche altra. Vi ricordo sempre l'Hevea brasiliensis. Poi abbiamo un'altra pianta che si chiama Blighia sapida, anche questa un albero di circa 30 metri, è originaria dell'Africa occidentale ed è molto diffusa in Giamaica, dove fornisce l'ingrediente di base per un piatto nazionale. Il frutto dal colore rossiccio contiene tre semi neri e lucidi protetti da un involucro carnoso. Questa è l'unica parte, cioè questa parte carnosa, questo involucro è l'unica parte commestibile, ma va consumata dopo completa maturazione, perché altrimenti è velenosa, per cui bisogna fare attenzione. Quindi, come tutte le piante, anche questa, ognuno poi si esprime a modo proprio. Questa Blighia sapida si è inventata la velenosità del frutto perché vuole arrivare a maturazione, perché altrimenti non avrebbe la possibilità di attecchire altrove, perché i semi servono appunto per creare altre piantine. Bene, io ho terminato, vi ricordo sempre il numero di telefono di WhatsApp, che è 333 80 16 200, se volete inviarmi qualche critica, che l'accetto volentieri, così questo mi permette di studiare un po' di più e di darvi sempre una trasmissione più bella e più completa. E per il momento vi ringrazio, vi abbraccio come sempre, alla prossima.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao
0: Blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

un secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

Buon amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati questo venerdì che apre il mese di ottobre. Sappiamo, sempre un mese anche questo carico di iniziative, di proposte. È il mese missionario, quindi l'invito a riscoprire, a rafforzare la preghiera per i missionari, per il tema della missione a livello cittadino. È il mese che ci accompagna a celebrare la festa del trasporto, con quella preparazione lunga, bella, fatta di ascolto della parola, fatta di adorazione dell'Eucarestia. Ed è un mese che inizia con un Vangelo un po' difficile. A guardar bene, forse tutte le letture. Si aprirà domenica la liturgia della parola con un brano, la vicenda di Giobbe, che tanto ci interroga per tutto quello che gli accade, ma è sul Vangelo che voglio concentrare la mia attenzione, perché anche il Vangelo ci porta una parola difficile, oserei dire quasi una parola odiosa. Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Così concluderà Gesù, così invita Gesù i suoi apostoli a dire questo, a pensare questo. E dicevo odiosa, perché sappiamo bene, non è sempre facile fare quello che ci chiede il Signore. Tante volte è anche difficile capire che cosa vuole il Signore da noi, e quando riesci a cogliere la volontà, riesci a fare quello che devi, ti devi sentire dare anche del servo inutile, perché buono a nulla, letteralmente l'aggettivo che Luca sceglie in greco ha questo significato, no? Buono a nulla, che non serve a nulla. Ma chiediamoci, è davvero così? Cioè, stanno così le cose? Cioè, il Signore ci considera davvero dei buoni a nulla? Qualche dubbio viene, no? Perché se Dio ci considerasse davvero dei buoni a nulla, beh, penso che non si sarebbe preso la briga di donarci il Figlio. Anzi, forse andiamo un po' più all'origine, andiamo proprio all'inizio di tutto. Non avrebbe neanche pensato, desiderato e fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, non l'avrebbe posto nel giardino per continuare la sua opera creatrice. Poi è vero, di macelli l'uomo ne ha sempre fatti, da che mondo è mondo, però Dio non ha mai fatto venire meno la sua fiducia. Anzi, domenica scorsa abbiamo ascoltato quello che ritengo uno dei prefazzi più belli della liturgia ambrosiana. Ci diceva addirittura che in virtù del suo invincibile amore il peccato è servito per elevarci alla vita divina. Anche davanti al peccato il Signore non si dà per vinto, cerca di trasformarlo in occasione per elevarci. Allora, che cosa vuol dire Gesù quando ci dà dei servi inutili? Per capirlo dobbiamo andare al testo, e in questo caso anche al contesto. Gesù sta parlando agli apostoli e sta parlando della necessità di perdonare i fratelli, quella immagine forte, 70 volte 7. E davanti a questa esigenza grande del perdono, agli apostoli non resta altro che dire: Signore, aumenta la nostra.

nostra fede, da soli non ci arriviamo. E Gesù risponde a questa richiesta con, prima con la parabola del granello di senape. Se aveste fede come un granello di senape, no? Poter dire alle montagne sradicate, agli alberi, alle montagne sradicatevi, spostatevi. E poi aggiunge queste parole, parole che ritraggono, anche qui una parabola, parole che ritraggono una scena di vita comune. Un servo che finisce la sua giornata di lavoro, quando arriva il momento del tramonto torna a casa e prepara la mensa, prepara tutto ciò che è necessario per il suo padrone. Non c'è un padrone che gli dice: bene, vieni, siediti che ci penso io. Non c'è un padrone che gli dice: grazie per quello che hai fatto. E Gesù lo fa capire con quelle domande retoriche, no? Chi di voi, se ha un servo ad arare, chi fa questo? E la risposta ovviamente è: nessuno, perché non funziona così. Allora, un primo significato della parabola potrebbe essere questo: quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: siamo semplicemente servi. Ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Gesù sta chiedendo ai discepoli di essere come questi servi, persone che non cercano di essere servite, persone che non si servono degli altri, ma persone che si preoccupano degli altri, come ha fatto lui in tutta la sua esistenza, come farà lui, così ci racconta Giovanni, nell'ultima cena, quando si alza da tavola, si cinge di quel grembiule e comincia a lavare i piedi ai suoi. Non persone che si servono, non persone che vogliono essere servite, ma persone che servono. Sta dicendo, insomma, che quando hanno fatto il compito che gli è stato affidato, devono accontentarsi di quello. Insomma, sta dicendo che non possono prendere il posto del padrone, ecco, diciamola così. Perché questo forse è sempre un po' il rischio, no? Voler prendere il posto del Signore, il posto che spetta a Lui. E allora forse possiamo leggere anche così tra le righe un invito alla vigilanza, e vigilare perché non si faccia strada in noi la tentazione dell'orgoglio, che è sempre lì, che è sempre reale, concreta, è sottesa ad ogni buona azione, ad ogni sequela radicale di Gesù, la tentazione di sentirsi migliori degli altri, la tentazione di sentirsi bravi, di sentirsi pieni di sé. E però questo che cosa fa? Finisce per produrre semplicemente isolamento, indurimento del cuore. Come chiede una nota preghiera attribuita a San Francesco, tra l'altro domenica ricorrerà la festa di San Francesco in questo anno particolare a lui dedicato. Dicevo, come dice quella sua preghiera, è bene studiare di amare anziché di essere amati, di servire anziché di essere serviti, di consolare anziché di essere consolati. Si potrebbe anche aggiungere di lodare invece di essere lodati, di ringraziare invece di essere ringraziati, di fare il primo passo verso gli altri invece di aspettare sempre che siano gli altri a fare il primo passo verso di noi. È chiaro, non c'è nulla di male nell'essere lodati, nell'essere ringraziati, nell'essere amati. Anzi, l'amore consiste proprio nella reciprocità, di amare e essere amati. Ma contrario all'amore è la superbia. È la superbia che tiene e considera sotto di sé gli altri. Essere lodati senza insuperbirsi è possibile solo se si è vuoti di sé, se si è pieni dell'amore di Dio. Allora, farsi servi significa questo: donarsi liberamente e semplicemente, non essere toccati da quel lievito dei farisei di cui tante volte parla Gesù, che fa montare in superbia, essere piuttosto come il pane azimo, un pane che nessun lievito potrà far gonfiare d'orgoglio.
E questo è il traguardo che ci viene messo davanti, un traguardo verso cui dobbiamo camminare con costanza, con fiducia. È un dono che dobbiamo chiedere con insistenza, con fede. E allora è bello poter arrivare a riconoscersi servo inutile. C'è un servo che non ha utile, non ha nulla da guadagnare, è un servo che non vuole guadagnare nulla, è consapevole di aver fatto il suo dovere e non accampa meriti, non accampa privilegi, neanche nei confronti del Padre Eterno. Chi vive così forse ha un'esperienza più vera, più profonda della grazia del Signore, della sua generosità, della sua liberalità, della sua bontà. Ecco, penso che questo ci viene consegnato dalla parabola del servo inutile. La fede non crea doveri o obblighi in Dio nei nostri confronti. Dio non deve nulla a nessuno. Il padrone avrà forse gratitudine verso quel servo che ha fatto il suo dovere? No. Eppure il servo inutile sarà proprio quello che saprà cogliere con più gioia ciò che il cuore di Dio vorrà donargli. E sarà quello che, come i neodiaconi che domani verranno ordinati, tra cui il nostro Federico, sarà quello che sarà capace di ripetere ogni giorno e in ogni circostanza: fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà, perché so che lì e solo lì incontro la gioia vera, incontro la vita piena. E allora sforziamoci di essere così, di essere semplicemente servi inutili, non perché non servono a niente, ma perché non cercano per sé guadagni, meriti, non accampano diritti, ma semplicemente si accontentano di essere come il Signore, servo tra i servi. A tutti buona giornata e buona domenica.

4 anni di Sardegna vuol dire, come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Iniziamo con il Monaco Chanson, che mescola i canti francesi e i buddisti per la pace, e siamo in Giappone. Niru Nakano, religioso buddista di Aiki in Giappone, da oltre 25 anni unisce chanson francesi e sutta per trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace. E siamo a Nagoya. Ha 87 anni e da più di 25 canta chanson francesi mescolandole ai sutra buddisti per parlare di pace e del valore della vita. Niru Nakano, religioso appunto buddista, conosciuto in Giappone come il monaco chanson, è da anni che porta nelle sue esibizioni un messaggio maturato attraverso i ricordi della guerra e il dolore per la perdita del figlio. Si sta avvicinando una nuova era prebellica, ha affermato Nakano, che nei suoi interventi invita soprattutto le nuove generazioni a non considerare la pace come qualcosa di acquisito, una volta per tutte. Il 7 agosto, durante un evento organizzato a Yatomi, sempre nella prefettura di Aiki, dedicato alla trasmissione della memoria della guerra, ha cantato una canzone dedicata alla pace davanti a più di 50 persone, tra bambini e adulti. Conosco bambini ai quali è stata rubata persino la speranza di vivere dalle guerre senza fine, ha recitato il monaco. Nakano ha iniziato a cantare chanson francesi come hobby intorno ai 60 anni. Nel tempo ha sviluppato uno stile personale nel quale alle canzoni affianca il canto dei sutra buddisti. Ha portato il suo messaggio anche a Parigi. Al termine delle sue performance torna generalmente alla recitazione dei testi sacri. E poi i ricordi della guerra. Nakano è nato a Nagoya, una città che durante la Seconda Guerra Mondiale fu colpita da 63 incursioni aeree degli alleati, nelle quali si ritiene siano morte più di 7.000 persone. A causa dell'asma trascorse gran parte della guerra in casa. Il tempio della sua famiglia venne utilizzato come obitorio provvisorio. Dopo i bombardamenti venivano portate lì le bare con i corpi delle vittime a scarseggiare i morti provenienti dalle fabbriche. Così, ancora bambino, Nakano si abituò a vivere circondato dai morti. Tra i ricordi che sono rimasti più impressi nella sua memoria c'è quello di sua madre e del suo bambino. Il neonato era stato portato al tempio senza la testa e il torso. Nakano immaginò che i due fossero stati sorpresi da un bombardamento mentre la madre fuggiva con il figlio sulla schiena. Un'immagine che, a più di 80 anni di distanza, continua a rappresentare per lui la brutalità della guerra. Durante la guerra, Nakano ha lavorato come insegnante e sacerdote buddista, continuando a sottolineare l'importanza della pace. Per lui trasmettere ciò che aveva vissuto è diventato un dovere. E poi il dolore del figlio. A rafforzare il suo impegno per il valore della vita è stata poi un'altra tragedia, questa volta personale. Nel 1970 il figlio maggiore di Nakano, a che aveva appena 3 anni, annegò in un fiume. Nel tentativo di evitare che altre famiglie vivessero lo stesso dolore, il sacerdote si rivolse all'amministrazione della città chiedendo l'installazione di recensioni di sicurezza lungo le rive dei fiumi. La guerra, poi, dice, non appartiene al passato. A 81 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Nakano guarda con preoccupazione all'instabilità della situazione internazionale e teme che la memoria del conflitto si stia allontanando proprio mentre la pace torna a essere messa alla prova. Non sappiamo quando la pace potrebbe essere minacciata, ha dichiarato. Non pensate alla guerra come a qualcosa che appartiene al passato. Il suo messaggio però non si limita all'allarme. Nakano continua a credere che anche le azioni dei singoli possano contribuire a cambiare la società.
Anche i sospiri, quando vengono messi insieme, possono diventare una piccola voce e le piccole voci messe insieme possono diventare una voce potente, ha detto il monaco Chanson. Continuiamo. Questo caso, Attanasio, si ferma anche l'ultima inchiesta, l'indagine sulla morte dell'ex ambasciatore, nostro vicino di casa, Limbiate. 5 anni e mezzo dopo l'agguato costato la vita all'ambasciatore italiano Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci, oltre che all'autista Mustafa Milambo, la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del secondo filone dell'inchiesta rimasto contro ignoti. Al centro c'erano i 6 cittadini congolesi che avevano confessato alle autorità di Kinshasa di aver partecipato all'attacco del 22 febbraio 2021. Condannati in primo grado all'ergastolo della Repubblica Democratica del Congo, hanno poi ritrattato davanti agli investigatori italiani. I 6 furono ascoltati dai carabinieri del ROS nel corso di 3 missioni in Congo, alla presenza di un avvocato e nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento italiano. È proprio durante questi interrogatori che la loro versione cambiò. Sostennero che le confessioni rese all'autorità congolese fossero state estorte con la forza. Una circostanza che, in assenza di ulteriori elementi verificabili, ha impedito agli inquirenti italiani di sviluppare ulteriormente questa pista. La Procura ha cercato di approfondire anche elementi emersi da alcune inchieste giornalistiche, ma la mancata collaborazione giudiziaria congolese ha di fatto impedito nuovi accertamenti. Il fascicolo è così arrivato alla richiesta di archiviazione. Resta separato il filone principale, nel quale i PM avevano chiesto il rinvio a giudizio per Rocco Leone e Mansour Luguru Ruangaza, dipendenti del Programma Alimentare Mondiale, accusati di omicidio colposo per aver organizzato la missione alla quale stava partecipando Attanasio. Il 13 febbraio 2024 il GUP di Roma aveva dichiarato il non luogo a procedere, riconoscendo agli imputati l'immunità diplomatica. Zakia Sedicchi, vedova dell'ambasciatore, ha scelto di non presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, a differenza di quando sarebbe intenzionato a fare il padre di Attanasio. Andiamo in Camerun, a fianco dei ragazzi di strada di Yaoundé. A Yaoundé, in Camerun, la strada è un destino che si tramanda, bambini cresciuti tra violenza e abbandono, che diventano genitori con le stesse ferite. Il centro sociale di Mare esiste da oltre 50 anni per spezzare questa catena. Il suo nome viene da un ragazzo di strada brasiliano che, trasformato dall'incontro con chi sapeva amare, scelse di non uccidere. Ma il suo coraggio vive in ogni adolescente e bambino accolto. Il centro cammina su 2 binari, accompagna i ragazzi di strada e sostiene le famiglie nate da quel passato, promuovendo istruzione, salute e crescita dei loro figli. Carissimi ascoltatori, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Iniziamo con il Monaco Chanson, che mescola i canti francesi e i buddisti per la pace, e siamo in Giappone. Niru Nakano, religioso buddista di Aiki in Giappone, da oltre 25 anni unisce chanson francesi e Suta per trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace. E siamo a Nagoya. Ha 87 anni e da più di 25 canta chanson francesi mescolandole ai sutra buddisti per parlare di pace e del valore della vita. Miru Nakano, religioso appunto buddista, conosciuto in Giappone come il monaco chanson, è da anni che porta nelle sue esibizioni un messaggio maturato attraverso i ricordi della guerra e il dolore per la perdita del figlio. Si sta avvicinando una nuova Erika prebellica, ha affermato Nakano, che nei suoi interventi invita soprattutto le nuove generazioni a non considerare la pace come qualcosa di acquisito, una volta per tutte. Il 7 agosto, durante un evento organizzato a Yatomi, sempre nella prefettura di Aiki, dedicato alla trasmissione della memoria della guerra, ha cantato una canzone dedicata alla pace davanti a più di 50 persone, tra bambini e adulti. Conosco bambini ai quali è stata rubata persino la speranza di vivere dalle guerre senza fine, ha recitato il monaco. Nakano ha iniziato a cantare chanson francesi come hobby intorno ai 60 anni. Nel tempo ha sviluppato uno stile personale nel quale alle canzoni affianca il canto dei sutra buddisti. Ha portato il suo messaggio anche a Parigi. Al termine delle sue performance torna generalmente alla recitazione dei testi sacri. E poi i ricordi della guerra. Nakano è nato a Nagoya, una città che durante la Seconda Guerra Mondiale fu colpita da 63 incursioni aeree degli alleati, nelle quali si ritiene siano morte più di 7.000 persone. A causa dell'asma trascorse gran parte della guerra in casa. Il tempio della sua famiglia venne utilizzato come obitorio provvisorio. Dopo i bombardamenti venivano portate lì le bare con i corpi delle vittime a scarseggiare i morti provenienti dalle fabbriche. Così ancora bambino, Nakano si abituò a vivere circondato da...
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Bravi, via Lazzaroni 25, telefono 02 49 455 751. Il cinema Saronno al cinema Prealpi Santiago, un cammino per ricominciare alle ore 15:30.
3: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi, sabato 3 ottobre alle ore 9, nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale, e sempre sabato 3 ottobre alle 18, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa Vigilare con omelia di Don Federico Bisi. Invece domenica 4 ottobre alle 11, presso la Chiesa Sacra Famiglia, Santa Messa Solenne con omelia di Don Federico.
2: Solaro, sabato 3 ottobre alle ore 21, presso la Sala Polivalente di via San Francesco, rappresentazione teatrale I Fioretti, e sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo.
3: Il 3 e il 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 a Saronno presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili.
2: Saronno, comunità pastorale Crocefisso Risorto, presso la chiesa San Francesco, domenica 4 ottobre alle ore 11, Santa Messa nella festa di San Francesco e alle ore 16 un cammino con Francesco, tra silenzio, ascolto e lode.
3: In tutto il centro città, Saronno, domenica 4 ottobre, si trasformerà con Associazioni in Festa. Alle ore 10 in piazza Ugo Lamalfa sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni e durante la giornata ci saranno musica, giochi, spettacoli, danza e animazioni presso gli stand delle associazioni.
2: Cerenzano, fino all'11 dicembre 2026, tutti i venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30, presso il Parco degli Aurori, nella sala ristorante in perfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin.
3: Lunedì 5 ottobre alle ore 21, presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario a Saronno, Data Center in arrivo nel saronnese. Cosa sono e a che cosa servono? Volete saperne di più? Incontro con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio.
2: Solaro. Lunedì 5 ottobre alle ore 20:45 presso la sala polivalente di via San Francesco, incontro a libera partecipazione rivolto a genitori, educatori e insegnanti con l'esperto Simone Lanza.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Saronno. Dopo il furto al bancomat, la posta resterà chiusa. Ancora Saronno, controlli della finanza, sequestrati 300 prodotti tessili. Saronno, nei boschi, più spazzatura che foglie. E rimanendo a Saronno, un ringraziamento all'unità coronarica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Saronno, la comunicazione di poche righe non lascia abito a dubbi. Poste Italiane, a nemmeno una settimana dal furto dell'ufficio saronese di via Manzoni, ha sancito la temporanea chiusura di questa sede distaccata rispetto a quella centrale, che a Saronno si trova in via Varese. Poste Italiane informa che l'ufficio postale Saronno 1 in via Manzoni 10 sarà temporaneamente interessato da interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, resi necessari dai danni provocati dall'ATM Posta Mat durante l'evento criminoso avvenuto il 27 settembre. Per garantire la continuità dei servizi fino alla riapertura, i cittadini potranno rivolgersi all'ufficio postale di via Varese 130, sempre a Saronno. Restano parzialmente avvolti dalla nebbia i tempi di riapertura dell'ufficio postale Saronno, previsti genericamente a fine ottobre, salve ulteriori comunicazioni. Contrariamente a quanto sembrava in un primo momento, i danni sarebbero stati notevoli e tali da richiedere la chiusura per circa un mese dell'ufficio. Non ci sarebbe molto altro su cui intervenire, anche perché il rimodernamento dell'ufficio postale è avvenuto nel novembre scorso, neanche un anno fa.
0: Saronno. Controlli della Guardia di Finanza tra Saronno e Busto Arsizio contro i prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi. I militari del gruppo di Busto Arsizio della Compagnia di Saronno hanno sequestrato oltre 20.000 giocattoli, più di 300 dispositivi elettrici e circa 300 prodotti tessili. A Busto Arsizio, in due esercizi commerciali gestiti dai cittadini cinesi, i finanzieri hanno individuato migliaia di giocattoli e oltre 300 apparecchi elettrici privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. I controlli hanno interessato anche Saronno. In un negozio gestito da cittadini italiani sono stati sequestrati 300 articoli tessili che non riportavano le informazioni obbligatorie sulle caratteristiche dei prodotti. Il valore complessivo della merce sottoposta a sequestro supera i 30.000 euro. Per i tre titolari è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio, con sanzioni amministrative quantificate in circa 10.000 euro. Per i due esercenti di Busto Arsizio è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per frode in commercio in relazione alla vendita di prodotti ritenuti di qualità diversa da quella dichiarata.
1: Saronno. I boschi fra Saronno e Caronno Pertusella si stanno riempiendo di spazzatura. Nelle ultime aree verdi a sud della città non si contano più gli scarichi abusivi di chi in auto si addentra nelle stradine sterrate con il proprio carico di sacchetti, immondizia indifferenziata, bottiglie e bottigliette, scaricandoli in mezzo al verde. Non si tratta di casi isolanti. Fra Cascina Colombara e Cascina Emanuela è stato trovato un po' di tutto. Una decina di sacchi neri pieni zeppi di spazzatura e un altro punto una bicicletta all'apparenza funzionante e probabilmente rubata. Un'altra bici è stata trovata nei giorni scorsi a poca distanza, mentre in territorio di Caronno sono stati rinvenuti anche scarte dell'edilizia, piastrelle e mattoni. Insomma, nei boschi locali ce n'è veramente di tutti i tipi e la richiesta di molti cittadini è che presto arrivino anche le fototrappole. Nel recente passato erano state segnalate anche presenze di spacciatori di droga e c'erano stati interventi delle forze dell'ordine che avevano scoperto dei bivacchi dove i pusher attendevano i clienti. Non mancavano anche qualche buona notizia, come quella dell'intervento che a fine settembre ha portato alla pulizia del posteggio della stazione ferroviaria di Saronno Sirt e immediati dintorni.
0: Leggiamo un pensiero di un'operatrice sanitaria, Ida Morandi, per ricordare i 50 anni dell'unità coronarica dell'ospedale di Saronno. Un avvenimento importante avvenne nell'ospedale di Saronno 50 anni fa, quando il 4 ottobre 1976, al suono delle campane della chiesa di San Francesco alle ore 10, al terzo piano sopra il pronto soccorso del nostro ospedale, si inaugurava il reparto di unità coronarica. Quanti ricordi, emozioni, persone comuni, altre più note, fiduciose nel nostro operato. Un ricordo particolare a Monsignor Ronchi, prevosto di Saronno, e a Don Virginio, cappellano dell'ospedale. Un ringraziamento particolare al dottor Croce, che era presente all'apertura 50 anni fa, e a tutto il personale che ha prestato e presta tuttora servizio in un'unità coronarica. Un augurio affinché il rapporto coi pazienti sia sempre umano e professionale.
1: Origio. Questo sabato 3 ottobre alle 17.30 si inaugurerà al Villa Borletti la mostra Marcello Mascherini, grazie arcaica, leggerezza moderna. Esposizione curata da Lorella Giudici, docente di storia d'arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera ed esperta di scultura della prima metà del Novecento, si inserisce nel percorso culturale intrapreso da alcuni anni dall'Associazione Culturale Amici di Villa Borletti. Dopo i costumi del grande baritono Mattia Battistini, le sculture di Luciano Minguzzi e le opere dei ragazzi della Brown Boveri, si passa a un altro grande scultore, trascurato dalla voracità del tempo, un'antologia di 21 sculture del grande artista triestino, unitamente a 29 disegni e a un consistente numero di grafiche estremamente raffinate, con un respaldo molto riconoscente all'attività di scultore Mascherini, alternato quella del teatro. La mostra Villa Borletti ha visto il prezioso archivio dell'archivio Marcello Mascherini, diretto da Daniela Pancini e Francesco Bordin. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 15 novembre e si potrà visitarla il sabato e la domenica, con orario dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.30.
0: Carono Pertusella. Dopo una lunga pausa tornano le messe alla chiesa di San Giuseppe di Bariola. Questo sabato 3 ottobre riprenderanno le celebrazioni delle funzioni prefestive delle 17.30 celebrate da Don Ambrogio Giudici. Per la carenza di preti tra luglio e settembre sono state previste solo due messe alle 20.30, la seconda in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, mentre in agosto ne è stata officiata nessuna. La chiesetta è comunque rimasta aperta per la libera preghiera. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: specifiche.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Poi abbiamo Franco alla regia e oggi il nostro ospite è Gianmario Dalla Valle di Saronno Servizi.
3: Buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Ecco. Grazie, buongiorno.
1: Noi ci vediamo periodicamente per fare un po' il punto sulle varie situazioni. È finita l'estate, ci sarebbe da dire anche qualche cosa sui campus estivi,
2: ecco,
1: come sono andati.
2: Cominciamo da lì.
3: Sì, praticamente ai primi di settembre abbiamo chiuso il campus estivo di Saronno Servizi e anche quest'anno abbiamo fatto 11 settimane di campus, quindi praticamente da metà giugno al 4 di settembre, quasi ininterrotto, quindi abbiamo coperto praticamente tutta l'estate tranne la settimana quella di Ferragosto, sì. E diciamo che comunque anche quest'anno abbiamo avuto ottimi risultati perché comunque c'è stata molta partecipazione da parte dei bambini, da parte delle famiglie. Sono stati picchi di 140 bambini a settimana, quindi abbiamo avuto numeri anche
2: certo.
3: Diciamo che le famiglie apprezzano il nostro campus, soprattutto magari quando vengono a mancare quei servizi tipo gli oratori, tipo i centri del comune, che magari appunto in alcuni periodi utilizzano questi, invece poi quando vengono a finire queste attività
2: si trovano
3: siamo apprezzati, soprattutto presumo anche perché avendo la piscina a disposizione, come sappiamo tutti è stata un'estate calda,
2: molto calda, e
3: quindi diciamo che i genitori apprezzano questo sfogo, chiamiamolo così, che abbiamo con la piscina, però anche tutte le altre attività sportive che facciamo durante le giornate. Quindi direi che abbiamo comunque avuto un riscontro positivo. La cosa che ci tengo a precisare è che a detta delle famiglie i bambini sono felici di venire al nostro campus e anche quest'anno non abbiamo avuto grossi problemi, grossi infortuni, diciamo così, perché gestire,
2: bisogna considerare anche quello,
3: tutto il giorno, sì, bambini dai 4 ai 14 anni per 10 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, insomma i numeri sono molto alti, quindi c'è sempre appunto questa paura, questi rischi, quindi anche quest'anno
1: è andato tutto bene,
3: sì, avendo un'organizzazione anche di istruttori molto formati e anche numerosi, quindi riusciamo a gestire questi aspetti nel miglior modo possibile, diciamo,
2: perché l'attenzione chiaramente,
3: esatto, i rapporti sono molto più alti,
2: quindi
3: le problematiche di infortuni o di incidenti si abbassano. Poi per l'amor di Dio può sempre succedere il piccolo infortunio,
2: poi si scatenano perché lo vivono come gioco continuo, e quindi
3: soprattutto
2: bisogna
3: in piscina, tuffi, cosi, salti, scivoli, quindi sicuramente ci vuole molta attenzione, soprattutto i piccolini di 4 anni, anche quando vanno in piscina non tutti a 4 anni, 5 anni, 6 anni sanno nuotare, quindi bisogna avere comunque una grossa attenzione, quindi abbiamo oltre i nostri istruttori in piscina ci sono anche gli assistenti bagnanti che vigilano su queste situazioni. Quando si va in piscina magari sono gruppi da 20-30, si trovano 3-4 gruppi, sono comunque magari un centinaio di bambini in acqua, e quindi la gestione deve essere più che attenta, direi.
1: Certo. E dal punto di vista economico come sono andate le cose?
3: Diciamo che io sono diciamo l'organizzatore pratico, chiamiamo così, nel senso che io organizzo le attività, organizzo lo staff, organizzo i gruppi dei bambini in base all'età. Sul discorso economico non compete fra virgolette a me, c'è comunque la nostra contabilità. Allora, visti i numeri, come dicevamo, penso che sia andato bene, però non ho riscontri effettivi poi del bilancio, diciamo, del campus. Presumo che sia andato comunque bene anche a livello economico.
1: Bene. Cambiamo tema, parliamo del PalaExpo.
3: Sì, PalaExpo. Quindi finito il periodo estivo. Adesso dopo le due settimane di chiamiamo pausa e riorganizzazione, siamo partiti.
1: La piscina esterna è stata sistemata,
3: abbiamo chiuso l'ultima settimana di agosto. Abbiamo avuto i 15 giorni canonici per rimontare la struttura, per renderla chiusa, il 10 di settembre mi sembra sia ripartita l'attività all'interno
2: i corsi
3: del
2: di
3: pallone.
2: Nuoto però li farete nella piscina più grande,
3: in tutte e due,
2: in tutte e due.
3: Allora, diciamo che il pallone ha una doppia destinazione: uno, diamo molto più nuoto libero a disposizione degli utenti. Noi praticamente da quando abbiamo il pallone il nuoto libero va dalle 7 di mattina alle 10 di sera ininterrotto, quindi un utente può venire alle 3, alle 5, alle 9, alle 7 di mattina, perché avendo il pallone dedichiamo delle corsie sempre al nuoto libero, o dentro o fuori libero. Comunque chi vuol venire a fare il nuoto libero lo può fare in ogni sette giorni su sette.
2: È una bella cosa, importante.
3: Infatti, l'utenza apprezza questa cosa, perché prima magari c'era il periodo dove c'erano i corsi che il nuoto libero si chiudeva, quindi qualcuno diceva ma io posso venire alle 8 di sera, ma noi avevamo i corsi. Invece avendo la doppia vasca d'inverno, il nuoto libero c'è sempre, magari tre corsie, certo. In alcuni momenti anche sette, però il nuoto libero c'è sempre. E poi nel pallone facciamo comunque corsi mamma baby, corsi bambini piccoli, insomma è più fitness bassa, è più bassa. E anche le scuole, abbiamo comunque diamo la possibilità a più scuole di venire, perché sinceramente la mattina
2: di fare
3: abbiamo
2: l'ora
3: qualche
2: di
3: richiesta in più e non riusciamo a evaderla, perché avendo una vasca con il nuoto libero i nostri corsi, le scuole, invece così facendo qualche scuola utilizza il pallone e quindi c'è più offerta, certo. Anche sulle scuole. È giusto il dovere di cronaca, è giusto che dire anche la piscina, che comunque ci sono queste evoluzioni della vasca. Mentre il Palexbo abbiamo iniziato le attività, i nostri corsi settimana scorsa, abbiamo diversi corsi come facciamo gli altri anni, quindi abbiamo la ginnastica dolce della mattina con le signore, diciamo maggior parte signore, quest'anno ci sono 5 ometti iscritti, quindi è un record, anche gli uomini iniziano a dire c'è la ginnastica dolce.
2: E c'è tutte le mattine o due mattine?
3: Due mattine a settimana, abbiamo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10,
2: ecco.
3: Nostri corsi proprio nostri di Salono Servizi. Poi abbiamo i corsi di pop, abbiamo i corsi di zumba la sera, abbiamo creato un nuovo corso che si chiama ginnastica balla bella e splendi.
2: E lì appunto è un corso
3: nuovo, dove comunque fondamentalmente la base è quella dell'aerobica di una volta, però con coreografie, dove comunque si brucia molto, perché comunque si sta in movimento parecchio, e è dedicato soprattutto alla ragazze e signore, perché vabbè, l'aerobica è destinata più alla platea femminile. E lo facciamo il mercoledì sera alle 18 e il sabato mattina alle 10 di mattina, quindi
2: Cioè, o uno o l'altro, si può scegliere.
3: Il bisettimanale vuol dire scritto sia il mercoledì che il sabato, oppure puoi scegliere solo il sabato o solo il mercoledì, diciamoci, con queste formule da abbinare. Poi abbiamo il mini calcio per i bambini,
2: sempre dentro in quell'area lì
3: diciamo nella palestra, quella grossa, definiamola così, il Pala Expo.
2: Mini calcio dove insegnati i primi
3: le
2: prime regole, insomma,
3: esatto. I bambini vanno dai 5 anni ai 13 anni, divisi per età ovviamente, in vari orari. Però c'è un gruppetto di ragazzini di 12-13 anni che non, diciamo, le famiglie loro non vogliono avvicinarsi al calcio, quello giocato con campionati, con allenamenti, con partite, quindi vogliono fare una cosa un po' più easy, e quindi vengono una volta o due volte a settimana a fare l'attività senza partita del sabato alla domenica, quindi meno impegno, e ovviamente imparano comunque il gioco del calcio.
2: Le regole, l'attività, la tecnica.
3: Comunque si impara. Quindi, e poi abbiamo un altro corso, questo non nella palestra grossa, ma abbiamo creato un ambiente sopra, diciamo, dove c'era il soppalco una volta, per chi conosce il Pala Expo. Abbiamo chiuso un ambiente, abbiamo creato una sala dove comunque facciamo anche i corsi di Pancafit, che è un attrezzo nuovo, è una panca, ma non la panca classica per fare i pesi, è una panca particolare dove comunque in base all'inclinazione si fanno degli esercizi soprattutto per riequilibrare il corpo, di allungamento, è un lavoro molto specifico, eccetera. Sì, esatto, molto specifico, e se qualcuno magari volesse qualche informazione più dettagliata andando...
2: È un corso per, diciamo, a persona oppure ci sono...
3: Ci sono sei panche, è un mini corso, chiamiamolo un mini corso, quindi c'è l'istruttrice più, ci sono sei panche, quindi sono dei mini corsi dove l'istruttrice segue molto in maniera specifica l'attività, perché avendo sei, poi magari non ci sono mai tutti, quindi 5-4 utenti, diciamo che non è un rapporto uno a uno, però non neanche i classici corsi di 1 a 25, che ovviamente la gestione è diversa, qui è un po' più specifico, diciamo che andiamo un po' più, passatemi il termine, sul medicale, nel senso che non sono corsi proprio della classica ginnastica, ma un qualcosina in più per la postura, per il controllo del corpo, riequilibramento del corpo, quindi è molto specifico. Se, ripeto, qualcuno vuole informazioni, c'è la segreteria al Pala Expo, che è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, così ricordiamo anche gli orari di segreteria, dalle 16 alle 19. C'è una persona all'ingresso dedicata, assolutamente,
2: chi è adatto, per cosa serve, eccetera,
3: esatto, magari abbiamo delle brochure informative, okay, comunque spiega, e poi eventualmente si possono fare, ecco, su tutti i corsi del Pala Expo noi abbiamo comunque la diamo la possibilità di fare delle prove, allora, non sono prove gratuite, sono prove a pagamento, però con una piccola quota uno prova qualsiasi tipo di corso o di attività, in modo che dice sì, è l'attività che può interessarmi, quindi non si lega magari 3 mesi e poi dice non mi piace, certo. O non è quello, certo, che fa per,
1: certo,
3: me,
1: certo. Beh,
3: questa secondo me è una cosa carina, del tipo uno paga la lezione singola, vede com'è la lezione, vede com'è l'insegnante, vede che tipo di attività si fa, e poi dopodiché può decidere se legarsi i 3 mesi oppure tutto l'anno a questa attività.
1: Va bene, facciamo un breve stacco musicale. Sì.

dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Gian Mario Dalla Valle di Saronno Servizi. Stavamo parlando del Palaesbo e dei corsi che state organizzando, che avete organizzato. Sono già partiti?
2: Sì, sono partiti la settimana scorsa, quindi siamo diciamo in attività. Ci sono dei corsi che sono esauriti pieni, però ci sono alcuni corsi tipo la ginnastica dolce della mattina il venerdì, qui ci sono ancora dei posti sul mini calcio,
3: si può inserire anche
2: sì, uno, come dicevamo, può fare anche delle prove dove uno viene a provare la lezione, vede com'è l'attività e poi decide se il posto, ovviamente se c'è il posto si può iscrivere, diciamo, al corso. Allora, i corsi,
3: ecco, i corsi come sono, che durata hanno?
2: Sì. Allora, siamo strutturati che abbiamo tre trimestri, praticamente il primo trimestre è partito la settimana scorsa e va a concludersi prima di Natale.
1: Novembre, dicembre.
2: Sì, esatto, ecco. Fondamentalmente questi tre mesi. Poi abbiamo il secondo trimestre che va dopo Natale, dal 7 di gennaio a Pasqua, il venerdì prima di Pasqua, che sono comunque gennaio, febbraio, marzo, perché Pasqua, se non mi ricordo male, cade intorno a fine marzo, il 28, il 29 di marzo. E dopo Pasqua, dopo il lunedì di Pasqua, diciamo, riparte il terzo trimestre e va fino a metà giugno. Quindi ecco, diciamo che il terzo trimestre è un pelino più corto. Esatto, e c'è la possibilità di iscriversi appunto al trimestre rinnovabile per il trimestre successivo, oppure c'è la possibilità di fare anche l'annuale. Allora, lo definiamo annuale, però sarebbero i tre trimestri,
1: i nove mesi,
2: tutto il periodo. Esatto, e ovviamente se uno si lega a tutto il periodo ha uno sconto anche abbastanza importante, dove comunque ovvio, diciamo che all'annuale si iscrivono persone che vengono da qualche anno, sanno che comunque l'attività è quella, la conoscono, quindi dice so che farò tutto l'anno, quindi risparmio qualcosa e faccio l'annuale. Chi magari si approccia per la prima volta ai corsi, io consiglio sempre magari fare il trimestrale.
3: Perché tanti
2: magari fanno il trimestre e poi vedono comunque non è la loro attività, piuttosto che decidono di fare altro, quindi è un peccato che si legano tutto l'anno, diciamo, i nove mesi ai corsi nostri. Quindi abbiamo o i tre trimestri o tutta l'iscrizione annuale, e c'è la quota annuale di assicurativa, che è di 15 euro per il Palaesbo. Sì, comunque pagando i 15 euro c'è una copertura assicurativa che è tutto il periodo, copre i 365 giorni dal momento che uno fa il pagamento. Quindi questo qui è una volta, si paga una volta all'anno e c'è questa copertura assicurativa. Diciamo che queste sono un po' le attività che facciamo al Palaesbo. Oltre alle nostre attività, poi abbiamo ci sono gli affitti. Noi lavoriamo anche con le

0: società esterne, cioè, diciamo che si può, perché c'è l'Uni3 che ci affitta gli spazi, e dove comunque, passando da Uni3, o ci sono i nostri corsi in convenzione oppure ci sono gli affitti, dove Uni3 affitta la struttura e vengono a fare i corsi ed iniziano settimana prossima. C'è il ballo, c'è yoga, c'è danze popolari, c'è, insomma, sono un po' di attività però fatte da Uni3, quindi da se qualcuno vuole informazioni deve essere, sì esatto, certo. Si passa da Uni3, quindi bisogna essere iscritti a Uni3. Poi c'è il tennis tavolo, che comunque frequenta la nostra palestra praticamente tutte le sere. C'è lo Ski for Fun, che è un'altra nostra, diciamo, una società, sì, che si occupa dello sci, esatto, dello fanno sci. I corsi di prescistica, però queste sono tutte società che utilizzano la struttura, però esterna.
1: L'organizzazione a carico,
0: esatto,
1: della
0: ecco, spendo due parole sul paddle, perché abbiamo il campo da paddle. Non facciamo corsi perché abbiamo un campo solo e la gestione diventerebbe difficile, però c'è la possibilità di affittare il campo da paddle a prezzi comunque modici, perché ultimamente abbiamo un po' abbassato le tariffe per agevolare magari qualche giovane. I campi da paddle si stanno sviluppando nel territorio in maniera
1: a macchia d'olio.
0: Quindi noi abbiamo comunque questa politica, che abbiamo comunque abbassato un po' i prezzi in modo da incentivare l'utilizzo magari a persone che magari hanno meno possibilità a livello economico, che comunque vogliono approcciarsi.
1: Due,
0: esatto.
1: Quindi
0: c'è la possibilità di affittare il campo, e passando da una piattaforma che si chiama Playtomic. Sì, questa piattaforma, questa app che gestisce tutti gli affitti, quindi uno va su Playtomic, vede se c'è il campo libero, prenota, paga, e poi quando è l'orario del giorno viene e noi gli apriamo il campo e facciamo fare l'ora e mezza.
1: Quindi
0: di solito
1: il paddle solo come affitto del campo per giocare,
0: sì, esatto,
1: senza istruttore,
0: esatto. Ad oggi non abbiamo un istruttore, anche perché o si fa i corsi o si affitta il campo. Quindi invece magari ci sono strutture che hanno quattro campi, magari uno o due lo dedicano, certo, alle scuole, sì, paddle, certo, e uno o due li dedicano agli affitti. Mi sembrava importante dire l'aspetto del paddle.
1: E il paddle sta diventando importante anche perché, girando magari in vacanza o di qua di là, si trovano.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: tu fai un'attività che poi puoi continuare anche in un luogo di vacanza, in un altro posto. Invece ci sono attività che non che magari le fai qui.
0: E poi l'altra cosa secondo me vantaggiosa è che, rispetto magari mi viene in mente al calcetto di una volta, allora per giocare anche a fare una partita di calcetto fra amici bisogna essere in 10. Io mi ricordo quando giocavo magari si fa fatica a tirare su 10 certo, persone, perché uno ha un impegno. Paddle, essendo in 4, si gioca 2 contro 2. È
2: più
0: ovvio,
2: facile,
0: che è molto più semplice trovare quei quattro amici o piuttosto conoscenti che in quell'orario, quindi diciamo che fra virgolette ha questo vantaggio. E poi comunque è un'attività piacevole, cioè un po' un tennis
1: rivisto, un po' più dinamico,
0: ecco, definiamolo.
2: I costi per gli altri corsi sono stati rivisti quest'anno o sono stati mantenuti i prezzi?
0: Allora, per quanto riguarda il Palaexpo c'è stato un piccolo ritocco dall'anno scorso a quest'anno, si parla di 10 euro a trimestre di aumento, quindi diciamo non aumenti stratosferici, il 10% è circa il 6% rispetto a quello che è il...
2: Su tutti i corsi?
0: Su tutti, sì, diciamo che tutti i corsi. Allora, solo sulla Pancafit abbiamo un tarifario diverso, perché è un... è, come si dice, un corso molto specifico, comunque il rapporto è diverso, però su tutti gli altri corsi che facciamo in palestra la tariffa è uguale per tutti i corsi, è stato aumentato il trimestre di 10 euro a trimestre, quindi circa il 5-6% di aumento rispetto alla scorsa stagione.
2: Per quanto riguarda la piscina, sono già aperti anche lì per le prenotazioni,
0: sì,
2: per
0: allora,
2: i corsi, eccetera,
0: sono partiti,
2: ecco, magari due cose su questo.
0: Piscina. Sì, piscina, diciamo che i corsi sono partiti anche in piscina i primi di settembre e sono state fatte le iscrizioni, sono stati dei giorni dedicati proprio alle, prima abbiamo fatto le riconferme di chi già partecipava ai corsi. A fine agosto abbiamo fatto le nuove iscrizioni, però non so dire bene le date, però andando sul sito si possono vedere, sito Saronno, piscina di Saronno, si vedono tutte le modalità di iscrizione, le tariffe.
1: C'è tutto,
0: comunque c'è la possibilità di iscriversi anche in corso d'opera, e ci sono dei giorni dedicati dove uno può andare lì, vedere la disponibilità,
1: ecco,
0: sia bambini, bravo, esatto,
1: qui,
0: sia bambini,
1: là,
0: sia adulti, sia tutto
1: il
0: fitness.
1: Mi iscrivo.
0: Esatto, se ci sono gli spazi dove comunque vanno bene alle mie esigenze, perché in quell'orario, in quel giorno sono libero, c'è la possibilità di iscriversi anche in questo momento, inserirsi. Sì, quindi diciamo che definiamo che sono sempre aperte le iscrizioni alla piscina. Ovvio che se uno va negli orari, quando ci sono proprio i giorni dell'iscrizione ai corsi, trova ovviamente più posto.
1: Sì, certo.
0: Ad oggi, avendo fatto tutte le iscrizioni, magari alcuni orari che sono quelli più belli per le famiglie, magari sono occupati perché i posti sono andati quando abbiamo
1: anche
0: fatto l'iscrizione.
1: Anche Unitre porta i suoi iscritti alla piscina.
0: Sì, Unitre, abbiamo il corso in convenzione. Corsi in convenzione alle 8:15, martedì e giovedì mattina. Abbiamo i corsi in collaborazione con Unitre, sempre in convenzione. E essendo dei corsi in convenzione, ovviamente le tariffe su Unitre sono più basse, quindi si vanno a occupare quegli orari dove
1: un po' più difficile,
0: dove comunque magari noi come sono servizi facciamo fatica a riempire, quindi abbiamo questa convenzione sia per i corsi di nuoto che per i corsi anche di acqua fitness.
1: Anche
0: sì, lunedì mattina.
2: Poi ci sono le solite suddivisioni, base, avanzato, per
0: esatto,
2: i corsi di
0: nuoto sono, diciamo
2: anche,
0: che sui nostri
2: anche le specialità ci sono.
0: Sì, allora, sui nostri corsi sono molto più settoriali, nel senso che abbiamo proprio i livelli, quindi sia per bambini che per adulti è 1A, 1B, 2, 3, 4, cioè in base anche agli stili, perché l'1A è il galleggiamento, uno deve saper galleggiare, cioè l'obiettivo è quello di galleggiare. L'1B è l'assetto del dorso, il livello 2 è il dorso completo, il 3 è lo stile libero completo, il 4 la rana completa, il 5 è il delfino. Quindi ovviamente gli step sono: imparo a nuotare a dorso, quando so fare il dorso,
1: il dorso è stile. Il dorso, il primo.
0: Sì. Per un motivo molto semplice, è molto più semplice perché si ha la faccia fuori.
1: La faccia fuori e respiri.
0: Bravo.
1: La difficoltà
0: la
1: è quella
0: di
1: respirare.
0: Esatto.
1: Però secondo me
0: è preparata sul nuoto.
1: Secondo me è perché tra i nipoti e i figli comportato. Quindi, ma secondo me il nuoto è proprio una cosa indispensabile. Cioè cammini, impari a camminare, ma dopo.
0: Io dico sempre: il nuoto è troppo pericoloso non saper nuotare. Diciamo che il nuoto, oltre ad essere uno sport completo, sicuramente per me è anche una questione di vita, nel senso che purtroppo o per fortuna l'essere umano va nell'acqua, vacanze, situazioni. Se uno sa nuotare spesso e volentieri si salva la vita, uno che non sa nuotare anche in una situazione magari molto banale, il rischio è grosso.
1: Per camminare e nuotare sicuramente.
0: Sì.
2: Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
1: Abbiamo avuto un bel po' di informazioni.
2: Certo, grazie a Gianmario Dalla Valle e a risentirci prossimamente per gli aggiornamenti.
0: Grazie a voi.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.

minuscolo spezzato a luce, le bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: A conti fatti, con Rina Sormani.
1: Bene, a tutti i nostri ascoltatori di Radio Orizzonti, buongiorno. Riprendiamo i nostri ascolti. Allora, Rina Sormani e Antonio Colombo dalla regia. Argomento del giorno. Campagne del terzo settore. Lasciti testamentari, ovvero testamenti solidali. Donare a enti e fondazioni una certa parte del proprio patrimonio. Allora, Camillo Benso, conte di Cavour, primo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, decise di devolvere il proprio patrimonio tramite testamento non soltanto ai familiari ma anche ai più fedeli collaboratori e soprattutto alla città patria, tra virgolette, Torino. Donò un fondo per costruire un asilo pubblico in uno dei quartieri all'epoca più marginali, ovvero Porta Nuova. Per non parlare poi di Giuseppe Verdi, che stilò una lunga lista di persone e di istituti beneficiari, tra cui l'Opera Pia, casa di riposo dei musicisti di Milano, alla quale donò 7.000 lire di rendita e tutti i diritti d'autore, sia in Italia che all'estero, di tutte le opere, delle sue opere chiaramente. Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, offrì i propri averi per l'Albergo dei Poveri. La solidarietà è una tradizione italiana che affonda le proprie radici nel passato, ma guarda al futuro. Negli ultimi 5 anni, 2020, 2024, 2025, sono cresciute di 16 punti percentuali le organizzazioni no profit che hanno ricevuto almeno un lascito in denaro o in beni mobili, dal 61 al 77%, ed è aumentato anche il valore economico sul totale delle raccolte della raccolta fondi, con quasi 7 italiani su 10 protagonisti attivi di una donazione nel corso della vita. Emerge da una ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale sotto la direzione dell'Istituto Walden. Lo studio è stato condotto a luglio 2025 su un campione di 1.000 italiani dai 25 anni in su. Fanno da esempio le star internazionali. Tim Cook, amministratore delegato della Apple, ha dichiarato di voler donare in beneficenza una parte del suo

patrimonio, stimato in circa più di $1 miliardo. Il cantante Sting ha deciso di destinare il proprio patrimonio e i fondi fiduciari, che ne fanno parte in tutto circa $400 milioni, al sostegno di numerose cause umanitarie e ambientaliste. Come fare? Bene, allora, fare testamento solidale significa lasciare i propri beni o anche solo una parte a uno o più enti benefici. Non è necessario che si tratti di ingenti patrimoni, perché per sostenere il lavoro quotidiano di associazioni impegnate nelle più importanti cause umanitarie e scientifiche, anche un piccolo contributo può fare la differenza. Si può fare testamento in qualsiasi momento. Esiste quello scritto di proprio pugno, testamento olografo, quello fatto redigere da un notaio alla presenza di testimoni, testamento pubblico. Si può consegnare in deposito al notaio un testamento in busta chiusa, testamento segreto. Ognuno di questi testamenti produce effetto solo al momento dell'apertura della successione e ha lo stesso valore. Si può modificare il testamento, annullarlo o sostituirlo in qualsiasi momento. Affinché il lascito sia valido, è necessario indicare chiaramente l'organizzazione beneficiaria. Fare testamento vuol dire avere la certezza che sia rispettata la propria volontà, perché permette di disporre secondo la legge dei beni o di parte di essi in maniera inequivocabile. Si può lasciare una somma di denaro, azioni, titoli di investimento, un bene mobile come un'opera d'arte, un gioiello o anche un arredo, oppure un bene immobile, un appartamento, una casa, una villa, e anche la polizza vita. Vediamo se invece non si esprime cosa succede. In base all'ordinamento italiano, chi fa testamento può disporre liberamente della parte di beni che non rientri nella quota riservata per legge agli eredi definiti legittimari, vale a dire il coniuge o la persona unita civilmente e i figli, gli ascendenti. Chiunque dunque può donare tramite testamento solo una parte della propria eredità, definita quota disponibile, in favore ad esempio di organizzazioni impegnate in attività benefiche. In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti, a partire da quelli più vicini, via via fino a quelli più lontani, sino al sesto grado di parentela. Qualora non vi siano parenti entro il sesto grado e non vi sia una disposizione testamentaria, l'eredità si devolve a favore dello Stato. Secondo le stime di Fondazione Cariplo, a causa della costante diminuzione del tasso di natalità, il numero di famiglie italiane senza eredi passerà da circa 62.000, scusate, a quasi 424.000 nel 2030. Inoltre, sempre per quell'anno, si calcola che sarà stato trasferito un quinto della ricchezza netta del nostro paese, stimata in oltre 9.500 miliardi di euro. Al netto di quanto riservato agli eredi legittimi, esiste dunque una parte rilevante di ricchezza, oltre 129 miliardi di euro, che tramite testamento potrebbe essere devoluta ad altre destinazioni, tra cui gli enti, come abbiamo detto, del terzo settore. E adesso qui parliamo del racconto dei donatori. Un attimo e poi...

E veniamo ai racconti dei donatori. 9 italiani su 10 dichiarano di pensare al futuro molto o abbastanza spesso, ma non è un pensiero rassicurante. C'è soprattutto la paura di contrarre gravi malattie ed è forse per questo che anche nel 2025 resta in cima alla lista delle cause prescelte la ricerca medico-scientifica. È il caso di Genoveffa, detta Iole, calabrese che vive a Livorno. Quando una giovane alunna della sorella, anche lei insegnante, fu diagnosticata una leucemia, ha capito l'impegno dell'associazione contro le leucemie. Da qui la decisione dell'ascito solidale. Ci tengo però a dire una cosa. Non ho scelto di donare per sentirmi dire, spiega la signora. Le buone azioni hanno bisogno di una piccola spinta per arrivare lontano. E voglio pensare che il mio lascito faccia percorrere un bel po' di chilometri al bene che ho voluto fare. Di parere simile, Francesco Galante, una bella casa a Roma e una carriera da diplomatico che aveva adottato Nicola. 20 anni insieme, ricorda Francesco, finché Nicola muore per un tumore cerebrale. Una forma curata per quanto possibile, ma letale. La sua perdita per me è stata devastante, aggiunge, così la decisione. Pensando alle ragioni della malattia di Nicola, ho deciso di destinare un lascito alla Fondazione Umberto Veronesi, perché ne conosco l'impegno a favore della ricerca scientifica. Negli ultimi decenni la ricerca oncologica ha fatto passi da gigante e oggi molti tumori sono superabili, soprattutto se presi nelle fasi iniziali, ma bisogno di essere sostenuta, come ha fatto Francesco. In un momento in cui il futuro appare incerto e le preoccupazioni crescono, gli italiani continuano a dimostrare un profondo senso di responsabilità collettiva, commenta Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale e presidente della Lega del Filo d'Oro. La fiducia riposta nel terzo settore e la propensione alla donazione sono segnali importanti. Ci ricordano che, anche di fronte alla paura, prevale la volontà di costruire una società più giusta, solidale e sostenibile. Le più generose dicono che sono le donne. Più spesso chi fa un lascito è donna, 60% contro l'8% di uomini. Senza figli 63% contro il 5% con figli. I dati riportati sono senz'altro interessanti, ma non devono essere interpretati come la prova di una differenza naturale tra uomini e donne che non ha basi scientifiche. La docente, questo lo dice, una docente dell'Università del Salento, Anna Rita Longo. Le differenze che osserviamo, per esempio, nella propensione a donare o nella decisione di inserire un lascito solidale nel proprio testamento, sono piuttosto il risultato di fattori culturali e sociali. Storicamente, il prendersi cura degli altri è stato affidato soprattutto alle donne, sia nella sfera privata, sia in quella professionale. Questa esperienza di prossimità e di responsabilità può tradursi in una particolare sensibilità verso le cause sociali e nella volontà di continuare a prendersi cura anche oltre la propria vita. In questo senso, il lascito solidale diventa una sorta di estensione simbolica di quel ruolo di cura. Anche il dato relativo al non avere figli è significativo. Spesso si sente il desiderio di lasciare un segno, aggiunge sempre la dottoressa Longo, di dare continuità al proprio impegno in un altro modo. Il lascito diventa così una forma di cura rivolta a una comunità più ampia. È importante sottolineare tuttavia che anche questo fenomeno è il frutto di costruzioni sociali e non di predisposizioni biologiche.

Bene, questo fenomeno di cui parliamo, appunto del testamento solidale, sono le campagne del terzo settore. Sì, è vero, è un fenomeno in aumento, ma servono accortezze. E qui chi ne parla? Ne parla Adriano Properzi, che è un docente dell'Università Cattolica di Milano. Se facciamo un excursus storico, guardando i secoli passati e ancora fino al Novecento, era diffusa la prassi di lasciare per testamento beni anche consistenti con prevalenza alla Chiesa e anche a talune istituzioni pubbliche, privilegiando gli ospedali e gli enti di assistenza e beneficenza. Da alcuni anni a questa parte si nota un calo di quelle destinazioni e avanzano nuove proposte e iniziative per incentivare il lascito di testamenti solidali a favore di vari enti cattolici e laici e in genere del cosiddetto terzo settore. Sono ormai diffuse le pubblicità commerciali su media e con comunicazioni specifiche dirette a potenziali donatori che invitano non solo a fare offerte liberali, ma anche a disporre in vita dei loro beni per iniziative sociali varie. È un nuovo e diffuso canale di raccolta fondi che ha comunque una specificità e una complessità che richiede massima attenzione da parte degli amministratori degli enti e anche degli organi di controllo degli stessi. Queste iniziative sono motivate certamente dalla necessità degli enti di rafforzare le loro dotazioni patrimoniali per meglio perseguire la loro missione istituzionale e fanno leva sulla sensibilità di persone anziane e benestanti che devono decidere circa la destinazione dei loro patrimoni personali. Gli studi statistici e demografici segnalano che questo target è in aumento. Spesso sono persone senza eredi che vogliono lasciare un segno e un ricordo che vada oltre agli affetti familiari. Servono però alcune considerazioni e cautele. Innanzitutto va dedicata la massima cura da parte degli amministratori e degli enti riceventi al fine di organizzare tali attività con grande attenzione. Vanno monitorati e studiati per ciascun evento le figure dei donatori per verificare le motivazioni del donante, avendo cura di mappare e salvaguardare sempre i diritti degli eredi legittimi, al fine di rispettare le norme civilistiche fissate dal codice. Occorre lealtà di comportamento e attenzione massima alle regole delle norme successorie, onde evitare contenziosi con gli eredi, che sono sempre negativi e che purtroppo sono molto frequenti nei casi di eredità alle non profit. In seconda battuta occorre che gli enti si organizzino per gestire in modo regolare la presa in carico dei beni ereditari, ad esempio costituendo comitati ad hoc che in modo indipendente e sicuro vaglino i beni ricevuti, immobili, denaro, fondi, gioielli, procedendo ad una corretta inventariazione e a una valutazione affidabile. Spesso i beni ricevuti non sono utilizzabili direttamente per l'attività tipica degli enti e se non ci sono vincoli previsti nella donazione si valuta generalmente la possibilità di procedere alla vendita dei beni stessi al fine di finanziare le attività tipiche dell'ente. In tal caso, se deliberato dal CDA dell'ente, occorrerà precedere la vendita per realizzarne il valore. Laddove non si voglia o non si possa istituire specifici comitati, gli amministratori dovrebbero comunque individuare terzi soggetti indipendenti cui delegare il compito di gestire in modo regolare la presa in carico dei beni, la loro valutazione corretta e la loro eventuale alienazione. Sarà importante stabilire adeguate procedure di vendita individuando soggetti affidabili e professionalmente validi. È quindi molto importante che siano fissate regole certe e chiare nei regolamenti o nelle procedure degli enti e che su esse vi sia la massima attenzione di tutti. Tale approccio, oltre a garantire il rispetto di chi ha donato beni, evita di dare agli amministratori responsabilità specifiche per queste operazioni. Un altro aspetto che deve essere assolutamente affrontato è quello di garantire comunque il rispetto della volontà del donatore. Infatti, i beni possono essere lasciati all'ente per la generica attività tipica dello stesso ed in tal caso comunque occorrerà procedere al ringraziamento con scritti, targhe o altre forme di gratitudine. Invece, se il donatore esplicita nel testamento specifiche richieste di adempimenti connessi al lascito solidale, occorrerà che gli amministratori e gli organi di controllo procedano alla corretta esecuzione di tali volontà,
di tali volontà espressi e dall'eventuale specifica iscrizione in bilancio del vincolo dichiarato nel testamento. Non c'è dubbio che i testamenti solidali avranno un futuro e per questo è bene che gli enti si attrezzino per garantire la massima attenzione al fenomeno, affrontando con la dovuta professionalità e correttezza. Bene, e con questo ultimo argomento noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Rina Sormani e Antonio Colombo. Buongiorno a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump, ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno. Prezzo del petrolio in calo ovunque, ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma anche sempre più social e al passo con la tecnologia. Buonasera da Andrea Domaschio. Resta in primo piano la crisi energetica globale condizionata da guerre e tensioni nelle aree più critiche del pianeta. Prezzi del petrolio oggi in calo sui mercati americani e europei. G7 in videoconferenza che coinvolge l'Europa nel rilascio di milioni di barili di scorte. Ma la situazione resta molto problematica per cittadini e famiglie, soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
2: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre con possibile estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un consiglio dei ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione, e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal Presidente Macron sulla crisi energetica. Bene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia, ribadito il no a restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti. Si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, ma intanto aumentano le pressioni sui mercati energetici mondiali dopo che Pechino ha bloccato le esportazioni di prodotti petroliferi a ottobre. Sentiamo Chiara Placenti.
4: La Cina ha sospeso a ottobre le esportazioni al di fuori di Hong Kong e Macao per preservare le scorte domestiche, visto che la crisi di Hormuz perdura. Pechino aveva già limitato l'esportazione a marzo con l'inizio della guerra nel Golfo, allentando poi le restrizioni per assumere decisioni mese. A settembre la Repubblica Popolare ha esportato 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. I più colpiti sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma le ricadute saranno globali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E torniamo in Europa, dove la guerra in Ucraina continua sempre più crudele e cruenta. Secondo il presidente Zelensky, il suo omologo russo Putin avrebbe dato ordine alle sue truppe di non rispettare nemmeno le più basilari regole di guerra. Fabio Bolzetta.
5: Gli attacchi russi martellano la capitale ucraina, secondo bombardamento in meno di 24 ore al ponte sud sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, è il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità, e mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e a approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.
6: Un pericoloso atto di terrorismo. Dalla presidenza degli Emirati parlano così di quanto avvenuto sul Boeing diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita dopo l'intervento dei passeggeri che hanno bloccato il copilota omanita che stava coltellando il comandante di origine indiana. E quest'ultimo, dal letto dell'ospedale negli Emirati dove ora si trova, ha raccontato in chiamata al premier Modi quanto accaduto. Mentre era ferito, l'aereo precipitava e riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo così l'ingresso alle persone esterne. Non potevo lasciar morire tutta quella gente, ha detto, ricostruendo gli attimi di terrore vissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'attentatore aveva subito un processo di radicalizzazione islamista e ha avvertito che se c'è qualcuno dietro di lui pagherà un prezzo molto alto. Lo sventato disastro aereo alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
7: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati, formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine, cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone, ieri gli arresti erano stati quasi 2000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli. Nel bilancio si contano poi almeno 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Il ministro dell'istruzione rimarca che il movimento è ormai preso in ostaggio da gruppi violenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia, se i problemi sul fronte scuola e istruzione non mancano, uno dei settori pubblici che sembrano più in crisi più grave, è quello sanitario, con una vera e propria fuga di tanti medici dal Servizio Sanitario Nazionale, e non per raggiunti limiti di età. Caterina Dall'Olio.
8: Sorpasso avvenuto. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. Uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando più del 3% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. I numeri pubblicati in un'indagine del sindacato di categoria ANAAO Assomed mostrano che in 12 regioni su 20 nel 2025 i medici dimissionari sono nettamente di più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Per il sindacato non si tratta di una fisiologica mobilità professionale, ma di un vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E a Firenze intanto realtà produttive, economisti ed esperti giunti da tutta Italia si confrontano in questi giorni sull'economia della felicità. A seguire i lavori c'è per noi il collega Vito De Torre.
9: 4 giorni di dibattiti e confronti a Firenze sull'economia della felicità. Come scelte apparentemente solo economiche possano incidere sulla qualità della vita di ognuno di noi. Mentre i piccoli centri si spopolano al limite della desertificazione, le grandi città diventano invivibili e con un costo della vita insostenibile. Leonardo Becchetti, economista.
10: L'opportunità di lavoro a distanza ha creato una serie di persone, soprattutto giovani, che sono migranti della felicità. Perché hanno l'opportunità di fare lavoro a distanza. Questa è una delle risposte.
9: Ma lo smart working non basta a migliorare la qualità della vita se nelle aree interne mancano i servizi essenziali. Angelo Moretti, Comuni del Welcome.
11: Queste zone continuano a spopolarsi perché non trovano un asilo nido, probabilmente, o perché non trovano uno spazio per gli anziani, perché non trovano una risposta ai bisogni scolastici.
9: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Restando in tema di società, il 2 ottobre nella ricorrenza liturgica dei santi angeli custodi si celebra in Italia la festa dei nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
12: Come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. Solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni, risorse del tempo presente, radici solide del futuro. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Al momento l'Italia è terza nel girone con 3 punti come il Belgio, che però ci ha battuto 2-0 nel primo scontro diretto del torneo. Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store, da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie per l'ascolto e buona serata.

porta. Che spettacolo ste donne! A Castellanza un teatro canzone dedicato alle donne. Che spettacolo ste donne nasce per parlare delle donne durante tutto l'anno attraverso un teatro canzone che alterna riflessione, emozione e ironia. Lo spettacolo affronta alcuni dei temi che attraversano la vita e l'universo femminile: l'amore, il tradimento, l'adolescenza, la parità di genere e la violenza sulle donne. Un percorso pensato per commuovere, ma anche per sorridere e condividere qualche risata, con l'obiettivo di lasciare spazio alla riflessione e al confronto. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito tra gli altri Polizia di Stato, Magistratura, Istituto Clinico Humanitas Mater Domini, portando competenze e punti di vista su questioni che spesso finiscono al centro della cronaca e del dibattito sociale. A fare da filo conduttore sarà anche la musica. La colonna sonora dello spettacolo comprende 15 canzoni del repertorio italiano, alcune da ascoltare e altre da cantare insieme, trasformando il pubblico in parte integrante della serata. Il debutto è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 21 al Teatro della Corte di Castellanza in via Ticino 10. L'ingresso è gratuito, ma sono necessari il tesseramento preventivo annuale al costo di 15 euro e la prenotazione obbligatoria al numero 334-913-1397. Max Piso inaugura la stagione teatrale con uno spettacolo gratuito presso il Teatro Comunale di Limbiate. Sarà uno spettacolo gratuito di Max Piso a inaugurare la nuova stagione del Teatro Comunale di Limbiate. Sabato 3 ottobre alle ore 21, il comico reso celebre da Zelig porterà in scena il suo Affetti Instabili, col quale darà il via alla stagione teatrale. In questo spettacolo ci rendiamo conto di come sia prezioso e allo stesso tempo difficile mantenere dei rapporti veri, quanto possano essere fragili gli affetti che consideriamo stabili e quanto poco ci voglia perché si rivelino instabili. Personaggi normali e bizzarri allo stesso tempo, calati in situazioni quotidiane ma paradossali. Ma in fondo, a ben guardare, gli affetti instabili fanno parte di questi tempi instabili, dove il mondo è un cantiere a cielo aperto in cui tutto cambia velocemente e a noi non resta che osservare con ironia la trasformazione, il brainstorming su quello che verrà. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

A Monza arriva Gravity, il circo più spericolato del mondo. Uno spettacolo unico ed emozionante che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. L'appuntamento è nel grande parcheggio di Viale Sicilia e lì sarà ospitato il tendone dove si esibiranno gli straordinari artisti. Il debutto il 2 ottobre, poi gli spettacoli proseguiranno fino all'11 ottobre. Uno spettacolo circense unico del suo genere, dove al centro ci sono le acrobazie spericolate in numeri a grandi effetti adrenalinici. Ci sono le acrobazie dei piloti che volano con le moto dentro il tendone sopra una pista acquatica. Ci sono le acrobazie degli artisti circensi, oltre alle eleganti esibizioni dei ballerini e degli illusionisti. Quindi a Monza, presso il tendone, nel parcheggio in Viale Sicilia. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa a voi interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.

martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10, Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: 88 FM, Radio Orizzonti, Party Time. Buon venerdì sera. Sarete in nostra compagnia. Sarete in nostra compagnia per un'oretta in cui parleremo del più anziché del meno. In regia nostro amico DJJ, che vi parla il solito vecchio e anche un po' ricoglionito Talco.
1: La compagnetta mi è piaciuta.
0: La compagnetta
1: però.
0: È qualcosa.
1: La crasi tra compagnia e oretta.
0: Sì, e poi è qualcosa che è molto anni 80, molto vintage. La compagnetta.
1: La compagnetta. Però.
0: Vado con la compagnetta. E parleremo di cinema, parleremo di sport, forse
1: qualcosa, sì,
0: qualcosa,
1: dai, cioè,
0: qualcosa sì, metteremo comunque tanta bella musica. Abbiamo una scaletta ricca di pezzi nuovi, almeno per la radio.
1: Per la radio, sì, è sempre la classica cartellina del mese
0: con le novità,
1: che può contenere delle novità effettive o delle canzoni che hanno scaricato adesso ma che in realtà sono state pubblicate negli anni 60.
0: Quindi noi apriamo questa busta virtuale delle carte dei Pokémon, la condividiamo con voi, emozionati con i nomi altisonanti che magari alla fine è una B-side, esatto, o una riproposizione di un pezzo del 71. Comunque noi lo facciamo per darvi questo effetto Kinder sorpresa anche a voi, quindi partiamo subito a cannone con Willy Peyote.
1: Allora, Willy Peyote, io non lo conosco molto, so che scrive molto bene.
0: Sì.
1: Però potrebbe essere qualsiasi cosa, anche una serie di rutti alternati a parolacce.
0: Questa canzone è Non c'è di che. Quindi grazie, ringraziateci, Non c'è di che. E buona sorpresa, Kinder sorpresa per voi.

0: già in onda.
1: Sì, breve, breve il pezzo di Willy Peyote.
0: Mamma mia, già un nome del cavolo. Mettiamo un'altra di queste cose da Kinder Sorpresa al volo.
1: Così, la vuoi
0: sì,
1: subito?
0: Sì, sì, buttiamoci subito un'altra Kinder Sorpresata.
1: Allora, io ho trovato questo pezzo che è nominato come Kingfish. Io conosco un Kingfish.
0: Ok.
1: Lui, tra l'altro, c'è anche un motivo per cui non viene nominato il nome di battesimo, perché è Cristone, è scritto con la CH. Lui è americano, un bluesman americano.
0: Christ Stone.
1: Christ Stone, esatto. Però è letto proprio Cristone. Se tu lo leggi,
0: sì, sì, sì.
1: E quindi suona un po' male.
0: Bello.
1: Insomma, lui è un grande bluesman, però non so se sia proprio Christ Stone Kingfish. Oppure sia qualche cos'altro che nominato Kingfish.
0: Infatti
1: Fish.
0: A me viene in mente un negozio di animali che c'è a Milano che si chiama Animal One, che suona
1: animalone.
0: Animalone. Infatti io pensavo di trovare, non so, cibo per elefanti, per ippopotami, cose così, invece era Animal One. Però animalone era bello. Sì, sì, sì.
1: Quindi vediamo se effettivamente ci sentiremo un gran blues.
0: Se sarebbe il Christoon,
1: esatto,
0: o sarebbe il bluesman.
1: Oppure potrebbe essere una qualsiasi altra cosa.
0: Secondo Kinder Sorpresa di oggi.

0: Non era Crystone.
1: Non era Crystone.
0: No, era un altro Kingfish.
1: Niente, un altro Kingfish.
0: Non conoscono. Ma in effetti è Kingfish R. C'è una R alla fine. Kingfish R.
1: Ah, perché essere... ti piace il nome, già usato, e allora aggiungi
0: una consonante in più.
1: Quindi tipo Paolo Bocellix.
0: Esatto,
1: o sì. Bocellix, quindi
0: esatto,
1: sì. Ti rivendi così e... Okay,
0: ti chiamano ai Festival Blues, poi ti metti lì con la chitarrina.
1: Oh, c'è Bocellix! E quindi pienone, applausi, profusione. Volevo chiederti una cosa, non so però se ce l'abbiamo. Abbiamo qualcosa di Caparezza nel caso.
0: Vuoi parlare di vuoi qualcosa di Caparezza?
1: Ah, abbiamo anche calcio, dicevi. Abbiamo una nazionale di calcio che gioca in questo momento.
0: C'è la Nations League, l'Italia affronta la fortissima Francia, 0-0 intervallo.
1: Nations League è calcio.
0: Sì, è la famosa competizione inutile che c'è tra gli europei e i mondiali per far sì che le nazioni si affrontino come maroni.
1: Per aumentare l'amicizia tra i popoli.
0: Sì,
1: quelle cose
0: hanno fatto
1: lì.
0: Un girone Belgio, Francia, Italia, quindi tutti amicissimi.
1: Però c'è anche Turchia, però vedo, quindi sì, c'è anche un po' di esotico.
0: L'Italia ha perso 2-0 con il Belgio.
1: Wow.
0: E poi ha vinto 4-1 con la Turchia. Quindi dal risultato di stasera l'Italia deve vincere per forza.
1: Uh-huh.
0: Perché
1: altrimenti è fuori dalla classifichina.
0: Eh sì, perché passano le prime due. Al momento il Belgio vince 1-0 con la Turchia, per cui va a 6 punti.
1: Quindi è meglio che vinciamo.
0: Per forza, sì, con il 0-0 non ci basta. Invece basterebbe la Francia.
1: E questo funziona come quella volta che se tu sei fuori casa vale 2 punti?
0: No, questo è un gironcino alla tipo i mondiali di una volta. 4 squadre.
1: Quindi se hai un gol è 1.
0: Sì, sì, fai 3 punti se vinci, 1 punto se pareggi, 0 se perdi. 4 squadre per girone, le affronti tutte le altre 3. Alla fine delle 3 partite, chi ha più punti, le prime 2 passano ai quarti, ottavi, non so.
1: Ok, dopo la fine c'è questo nuovo.
0: Esatto, sono divise in gruppi di
1: premietto che metti lì sulla mensolina.
0: Sì, non serve assolutamente a niente. Infatti, c'è questa lunga pausa di campionato che dura da 2 weekend.
1: Uh-huh.
0: E con squadre che si ritroveranno giocatori mezzi scassati.
1: Via di questa cosa meravigliosa.
0: Queste partite piantate di ottobre. Esatto, e quindi.
1: Io davvero. Io non sono uno sportivo, un appassionato di calcio più di tanto, quindi però posso dire che negli ultimi 6-7 anni il mio livello di chi se ne frega è salito dei livelli esponenziali mai visti, perché prima avevamo giocatori di riferimento, avevamo comunque un'identità almeno nella nazionale di calcio, avevamo dei nomi che si conoscevano a livello anche di brutalmente di gossip, anche solo se tu aprivi un giornale veniva fuori da qualche parte perché uno stava con Alena Seredova che è un giocatore di calcio, cioè veniva fuori, oppure c'era quello che era buddista, lo sapevi chi era giocatore buddista, e c'erano campioni che magari giocavano in più squadre ma erano riconoscibilissimi anche se avevano i riccioli mentre stavano nella Sampdoria e poi sembravano i men dei master nella Juventus. Io questa cosa non la vedo con questi nuovi giocatori, ma forse, ripeto, sono un po' sbilenco io come punto di vista, perché magari i giovani sono ferratissimi sui nuovi campioni.
0: Beh sì, certo, è una cosa generazionale.
1: E sognano anche loro di diventare campioni, giocare a calcio, calcetto, come eravamo noi ai nostri
0: sicuramente
1: tempi.
0: Sicuramente questo è un periodo di flessione del calcio italiano in generale, delle squadre italiane, del campionato di Serie A che non ha più l'appeal che aveva negli anni 80-90.
1: Ma quindi non è solo una mia impressione da esterno, no, la cosa si avverte anche a livello di fandom.
0: È sicuramente è in flessione, però i bambini, come noi amavamo Baggio, adesso ovviamente i campioni non sono forti come Baggio, però amano i vari giocatori che ci sono in nazionale adesso.
1: O almeno conosco quelli internazionali come Messi, Ronaldinho. Cosa è successo a Ronaldinho che non ho capito
0: Ronaldinho
1: bene?
0: Ronaldinho c'ha 50 anni... Non è che
1: Cristiano Ronaldo.
0: Ci deve essere stato qualche problema di spogliatoio per cui ha abbandonato la nazionale.
1: Ti hanno fatto lo schiaffo con l'asciugamano.
0: Sì, secondo me l'hanno smutandato anche.
1: Ah, quello è successo.
0: Sì, beh, ormai anche lui ha 40 anni, potrebbe anche abbandonare.
1: Io da come l'ho capita, e non credo di averla capita bene, lui è portoghese.
0: Sì.
1: Questa è la nazionale del Portogallo. Dice, io non gioco più del Portogallo. Ha detto una cosa simile.
0: Sì,
1: ma tu sei del Portogallese. Portoghese, no?
0: No, sì, però...
1: Punto Gallino.
0: Ha lasciato la nazionale.
1: Come... Qualsiasi giovane Portopollo, poi Porto... cresce, diventi Portogallo.
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe anche essere, però non è stato esattamente così, quindi non...
0: No, nel senso che ha dato l'addio alla nazionale, come fanno tanti...
1: Ah, si può dare l'addio alla nazionale, quindi a quel punto per vivere in Svizzera, poi no?
0: No, ma tutti i giocatori a un certo punto smettono di giocare in nazionale.
1: E vanno in Svizzera?
0: No, vanno avanti a giocare con la loro squadra di club e basta, quando raggiungi una certa età.
1: Però la nazionalità la perdi, no, vai in Svizzera veramente, no?
0: No, ma guarda che anche
1: Del Piero... Loro fanno in volta la check-in, la dogana e dopo vanno a giocare.
0: Anche Del Piero e Buffon...
1: vediamo dove è il visto, vediamo un po', tu che non giochi più in nazionale.
0: Forse Buffon ha lasciato il calcio e la nazionale nello stesso momento, potrebbe anche essere.
1: Ah.
0: Ma tutti gli altri calciatori, anche Baggio, Del Piero, hanno lasciato prima la nazionale perché diventa un impegno troppo gravoso quando tu hai 36 anni, sei vecchio come una
1: certo.
0: merda, per cui lasci la nazionale.
1: Quindi lo fanno per non pagare le tasse in Italia, evadere.
0: Ma quello. Non credo, anche perché credo era Valentino Rossi. Non so,
1: forse Valentino Rossi.
0: Che aveva la residenza fittizia a Londra.
1: Sì.
0: Stava a Misano.
1: Tutto a Misano.
0: In mezzo agli amici.
1: C'era un po' le balle ad andare a Londra. Quindi
0: esatto.
1: È andata così. Quindi, quindi non è che non può più stare in Portogallo.
0: No, può stare in Portogallo, ma non giocherà più in nazionale probabilmente. Ma è anche giusto così, cioè,
1: Cristiano Ronaldo. Bene, quindi, e lui fa gossip ancora in giro. Io c'ho un videogioco di botte in cui puoi impersonare Cristiano Ronaldo. Tanto per dire, io i nuovi di nazionale italiana non so neanche come.
0: Ma forse perché segui poco il calcio.
1: Quello.
0: Allora, sul fatto che non c'è più un Roberto Baggio, un Del Piero, un Totti, che sono, oltre a essere personaggi, sono anche dei campioni di altissimo livello. Noi abbiamo due campioni in nazionale adesso, che sono Donnarumma e Tonali, che sono i due giocatori che giocano anche all'estero effettivamente. E al di là di quelli, gli altri sono buoni giocatori, ma come poteva essere un tempo, non lo so, Gattuso, che era un buon giocatore, però non è che tu da ragazzino a campetto da calcetto un personaggio Gattuso, no? Non ti veniva in mente. Almeno credo.
1: Oddio, poteva essere anche
0: Gattuso! Cioè, urlandosi uno con l'altro.
1: Cioè. È uno che sta in difesa, magari. Sì.
0: No, c'era, però c'era Nesta, c'era.
1: Diciamo che manca lo star power, quella cosa lì, appunto, sì. Che entri nel gossip, entri nell'immaginazione. È un peccato.
0: Ma questo cioè, non è da adesso, è da qualche anno.
1: Infatti, io ho almeno 5-6 anni
0: forse anche
1: come
0: di più.
1: Screening.
0: Forse di più. Il nostro campionato non è più un campionato che paga, per cui i soldi girano in Premier League e in quelle altre 3 o 4 squadre in giro per l'Europa, che sono da sempre fonte di campioni: Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Barcellona e Real Madrid, quelle 4 squadre più la Premier League. Da noi vengono i vecchi, c'è qualche buon giovane che però tende ad andare via. Adesso c'è l'unico progetto che sembra effettivamente internazionale, è il progetto Como, perché lì c'è dietro una società veramente molto molto
1: munifica
0: e effettivamente oggi uno del Como è in campo con la nazionale francese, per cui insomma tanta roba.
1: Niente, quindi vi faremo sapere, come si suol dire. Siamo intanto ancora 0-0.
0: Sì, perché durante l'intervallo di solito non segna nessuno.
1: Almeno,
0: anche se sarebbe molto fico,
1: sì?
0: Uscire palla al piede, campo vuoto.
1: Cioè, tu se vuoi puoi stare in doccia.
0: Però sarebbe una regola interessante.
1: Però,
0: ma se vuoi,
1: massimo due giocatori
0: possono entrare
1: in campo con una palla
0: e sparare bombe
1: e fare qualcosa.
0: Sarebbe bello picchiargliene due durante l'intervallo. Interessante.
1: Potrebbe essere. Sentiamo un altro pezzo. Kinder sorpresa. Abbiamo un Raie. Che allora, Raie la conosco, è bravissima.
0: Raie, virgola, Amma. Che non so chi sia Amma.
1: Oh mamma.
0: E forse è una tipo Emma, ma con la vocale.
1: Ma e... anche questa è una finta Raie. No?
0: Poi c'è virgola, absolutely. Che non so se è un'altra persona o. Trattino Joy, quindi penso che la canzone si intitoli Joy e la cantano queste tre tizie,
1: sì.
0: O tizi, non so, sentiamo.
1: Cantanti.

0: onda, e questa era Raie più due.
1: Era Raie qualcosa, Raie più altri due. Ma in questa specie di dance anni 80.
0: Io
1: sembrava
0: ho preso
1: un
0: bicchiere
1: carino
0: d'acqua. E un bicchiere ridicolissimo,
1: no, grande, un bicchiere da caffè,
0: un centimetro,
1: che però conteneva una quantità spropositata di acqua, per cui non ti basterà un fazzoletto per tirarla su.
0: Ma porco due, cioè, ho bevuto un cacchio, non ho bevuto.
1: Vabbè, poi voi che ascoltate dovete sapere che ha fatto il nostro talco, ha fatto una pausa acqua, per cui si è alzato apposta per andare a prendersi questo bicchiere che adesso sta cercando di riempire. Guarda, è una scena abbastanza agghiacciante.
0: Sto strizzando Kleenex dentro un bicchierino di plastica per recuperare l'acqua.
1: Io devo dare un'errata corrige, nel senso che ho affermato che la Nations League avesse un girone secco come i mondiali. In realtà il girone è su andata e ritorno, per cui in realtà questa sera il pareggio per noi potrebbe essere un buon risultato. Perché tutto poi è rimandato alle successive tre partite in cui si riaffrontano le stesse squadre al ritorno, e lì avremo due partite in casa a differenza del gironcino d'andata, diciamo così. Quindi mi sono fatto
0: ok, qua intanto ho recuperato ancora
1: fregare
0: qualcosa, sto ancora strizzando l'acqua recuperata.
1: Però, allora,
0: dal
1: mentre
0: tavolo
1: mentre tu strizzi, io vorrei che tu mi parlassi, perché io adesso è uscito Avengers Endgame,
0: sì,
1: al cinema, perché la prospettiva ovviamente è quella di andare a vedere Doomsday,
0: che uscirà a Natale.
1: Che uscirà a Natale, per cui per rinfrescare un po' la memoria e non solo.
0: Sì, perché
1: utenti,
0: ci sono anche, dicono, favoleggiano dei minuti speciali.
1: Esatto, io ho sentito questa cosa, però non so se sia vera, e vorrei il tuo commento tecnico in questo caso.
0: Allora, Disney non ci ha mandato assolutamente nulla,
1: nulla
0: ma nessun giornalista, è stata proprio una scelta editoriale, come si suol dire.
1: Esatto,
0: e
1: però
0: quindi dicono che sono 5 minuti finali.
1: Esatto, sono degli extra, delle scene aggiunte, perché Endgame uscisse, uno dei pochi Marvel che uscì senza scena extra dopo i crediti.
0: Sì.
1: In questo caso invece hanno aggiunto delle scene post credit che dovrebbero collegare quindi con Doomsday.
0: L'idea è quella.
1: Io ho letto, e dimmi se ho letto una scemata, che in Endgame il finale con i titoli di coda che scorrevano era con il martello di Tony Stark che si sentiva in sottofondo mentre martellava la sua corazza del primo film, e in questo caso hanno aggiunto una scena in cui si dovrebbe vedere il casco di Doomsday, cioè la maschera di Doomsday.
0: Sì.
1: E quindi sarebbe lui che martella, in realtà non è lui Tony
0: non
1: Stark.
0: Non è come si dice, un flashback all'inizio, ma un Tony Stark diverso in un'altra dimensione.
1: Quindi è vero.
0: Che ha preso una strada diversa. Ed è qualcosa, sì, di fattibile, teoricamente.
1: Quindi potrebbe essere così una delle scene.
0: Anche perché l'ultima questa cosa è una cosa che, se vuoi, è partita da quando abbiamo introdotto il concetto di multiverso all'interno dei film della Marvel. Banalmente, nel penultimo film di Spider-Man abbiamo visto diversi Spider-Man prendersi sulla scena. C'era lo Spider-Man di Tom Holland, quello ufficiale di adesso, c'era lo Spider-Man di Andrew Garfield, quello dei film di Web, Amazing Spider-Man, e c'era anche Tobey Maguire, lo Spider-Man dei film di Sam Raimi,
1: l'originale,
0: di 2000,
1: diciamo.
0: E quindi ci sono universi diversi in cui fanno parte buoni e cattivi differenti a seconda della dimensione. È un concetto che, se vuoi, è tornato anche nell'ultimissimo Spider-Man, anche se non voglio farvi spoiler, anche se penso sia stato uno degli spoiler più sparati nello spazio, quello dell'ultimo film di Spider-Man, quindi tutti lo sanno, anche senza aver visto il film, di cosa si parla quando c'è lo spoiler grosso dell'ultimo Spider-Man. Tra l'altro mi sono stato fortunato di vederlo settimana scorsa ed è davvero niente male, è un film di ripartenza, è un film in cui riprendiamo confidenza con il mondo della New York di Peter Parker e anche dei piccoli vigilanti e cattivi che la frequentano. Abbiamo quindi lo Scorpione, che l'avevamo già intravisto in qualche modo in alcune scene nei passati film di Spider-Man, e abbiamo il Punitore, The Punisher, che abbiamo visto invece nella serie TV Daredevil, e anche penso una specie di corto che avevano fatto sempre
1: poco fa, sì, qualche mese fa, sì,
0: sì,
1: sempre su Disney Plus.
0: interpretato dall'attore che faceva
1: John Bernthal.
0: Sì, l'avevamo visto nelle prime due stagioni, mi pare, di Walking Dead.
1: C'era Walking Dead, lui faceva Shane, mi sembra si chiamasse
0: Shane,
1: il personaggio.
0: Era il poliziotto coprotagonista quasi.
1: Sì, era il compagno di squadra di ecco, mi sfugge quello
0: che Carl, ti viene da dire, perché come se figlio chiami in 3 secondi Carl
1: esatto,
0: il padre di Carl,
1: il padre di Carl. Ecco. Esatto, che erano in teoria la coppia di poliziotti del paesino dove
0: sì, e lui è un attore tra l'altro che per me funziona benissimo.
1: Io lo ricordo anche, sbaglio magari, in Fury.
0: In Fury può essere, sì, uno del carro armato di Fury, sì,
1: uno del carro armato di Fury.
0: Molto regista bravo. Di Fury, tra l'altro, è tornato al cinema di recente con Heart of the Beast, protagonista di nuovo Brad Pitt come in Fury, questo film di lui e il cane, che abbiamo questo soldato in stress post-traumatico dopo che il suo contingente è stato distrutto. Lui e il suo cane hanno un sacco di ferite, anche il cane era combattente dello stesso contingente, vanno in una vacanza fuori dal mondo tra il verde, il fiumi, in una zona montagnosa YY. Cioè, ci sono anche gli orsi, quindi non so se in America ci sono gli orsi.
1: Sì, è pieno.
0: Allora può essere un posto verdeggiante con orsi. Ecco, e l'aeroplanino, che è un Cessna del cavolo, visto che Brad Pitt è un po' fuori, un po' fumato, cade. Il cane esce fuori dall'abitacolo, ma si salva. Il padrone è quasi a terra dentro un lago, affonda, ma si salva. E il cane e il padrone si salvano continuamente, l'un l'altro per tutto il film. È un film sulla bromance cane-uomo.
1: Uomo.
0: Versione molto molto Rambo.
1: Da come lo descrivi, credo che tu abbia preferito Fury.
0: Ma anche Fury aveva qualcosa di assurdo. Mi ricordo che c'erano gli spari dei cannoni che sembravano dei raggi laser modello l'impero di Guerre Stellari.
1: Però è figo, era.
0: Però era quella cagata lì. Mi piace, ma io non è che disprezzo, anzi, io amo i film action stupidotti, quindi quello era. Comunque, John Beltar, tornando a cannone su Spider-Man, come punitore mi è piaciuto tanto, perché incarna esattamente una delle possibili interpretazioni di Frank Castle, il punitore, che ci sono nei fumetti più classici, personaggio burbero, sopra le righe, personaggio con un umorismo particolarmente cinico, però anche bonaccione in questo modo, quindi brutale ma con affettività.
1: Sì, con un codice d'onore, poi io
0: con un codice,
1: ho visto
0: sì.
1: Recentemente, perché sto cercando di recuperare un po' tutto quello della Marvel che mi manca, e quindi sono andato a prendermi l'universo di New York, no? Partendo da Daredevil di Netflix, che comunque adesso è tutto caricato su Disney, e nella seconda stagione il villain tra virgolette, però in realtà compagno di avventure di Daredevil, è proprio Frank Castle.
0: È un antieroe, mettiamola così.
1: Sì, sì, mi è piaciuto molto come personaggio. Poi credo che non, forse torna a Spot, perché io ho visto solo le prime due stagioni, poi adesso sto vedendo, ho visto Jessica Jones, ho visto Iron Fist la prima, poi ho visto quella
0: Power Man,
1: Luke Cage, per cui sto recuperando piano piano, cioè da un anno che ci sto dietro, che sono serie lunghe, poi tra l'altro lunghe, però il suo personaggio buca lo schermo
0: e ci metti dentro anche, se vuoi, Moon Knight, che è spesso eroe urbano, almeno nei fumetti, un po' appunto un vigilante più che una divinità egizia.
1: È stato purtroppo un po' abbandonato. Si è rivisto non il Moon Knight della serie, ma se guardate la serie Marvel Zombies, che è molto carina, si vede un Blade di Wesley Snipes in versione Moon Knight.
0: Ma dai!
1: Che è una roba fighissima, non so se sarà preso da qualche fumetto.
0: Ma tra l'altro adesso io so che c'è un grosso lavoro di dietro le quinte, nel quale in qualche modo sta partecipando anche il regista Guillermo del Toro, per permettere a Wesley Snipes di impersonare nuovamente Blade, almeno per un'ultima volta.
1: Beh, in Deadpool in effetti lo
0: è lui, Deadpool, quello con Wolverine, torna lui.
1: E lui ha proprio detto, beh, ma Blade sono sempre stato solo io nella
0: anche
1: scena in macchina.
0: Il progetto con Marshall Ali è franato in qualche modo.
1: Sì, sì, è completamente abbandonato. Tra l'altro
0: senza un motivo chiaro. Perché
1: Marshall Ali, che faceva il villain nella serie di Luke Cage. Quindi comunque era dentro nell'universo Marvel.
0: era già presente.
1: Era già presente, sì, sì.
0: Però si è parlato di questo progetto di farne il nuovo Blade da anni.
1: Da anni, sì,
0: e,
1: sì.
0: Tra l'altro, un personaggio di fortissimo richiamo.
1: Credo,
0: ancora
1: tra l'altro,
0: adesso.
1: Che il film non so se sia completo, ma poco ci manca. Cioè, l'avevano già girato in buona parte. Ed è stato
0: troncato,
1: abbandonato a se stesso. Sì,
0: sì, è strano quello che succede dietro le quinte.
1: E c'è anche mica un Supergirl che è stato prima di questo, della nuova serie DC. Un Supergirl che è stato girato e abbandonato, no? Prima di uscire.
0: Sì, sì, oppure delle serie troncate come Batwoman, ad esempio, erano con Lily Rose. Non si sa, succedono queste cose strane. Comunque la cosa bella al cinema adesso, che c'è ancora Spider-Man, incredibilmente da luglio sta andando avanti alla grande, è questo Punitore che mi è piaciuto tanto.
1: Che spacca.
0: Il film è fico, è urbano, è uno Spider-Man meno spettacolare di quello che magari uno può aspettarsi dalle premesse anche dal trailer, perché pensi a qualcosa di più costruito. Invece è un film molto basic, ma funziona, il Punitore funziona, il film funziona. Gli ultimi 5 minuti di Endgame sembrano un po' una fregatura, avrebbero dovuto essere forse, però non è escluso che magari a dicembre, magari in concomitanza con l'uscita del nuovo film, li distribuiscano in qualche modo, li mettono all'inizio una nuova pellicola. Se ci sono effettivamente delle scene in più e non è solo un martello che picchia. E vedremo.
1: No, credo che ci siano.
0: Parlano di 4 minuti.
1: Parlano di 4 minuti di scene sparpagliate qua e là nel post-credit, però.
0: Che tra l'altro possono essere. Li hanno viste solo quelli che avevano avuto la possibilità di andare in un cinema che disponeva di un impianto audio e video particolare, codificato di recente da Marvel Disney. E quindi non è stata una cosa accessibile a tutti, è stata più una forzatura, un po' come una forzatura è stato i famosi minuti inediti di Kill Bill nell'ultima riproposizione al cinema di entrambe le parti. Che alla fine cosa è successo? C'era un corto di 20 minuti che doveva essere teoricamente un sequel, ma però era tutta una cosa ambientata nel mondo del videogioco Fortnite, una cosa che non c'entrava quasi nulla con l'originale, anzi dopo 4 ore di film quella cosa lì, o sei proprio tanto tanto tanto tanto tanto amante di Fortnite, o l'hai avvertita come qualcosa di boh, me la devo vedere veramente tutta adesso questa cosa qua, quando finisce?
1: Terribile.
0: Terribile, terribile. Con quell'animazione da videogioco di Fortnite, quindi questa specie di cel shading mezzo cartone animato fatto al computer, che ricorda le pubblicità fatte al computer di una volta, quindi quelle belle scattose, belle pixellose, belle che dici ma veramente Tarantino questa cosa qua. Allora c'è qualcosa di brutto che è successo,
1: ha segnato la Francia.
0: Però tu hai detto che abbiamo anche un girone di ritorno, quindi
1: sì, c'è il girone di ritorno, quindi niente.
0: Ma quindi chi se ne frega, cioè oggi possiamo
1: allora,
0: anche.
1: Ma poi in generale chi se ne frega di sta Nations League a prescindere, però è un buon diciamo viatico per una nazionale un po' più giovane in cui vengono innestati anche dei calciatori che giocano all'estero. C'è un terzino molto interessante che gioca in Inghilterra, c'è un altro ragazzo che gioca al Borussia Dortmund, quindi arrivano
0: vedremo.
1: Talenti da qua e là. Adesso io ti lascio la possibilità di tornare a cercare di bere.
0: No, bevo questo che
1: no. No, dai, che l'hai tirato sul tavolo. E io metto un pezzo di Caparezza. Perché poi, insomma, si è parlato un po' di Caparezza nelle ultime settimane.
0: Sì.
1: Ed è Confusianesimo.
0: Mi piace.

0: Caparezza, confusianesimo. Sì, parlavamo di Caparezza negli ultimi tempi, anche perché è terminato il suo tour con il disco Orbit Orbit, un'operazione davvero molto interessante, multimediale. Il disco è stato infatti accompagnato dalla produzione e distribuzione, grazie anche a Sergio Bonelli editore, di un fumetto che seguiva in qualche modo i brani di questo ultimo disco, ambientati in una cornice in qualche modo da science fiction, da racconto spaziale, in cui Caparezza diventava in qualche modo un visitatore di altri mondi, e grazie anche al codice, al linguaggio dei fumetti, in qualche modo riusciva, questo a livello interiore, ad affrontare un periodo molto difficile della sua vita. Infatti uno degli ultimi pezzi che è uscito come singolo del progetto è stato Last Night a Comic Book Saved My Life, quindi l'ultima notte, l'ultima sera, un albo a fumetti ha salvato la mia vita, in cui racconta anche in questa canzone della sua depressione seguita al fatto di aver un grosso problema all'udito che si è ampliato negli ultimi anni, un problema che di fatto gli inficia la possibilità di lavorare a pieno nella musica.
1: Un acufene pazzesco, cioè quella specie di fischio continuo che ti impedisce di sentire correttamente, ma poi di vivere, cioè tu vivi costantemente con un fischio in testa
0: che ti trapassa la testa. Tra l'altro è una cosa che sembra degenerativa, quindi non è neanche qualcosa che è momentaneo o comunque gestibile in un modo semplice, e quindi lui, non trovandosi nella posizione di suonare al meglio, aveva riscoperto i fumetti, era tornato alle letture. Lui infatti da sempre si dichiarava un appassionato di fumetti, che avrebbe voluto fare fumetti come disegnatore, e con questo progetto in qualche modo in parte ha realizzato questo sogno. Magari in futuro potremmo vedercelo magari dietro un altro fumetto, questa è la prospettiva. Una prospettiva davanti comunque a un grosso dolore, perché un cantante che non riesce più a sentire la propria voce è qualcosa di terribile. Poi soprattutto quando lavori in un campo in cui come rap usi dei suoni sincopati, molto velocità, e invece le atmosfere che di Orbit Orbit sono effettivamente più decantate, sono più armonicizzate, non è una sono fuori dal tunnel del divertimento come all'inizio, è qualcosa di molto più meditativo, quasi ascetico, e funziona bene. A me fa venire un moccolo ogni volta che ascolto l'ultimo pezzo, appunto perché c'è un dramma interiore importante, e c'è una forza di sublimarlo in qualcosa di diverso, qualcosa di creativo, qualcosa comunque di vitale, che commuove in qualche modo. Quindi naturalmente noi non abbiamo Orbit Orbit a Radio Orizzonti, ma su finta che dovremmo magari portarlo noi, vediamo un po', ragioniamo su questa possibilità, perché effettivamente sono quei casi in cui la musica ha un potere particolare di riuscire a descrivere delle cose non semplici. Diciamo, anche le canzoni con Sole, Cuore, Amore non sono mai semplici, comunque ci portano alcune emozioni importanti. In questo caso però è una cosa molto dolorosa, e riuscire a esprimere con una leggerezza, uno stile così raffinato come Caparezza nell'ultima opera, è qualcosa di bello. Quindi noi supportiamo Caparezza, non so se farà altri dischi, e alla fine dell'ultimo concerto, come sempre, ha detto: non mi cercate, starò bene, non state ad assillarmi, non chiedemi per strada quando faccio il prossimo.
1: Giusto così. Lui è una grandissima penna, io la uso anche a scuola, la sua proprio.
0: La penna di Caparezza. Ma cosa, ma c'ha i riccioli anche la penna?
1: Sì, uso i suoi pezzi molto spesso per analizzarli come testi poetici.
0: Ma dai!
1: Perché lui ha... Sì, di solito usiamo Chinatown, che in realtà è Chinatown,
0: sì,
1: ok, che è un pezzo sulla scrittura, sull'importanza che la scrittura ha avuto nella sua vita, ed è un pezzo molto bello per lavorarci anche con i bambini, perché oltre ad avere degli incastri melodici e degli incastri anche di dei doppi sensi, no, di parole che hanno un'assonanza tra di loro, e quindi è molto molto bello per quello.
0: Posso dirti che di una cosa simile dovresti farci un video magari su YouTube.
1: Ah, potrebbe
0: sul tuo
1: essere,
0: canale
1: potrebbe essere un'idea, sì.
0: Per me a lui lo commuovi.
1: Potrebbe, sì, magari.
0: Lui magari davvero. Bello, bello che anche i bambini hanno un accesso a... È vero, alla fine sono i nuovi poeti, sono
1: è
0: loro.
1: Poetica, è poetica come... Noi siamo abituati a Pascoli, Leopardi, io non è che voglio associare Pascoli a Caparezza, però la capacità di scrittura che ha Caparezza...
0: Ma perché Caparezza parla comunque una lingua che non parla Leopardi, è una lingua moderna,
1: sì.
0: È concepibile, è comprensibile per noi adesso più di Leopardi, che non parliamo di bellezza, parliamo di linguaggio.
1: No, linguaggio, fra 100 anni Caparezza suonerà come per noi suona Leopardi.
0: Probabilmente.
1: Nessuno capirà poi tutti i suoi riferimenti culturali, no? Perché sono... di oggi.
0: E quindi diranno che palle Caparezza.
1: Di cosa parla questo qua? Sì, no, vogliamo Sdrunkox che parla ai giovani.
0: Mamma mia.
1: Una serie di rutti, magari, non so.
0: Ma sono tutti rutti.
1: Rutti perfettamente armonizzati.
0: Sì.
1: No, adesso io dico così, ma non è vero, ogni generazione.
0: È il nuovo Battiato Sdrunkox.
1: Ogni generazione ha i suoi poeti. Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere.
0: Di avere anche Caparezza, è ancora vivente e speriamo ancora per un bel po'. Bene, quindi siamo arrivati qua ai titoli di coda, sentiamo, parliamo un po' di cinema dopo,
1: sì,
0: sentiamo un pezzo adesso,
1: allora,
0: di
1: adesso ti metto
0: sempre dei Kinder sorpresa, le novità.
1: John Legend, che io
0: potrebbe essere lui un omonimo, non è Legends.
1: Allora aspetta, la scelta è John Legend o Bruno Mars?
0: Vabbè, John Legends direi.
1: Ok, no, probabilmente lui io non lo conosco, quindi questa Daylight potrebbe essere un pezzo del 2001 come di oggi,
0: o potrebbero essere i Daylight che fanno un pezzo che si chiama John Legend.
1: Potrebbe anche essere.

0: E questo è John Legend che ci ha portato in questa atmosfera.
1: In un ascensore, perché questa è una canzone d'ascensore.
0: Ma anche un po' disco aperitivo se stai in Ibiza.
1: Se stai su una nave da crociera della costa.
0: Proprio pieno di gnocca, quindi la canzone va in secondo piano. Quell'ambientazione lì, senti i profumi caraibici. E poi questo dopo barba di cocco, che tutti hanno dopo barba di cocco, e
1: tu giri con un cocktail con dentro le cannucce fiorite, e dietro c'è
0: un paciuli, lang lang.
1: Di solito dietro c'è un isolano a petto nudo muscolosissimo che suona il bongi,
0: i bonghi, così
1: e fa la base di John Legend,
0: ah,
1: che è in giacca e cravatta e suona il pianoforte.
0: Serata top. Ecco, senza la donnina a fianco e l'ambientazione caraibica, però discutevamo prima, questi pezzi sono una gran palla.
1: Sì, una noia mortale.
0: Nell'ottobre saronnese sentire queste cose qua,
1: una roba terribile.
0: Cade una saudage, una voglia di farla finita.
1: Sì, no, che... qui sei veramente... L'alternativa è l'ascensore aziendale.
0: Sì.
1: Non riesci, non vedi l'ora di arrivare al sto cacchio di tredicesimo piano per uscire da...
0: Rimetti la donna di Panema, dice.
1: Oppure sei al telefono.
0: Dai, una donna di Panema voglio all'ascensore.
1: Ma John Legend è più moderno.
0: No, mi deprime, basta, donna di Panema.
1: Oppure call center.
0: O call center.
1: Sei in attesa. La mettiamo in attesa e parte John Legend.
0: Mamma, cos'è che mi sono sentito l'altra volta nel sala d'attesa? Era forse la colonna sonora di quel film con Robert De Niro che fa il missionario in Africa.
1: Mission.
0: Sì. Tu. Pezzo sincopato.
1: Terribile anche quello.
0: Mamma mia.
1: Un po' come le cover dei ristoranti giapponesi, quello dei ristoranti sushi. Ti è mai successo di sentire delle cover di canzoni europee rifatte da band asiatiche?
0: Ma dai, tipo
1: in versione,
0: tipo...
1: però Girls from Ipanema, cioè tipo così, John Legend.
0: Ah.
1: Senti pezzi degli Aerosmith rifatti così, col bonghi, una cosa terribile.
0: Dobbiamo provare ad andare in quei posti, perché ho scoperto che sono i ristoranti sushi interessanti in zona, mi hanno detto, anche che fanno proprio il ramen, quelle robe lì. Dobbiamo sperimentare. Cinema. È uscito al cinema il nuovo film del grande Alejandro Iñárritu con Tom Cruise protagonista. È un film che ambisce a vincere tutto quello che si può vincere nei premi di giuria. È un film di sagace critica trampiana in un momento in cui la storia sta sembrando qualcosa di molto più surreale della fantascienza, quasi. E quindi è un film distopico, metatestuale, interpretabile come una sagace satira del momento politico e internazionale odierno. Naturalmente io non l'ho ancora visto, quindi sto dicendo delle cose completamente a vuoto, però ci sta Tom Cruise con una pala in mano e con la faccia da birbante di quando fa quelle parti sceme, tipo quello di Tropic Thunder, okay, che si fa cicciotto e pelato,
1: tutto truccato. Ma è dal meglio di sé.
0: Sì, quando lui si mette,
1: fa il pazzo, sì,
0: fa il matto, non deve neanche badare ad avere lo 0% di massa grassa per saltare da un palazzo all'altro con il rischio di cadere, lui si diverte di più, e questo è uno di quei film lì, e vuoi vedere che gli arriva magari la statuina, vediamo se gli arriverà la statuina o meno. C'è anche Jess Plemons, che è anche un nostro, ci
1: è
0: piace Plemons.
1: John Goodman, che ho rivisto in fotografia, che deve aver perso credo 100 kg, è diventato molto magro, non so se abbia avuto dei problemi
0: o
1: di salute.
0: O la tisanoreica, quelle robe.
1: Esatto, che non lo so.
0: Mangi quello che ti arriva da noi, poi ti devi mettere questo cappuccio in testa, c'è una vergine, ma non preoccuparti. Mangia salato il giovedì e il mercoledì.
1: Cose tipo Scientology.
0: Poi, mi raccomando, c'è quel deputato, questa è la pistola. È così, no? Posti, entri in queste associazioni per salutisti e poi ci sarebbe da, insomma, c'è questa ragazzina che parla troppo.
1: Finisci in galera.
0: Finisci in galera. Adesso non so se la tisanoreca ci denuncerà per questa cosa specifica, ma quegli ambienti lì hanno qualcosa di losco sempre, hanno qualcosa che dici, ma no, tu puoi mangiare solo che ti arriva da noi, credere solo a noi, e al 3 inizierai a fare una strage della tua famiglia, quelle cose. Va bene, parlando di cagate, di cose buffe, inquietanti, un film buffo, inquietante, anche il nuovo, meraviglioso Resident Evil del bravissimo Zach Krieger, autore di film horror molto interessanti e molto riusciti come Barbarian e Weapons. E questa volta lui si misura con il classico videogioco di Capcom, anche se il film è tutto prodotto da PlayStation. Non sapevo questa cosa, non tu vedi da nessuna parte il logo di Capcom, è tutto PlayStation. E boh, si sa per quale motivo. È la storia comunque di un corriere, un corriere

0: fare cose strane. E quindi abbiamo tutto quello che si può trovare in un film di Resident Evil. Quindi abbiamo i cani zombie, abbiamo i zombie, abbiamo persone che si fondono insieme ad altre persone, diventano gli agglomerati di cose. Non facciamo spoiler, però c'è da dire che questo film, io avevo delle alte aspettative e non sono state tradite, perché io credo che una delle cose più difficili e più appaganti di quando va in sala, quando funziona, è la commedia horror. Quindi non abbiamo davanti un horror tipo la Ari Aster con i demoni celebrale, che sono belli anche quelli. Qua abbiamo la capacità di far ridere e di far spaventare insieme, così ben calibrata, che a me ha ricordato felicemente delle opere meravigliose come Krampus, per dire,
1: che bello, Krampus
0: di che si chiamava Adam Wingard. Ma io direi di andare anche più in alto, mi ha ricordato anche John Landis, mi ha ricordato Il lupo mannaro americano a Londra. E quindi fatevi un piacere, se amate la commedia horror, che è un genere specifico, io qui ho visto delle persone che sono andate al cinema e dicono: uè, non mi è piaciuto, non ci stavano i Truzzi e Milla Jovovich. No, questo è di più, è qualcosa di unico,
1: un po' tipo Casa di Raimi.
0: Sì,
1: concettualmente
0: quella capacità lì di spaziare tra i generi. E poi un film che riesce a prendere in giro benissimo anche l'originale. C'è questa cosa che non so se i primi giocatori se lo ricordano, perché sono vari tanti anni dal primo Resident Evil, roba di degli anni prima del 2000, del 96,
1: siamo intorno al 96,
0: 95, sì. E c'era questa cosa che è in una magione, in una casa piena di porte chiuse, e non potevi con la pistola, che tu sei armato di pistola, aprire quelle porte
1: o sfondarle con un calcio.
0: Serviva avere la chiave.
1: Sì.
0: Hanno riportato questa cosa anche in questo film. Ci sono porte chiuse ovunque, lui ci scarica addosso botte, fucilate, ci passa anche con la macchina sopra contro le e non si aprono come nel videogioco. Questa è satira pura per quelli che conoscono il videogioco. Ci sono quelle, c'è la macchina da scrivere, ci sono le piantine, perché si mangiavano le piantine, ci sono i medikit, quelle cose piccole specifiche, c'è poi l'atmosfera appunto della Umbrella Corporation e tutto. Siamo nel mondo di Resident Evil a tutti gli effetti, però in un punto di vista nuovo, così incalibrato, e con un personaggio così fuori di testa come il nostro protagonista, che si chiama l'attore Austin Abrams. Bravissimo, incredibile, e ci siamo veramente innamorati. Questo è uno dei film più belli dell'anno, assolutamente. Verdi non l'ho visto, aspetto di vederlo, vi farò sapere. Quasi Vera ho paura a vederlo, però non mi hanno invitato, quindi sono contento, perché doveva essere un film con Matano che si inventa un'app in cui lui fa una donna che viene sedotta online da uomini.
1: Agghiacciante.
0: Città di Vivi ha avuto grossi consensi a Venezia. Linkin Park, un Shatter, bellissimo, ne abbiamo parlato anche sul nostro sito di Instagram.
1: Sì, sulla pagina Instagram trovate una mini recensione di Talco.
0: Linkin Park, un Shattered, parla di quel periodo di 7 anni in cui dopo la scomparsa di Chester Bennington, scomparsa triste, è stata una cosa inaspettata, il gruppo si è in qualche modo sfasciato e ha cercato di ricostruirsi, perché comunque Bennington era l'anima del gruppo, nonché il cantante. Hanno dovuto cercare una nuova voce, hanno trovato una nuova voce, hanno trovato altri membri, hanno cercato di rimettersi insieme, di trovare un sound nuovo che non fosse comunque una replica di quello vecchio, e andare avanti. E come è stato accolto questo dai fan duri e puri? Che schifo,
1: allora, dipende,
0: incapaci.
1: Dipende.
0: Per macchie la maggior parte.
1: Sono due gruppi.
0: Poi ci sono quelli che hanno apprezzato.
1: Ci sono quelli.
0: Ma perché il fan, anche in una situazione così disperata?
1: No, aspetta, perché c'è il fan che li segue a prescindere.
0: Ecco.
1: Quindi per cui anche loro potrebbero anche ruttare sul palco a Linkin Park.
0: Ok.
1: E poi c'è il fan che invece dice: no, i Linkin Park erano quella roba lì, adesso sono un'altra cosa.
0: Che è quello più moderato, però quello che schifo
1: e non ascoltano più, cioè nel senso che i fan si sono divisi proprio in due
0: okay.
1: filoni. Ci sono quelli oltranzisti che ti dicono: no, sono morti con Chester, nulla sarà più come prima, non li ascolto più.
0: Però

0: veramente una cosa orribile.
1: E
0: cioè,
1: poi ci sono quelli che invece ti dicono: no, vabbè, figata esattamente come prima, no?
0: Non è come prima, è inutile prenderci in giro. Però qua c'è gente che comunque si è rimessa in gioco in un modo difficile, complicato. C'è comunque da applaudirli per quello. Ma da qui dire che schifo, dovevano tutti morire con lui.
1: Certo.
0: Cioè, mi sembra esagerato.
1: Non sono né la prima né l'unica né l'ultima band che cambierà. Certo, c'è stata una fine tragica del cantante, ma a me vengono in mente gli AC/DC. Se si fossero fermati alla morte di Bon Scott, avremmo ancora i dischi degli anni 70 e niente più dopo, no?
0: Ma forse può essere anche il problema dei social, che quelli scrivono sui social è come se staccano il cervello in quel momento lì, lo fanno riposare, gli fanno i massaggini, dicono delle cose da animali.
1: Allora hanno fatto una scelta particolare, che è stata la scelta di prendere una voce femminile e quindi di stravolgere quello che era il Linkin Park effettivamente, perché questa voce femminile ovviamente non si può adattare ai pezzi precedenti, perché erano concepiti per una voce diversa, però può dare una chiave di lettura completamente diversa.
0: Infatti io penso
1: quindi
0: che
1: è una cosa di
0: il tentativo di è lodevole, poi può non piacere, ma senza riempirli di
1: caccole, insomma. È stata sicuramente una scelta di rottura, una scelta molto coraggiosa. Avrebbero potuto cercare, che ci sarà nel mondo uno che canta più o meno come Chester, no? Che ha quella potenza lì, quell'estensione lì, ne prendi uno simile, gli fai cantare i pezzi di Linkin Park, potevano andare avanti.
0: Una specie di Cabo Cavallo.
1: Esatto, gli fai cantare i pezzi di Linkin Park fino al 2016-15, quando è morto, cos'è che era, il 2018, giù lì. E basta, e muori lì, no? Però continua
0: a
1: fare.
0: Dal mio punto di vista, la cosa, se vuoi, anche coraggiosa che hanno fatto. E loro sono presentati con dei pezzi nuovi, una nuova cantante. Ci sono due o tre pezzi che sono quelli storici, però quando siamo nel concerto, come in questo film, concerto, non mi ricordo dove l'hanno fatto, a San Paolo.
1: Ah, ok, in Brasile.
0: Hanno fatto cantare il pubblico.
1: Certo.
0: Che è quella la cosa giusta da fare, cioè, non, quindi non c'è una sovrascrittura, diventa un rito collettivo anche. E sempre, da sempre nei concerti il pubblico canta, soprattutto certo, quando le canzoni sono belle. E non c'è miglior omaggio, come in questo caso qua, di ok, c'è una nuova cantante, ok, ha una sua interpretazione diversa delle cose, però la teniamo. Abbiamo sforato un pochino.
1: Abbiamo sforato, dobbiamo tagliare e dare appuntamento a settimana prossima.
0: E ci sentiamo settimana prossima. Ciao da Paolo, ciao da Gianluca.

Ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia è più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa ci staremo.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: ora ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi direi che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.